0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

mar. Ormai la mia unica speranza è nell'interno.

0: dell'amore.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio

0: serotonina e dopamina, lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Monomono. Monomono.

0: Sono le 4:03.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna, come
2: ben
3: stai?
2: Ben ritrovato.
3: Alla semana no, com'era?
2: La semana loca, vedi, sono... oppure Crazy Week.
3: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
2: La semaine de folie, chi
3: bene.
2: Più ne ha più ne metta.
3: Bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
2: Tutto bene.
3: Va bene, allora
2: Beppe,
3: di cosa parli questa
2: iniziamo
3: settimana?
2: Iniziamo subito con il recapone delle cose successe questa settimana.
3: Il recapone?
2: Anche... Sì, un riassunto.
3: Cos'è?
2: Riassuntone.
3: La regina gallina, che è?
2: No, quella è Cappone.
3: No, perché un re Cappone avrà problemi con la vicina Carlina, secondo me, però.
2: No, non c'entra niente. Comunque...
3: Ma tu lo sai chi erano i Capponi, vero? Sì.
2: No, chi erano?
3: I galli.
2: Ah, i galli.
3: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
2: No.
3: Sì, è vero, i Capponi erano così.
2: Ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque
3: vai,
2: no, non c'entra niente con i Capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce, lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante, ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria,
3: che
2: dopo
3: spettacolo.
2: Un presunto tradimento.
3: Ma ti rendi conto, questa è una vendica, così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, ascolta, io ti porto a Sorrento.
2: Sì, okay.
3: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale.
2: Sì,
3: no?
2: Faceva pubblicità,
3: ma
2: dai.
3: No, questi, i carabinieri la fermano, dice, ma cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di mettere di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
2: sì, sì.
3: E dice volevo solo fare una passeggiata.
2: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
3: Sì, gli avranno anche revocato la patente. Comunque
2: può darsi.
3: Era senza assicurazione,
2: sì.
3: Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato mentre per la donna è scattata la denuncia.
2: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
3: Ma pensa te.
2: Sì, allora, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
3: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
2: sì,
3: è pazzesco.
2: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
3: Ma ti rendi conto?
2: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
3: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
2: Esatto.
3: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose, vabbè, senza nulla togliere.
2: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
3: ma
2: dell'Italia.
3: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobilismo.
2: Sì, sì, il salvavita, vai.
3: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
2: Ti dico che è un grandissimo numero.
3: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
2: Ma poi che ci fai?
3: E che ce lo mangi?
2: Ah, ma certo, sì,
3: cioè,
2: no.
3: È buono Kit Kat, ora neanche vi vuoi fare la pubblicità, ma insomma, vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma, quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
2: Mamma mia, pensa
3: sì,
2: un po',
3: sì,
2: chissà come li nascondi tutte queste
3: ma secondo
2: barrette.
3: Me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete.
2: Ecco,
3: so.
2: Troveremo la risposta, bene,
3: so. Vabbè.
2: Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire.
3: Sì.
2: Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
3: E quindi sono andati dentro.
2: Praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
3: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
2: Penso proprio di sì.
3: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
2: Sì.
3: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una 70enne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina solamente, pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto.
2: Mamma,
3: quindi
2: neanche i robot.
3: Esatto, secondo le costruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, guardava. E insomma, questo robot sembra averla puntata, insomma, e continuava a seguirla, uno stalker proprio,
2: uno stalker.
3: Chissà, insomma, robotico. Sai che in Cina sono avanti, però.
2: Anche in questo, sì. Va bene. E allora, parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
3: per la terza volta.
2: Quindi
3: ormai
2: sono 12 anni.
3: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
2: Niente, 0-0-0. Comunque.
3: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
2: Esattamente. Vabbè. Comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
3: Che?
2: In abito talare.
3: Talare.
2: Praticamente si traveste da prete.
3: Perché?
2: Dà indicazioni a bordo campo e, secondo gli atti, entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
3: Addirittura no, ma non si può.
2: Sì.
3: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo. Ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
2: Ti prende un colpo.
3: Che dici te? Allora, di corsa, Dio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci?
2: Sì.
3: Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice: che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
2: Perché
3: mentre, dopo che, diciamo, quando è arrivato lui, ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre, complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
2: No,
3: quindi pensate,
2: mamma mia.
3: No, ma è grave anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba che costa poco, ma c'è un'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinte lenzuoli.
2: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
3: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
2: Sì, cosa sta succedendo? Cioè,
3: ti svegli domattina verde.
2: Mamma
3: che colore ce l'hai le lenzuole?
2: No,
3: tu?
2: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
3: Quindi al limite diventi un fantasmino.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, vai.
2: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
3: Addirittura.
2: Esattamente.
3: Tanto sai, diciamo la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
2: Praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
3: come coinvolte?
2: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma è pericolosissimo.
3: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo. Quindi vabbè, comunque sì. Attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
2: Dentro la Barbie.
3: Vabbè, dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto,
2: sì,
3: offrono, diciamo così, riparo a tante cose. E è successo questa, i vigili del fuoco di Coral Spring Parkland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
2: sì. Ah,
3: qualcuno,
2: certo,
3: l'ha preso.
2: Bene.
3: Insomma, lui, e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina e la donna non gli è riuscita più a trovarla, hanno dovuto smontare mezza macchina.
2: Ecco.
3: Hanno provato con tutto, con gli urli, con cioè ne hanno provati tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riusciti a riprendere il serpente. Però insomma è una
2: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
3: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o meno.
2: Ecco, va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
3: La miseria,
2: sì,
3: senti bello.
2: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore. Quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
3: Che spettacolo.
2: Bello, vero?
3: Bello, sì.
2: Potrebbe
3: insomma, è molto
2: essere
3: interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa. Tu giochi a scacchi?
2: No.
3: Vabbè, comunque. Per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano in provincia di Treviso, attenzione, il signore italiano,
2: okay,
3: ha voluto acquistare una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
2: Sì.
3: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi, chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi ha punto, per una fortuna. Insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai. Quindi, comunque, al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano, insomma,
2: purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
3: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
2: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutte questa settimana. Praticamente non so se hai letto la notizia che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Se hai letto da qualche parte.
3: Che è successo? Racconta.
2: Praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
3: Bene.
2: Cosa fa?
3: Ah, l'uomo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
2: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
3: Adesso ne va. Ma come?
2: Scappa e lo lascia lì.
3: E poverino, gli ha fatto un regalo.
2: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
3: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
2: Esatto.
3: Ma visto che siamo fidanzati,
2: bravo, qualcosina, concordo con te.
3: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè.
2: Esatto, no, lei proprio ha preso e scappata.
3: Va bene. Però
2: forte.
3: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
2: Guarda.
3: Diciamo, gli sta fermo.
2: Magari,
3: fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' degli incredibili tra virgolette, ma anche di quella, noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
2: Sì.
3: Quindi croce delizia, ormai non possiamo,
2: esatto,
3: più farne a meno, e diciamo sempre che il cellulare insomma ci rovina la testa, non ci fa pensare,
2: insomma
3: anche l'uso, i social, quello che vuoi.
2: Okay.
3: Ecco, c'è un cellulare che insomma ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? un meccanico di 40 anni di Cascavelli in Brasile,
2: okay,
3: che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, qualcosa. Per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
2: Poteva
3: però
2: finire
3: peggio. I cani sono scomparsi. Ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa. E chiaramente, come vedi, come dice, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi. Caso di perforamento.
2: Sì.
3: Qua è questa cosa.
2: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recappone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana. E quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
3: La semena loca, le semene de folie, non me la ricordo nemmeno più. Comunque, al prossimo appuntamento. Ciao,
2: Radio
1: Fly, le ali della tua musica.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 18.35, ora legale. La luna sorge alle 00.49 e tramonta alle 16.05, luna calante. La chiesa ricorda San Placido e Santa Flora.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 ottobre del 1962 usciva nelle sale cinematografiche del Regno Unito il primo film della serie dell'agente 007 James Bond, con il titolo Licenza di uccidere. Il volto dell'agente segreto era quello del celebre attore scozzese Sean Connery.
0: Benessere naturale.
1: Pervinca per digerire. Il vino di pervinca digestivo si prepara con 30 g di foglie di pervinca e 1 litro di vino bianco. Si fanno macerare le foglie di pervinca nel vino per 8 giorni, scuotendo il contenitore di tanto in tanto. Si filtra e si conserva il preparato in una bottiglia di vetro ben chiusa. Se ne bevono 2 bicchierini al giorno dopo i pasti. Le sostanze amare contenute nella pianta sono utili per facilitare la digestione.
0: Consigli pratici.
1: Insalata di porcini all'aneto. Ottobre, mese delle meraviglie per colori e profumi, regala anche i funghi, un'autentica delizia del palato. Oltre al classico risotto, si può preparare una ricetta originale e gustosa. Un'insalata di porcini all'aneto, come gustoso antipasto, accompagnata con del pane di segale. Si prepara condendo i funghi freschi affettati con aneto fresco, erba cipollina, olio extravergine di oliva e sale. Si può guarnire l'insalata con qualche chicco di melagrana.
0: Hanno detto?
1: È meglio fare la cosa più piccola del mondo piuttosto che considerare mezz'ora del nostro tempo una cosa da nulla. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
4: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
5: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria e le Faustina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 ottobre il filosofo Diderone 1713 Gigi Sabani e gli attori Ciccio Ingrassia, Kate Winslet, Caterina Silos Labini e Paolo Giovannucci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado della bilancia, hai una grande prontezza di idee e di riflessi. I tuoi desideri sono ardenti e la tua natura indubbiamente è esuberante. Dovresti imparare a moderare i tuoi affetti che spesso, per essere eccessivamente soffocanti, risultano un po' paralizzanti. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, giornata dinamica e soddisfacente per l'attività. Il merito tocca metà a noi e l'altra metà alla Luna in Leone, resa più incisiva da Marte. Salute, passionalità e soddisfazioni sono al massimo livello. Di fronte a un quesito, diciamo tutta la verità. Toro, la Luna e Venere insidiano la serenità affettiva. Dei sospetti si fanno strada nella mente e la verità ci sfugge. L'agitazione che si registra in cielo si riflette anche in terra. Diamo un nome alle emozioni per fare ordine. Gemelli, complice la Luna in trigono a Nettuno, ci sentiamo più disponibili, più tolleranti. Condividiamo con l'altro qualsiasi esperienza ci possa capitare. Non perdiamo nessuna occasione di metterci in luce, senza però per questo fare ombra a chi ci circonda. Cancro, buoni il livello di energia e l'efficienza, ma l'amore oggi è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà qualcosa di bello a riguardo. Possibili svolte lavorative all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, qualche fibrillazione nella coppia è probabile, soprattutto se permettiamo ingerenze di parenti nella nostra vita affettiva. Stato di benessere messo in discussione da irregolarità ed eccessi nell'alimentazione. Torniamo a regime. Vergine, il cuore oggi si prende una pausa a favore del lavoro. Siamo molto concentrati e produttivi, approfittiamone per dare una bella sfoltita agli impegni. Incoraggiamo certe nostre curiosità che possono portarci a esplorare nuovi, stimolanti ambienti e conoscenze. Bilancia, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo ammirazione e rispetto unanimi. Facciamo leva sulla nostra capacità di persuasione per risolvere una penosa diatriba e anche datata. Scorpione, una seducente tentazione mette in crisi i proclami di fedeltà. Siamo sicuri del nostro fascino, ma non siamo precipitosi. Possiamo incassare anche una brutta figura. Abbiamo appena trovato un nuovo amore? Viviamone gioie e tormenti. È la fase irripetibile di ogni inizio. Sagittario, dobbiamo parlare in pubblico? Per noi non è un problema oggi. Con disinvoltura possiamo esporre idee e opinioni e catturare facilmente l'attenzione. Viaggio di piacere e sorprese, le occasioni per divertirci non mancheranno. Capricorno, impegni e attività sono in gran fermento. Ci teniamo a far fronte a tutto, ma non sorvoliamo sui segnali di stanchezza che il corpo ci invia. Manteniamo l'efficienza e la salute, dicendo no a orari scombinati e alla tensione come stile di vita. Acquario, con il prossimo, compreso chi amiamo, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Affrontiamo faccende delicate, ma non diamoci per vinti. Grazie a Urano troveremo soluzioni geniali. Pesci, lunedì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando, magari in campagna. Possiamo oggi abbellire la casa, apportare innovazioni particolari e di gran classe. Una sorpresa in arrivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erne, tratta dal romanzo 1984, e dice così: chi controlla il passato controlla il presente, chi controlla il presente controlla il passato. George Orwell.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento e state con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.

0: Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 18.35, ora legale. La luna sorge alle 00.49 e tramonta alle 16.05, luna calante. La chiesa ricorda San Placido e Santa Flora.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 ottobre del 1962 usciva nelle sale cinematografiche del Regno Unito il primo film della serie dell'agente 007 James Bond, con il titolo Licenza di uccidere. Il volto dell'agente segreto era quello del celebre attore scozzese Sean Connery.
0: Benessere naturale.
1: Pervinca per digerire. Il vino di pervinca digestivo si prepara con 30 g di foglie di pervinca e un litro di vino bianco. Si fanno macerare le foglie di pervinca nel vino per 8 giorni, scuotendo il contenitore di tanto in tanto. Si filtra e si conserva il preparato in una bottiglia di vetro ben chiusa. Se ne bevono 2 bicchierini al giorno dopo i pasti. Le sostanze amare contenute nella pianta sono utili per facilitare la digestione.
0: Consigli pratici.
1: Insalata di porcini all'aneto. Ottobre, mese delle meraviglie per colori e profumi, regala anche i funghi, un'autentica delizia del palato. Oltre al classico risotto, si può preparare una ricetta originale e gustosa, un'insalata di porcini all'aneto come gustoso antipasto, accompagnata con del pane di segale. Si prepara condendo i funghi freschi affettati con aneto fresco, erba cipollina, olio extravergine di oliva e sale. Si può guarnire l'insalata con qualche chicco di melagrana.
0: Hanno detto?
1: È meglio fare la cosa più piccola del mondo piuttosto che considerare mezz'ora del nostro tempo una cosa da nulla. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
1: Il cielo sta svegliato tardi, mon ami, je te souhaite bonjour. C'erano due tazze di caffè fumanti ed un pacchetto di Winston Blue.

0: shit is my passion.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria e le Faustina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 ottobre il filosofo Diderone 1713 Gigi Sabani e gli attori Ciccio Ingrassia, Kate Winslet, Caterina Silos Labini e Paolo Giovannucci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado della bilancia, hai una grande prontezza di idee e di riflessi. I tuoi desideri sono ardenti e la tua natura indubbiamente è esuberante. Dovresti imparare a moderare i tuoi affetti, che spesso, per essere eccessivamente soffocanti, risultano un po' paralizzanti. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, giornata dinamica e soddisfacente per l'attività. Il merito tocca metà a noi e l'altra metà alla Luna in Leone, resa più incisiva da Marte. Salute, passionalità e soddisfazioni sono al massimo livello. Di fronte a un quesito, diciamo tutta la verità. Toro, la Luna e Venere insidiano la serenità affettiva. Dei sospetti si fanno strada nella mente e la verità ci sfugge. L'agitazione che si registra in cielo si riflette anche in terra. Diamo un nome alle emozioni per fare ordine. Gemelli, complice la Luna in trigono a Nettuno, ci sentiamo più disponibili, più tolleranti. Condividiamo con l'altro qualsiasi esperienza ci possa capitare. Non perdiamo nessuna occasione di metterci in luce, senza però per questo fare ombra a chi ci circonda. Cancro, buoni il livello di energia e l'efficienza, ma l'amore oggi è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà qualcosa di bello a riguardo. Possibili svolte lavorative all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, qualche fibrillazione nella coppia è probabile, soprattutto se permettiamo ingerenze di parenti nella nostra vita affettiva. Stato di benessere messo in discussione da irregolarità ed eccessi nell'alimentazione. Torniamo a regime. Vergine, il cuore oggi si prende una pausa a favore del lavoro. Siamo molto concentrati e produttivi, approfittiamone per dare una bella sfoltita agli impegni. Incoraggiamo certe nostre curiosità che possono portarci a esplorare nuovi, stimolanti ambienti e conoscenze. Bilancia, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo ammirazione e rispetto unanimi. Facciamo leva sulla nostra capacità di persuasione per risolvere una penosa diatriba e anche datata. Scorpione, una seducente tentazione mette in crisi i proclami di fedeltà. Siamo sicuri del nostro fascino, ma non siamo precipitosi. Possiamo incassare anche una brutta figura. Abbiamo appena trovato un nuovo amore? Viviamone gioie e tormenti. È la fase irripetibile di ogni inizio. Sagittario, dobbiamo parlare in pubblico? Per noi non è un problema oggi. Con disinvoltura possiamo esporre idee e opinioni e catturare facilmente l'attenzione. Viaggio di piacere e sorprese, le occasioni per divertirci non mancheranno. Capricorno, impegni e attività sono in gran fermento. Ci teniamo a far fronte a tutto, ma non sorvoliamo sui segnali di stanchezza che il corpo ci invia. Manteniamo l'efficienza e la salute, dicendo no a orari scombinati e alla tensione come stile di vita. Acquario, con il prossimo, compreso chi amiamo, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Affrontiamo faccende delicate, ma non diamoci per vinti. Grazie a Urano troveremo soluzioni geniali. Pesci, lunedì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando, magari in campagna. Possiamo oggi abbellire la casa, apportare innovazioni particolari e di gran classe. Una sorpresa in arrivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è tratta dal romanzo 1984 e dice così: chi controlla il passato, controlla il presente. Chi controlla il presente, controlla il passato. George Orwell.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
5: E eccoci qua, ci siamo, 112esima puntata di Gatta Cicova, questo viaggio nella natura, nel mondo degli animali, ci fa fare la nostra carissima Valentina Giusti, a cui diamo il buon pomeriggio e la ben ritrovata. Abbiamo salutato qualche mercoledì.
6: Ciao,
5: ciao Valentina. Avvicina al microfono perché altrimenti
6: abbiamo
5: non ti sentiamo.
6: Abbiamo saltato un mercoledì.
5: Quanti,
6: dai,
5: ne abbiamo saltati? La colpa è mia, la colpa mia, l'ammetto.
6: Io non l'avrei mai detto.
5: Vabbè, dai, che ci vuoi fare? Anche perché poi dico, chissà cosa mi avrà preparato, visto che io ho viaggiato tra i boschi, mi immagino che,
6: esatto,
5: insomma, però sì, non l'ho visti quelli che vedo qui.
6: Non l'hai visti? No. Io invece sabato sera sì.
5: Ecco, allora di cosa parliamo?
6: Allora, ti racconto.
5: Come è nata questo programma?
6: Racconto. Ah, beh, esatto, questo programma nasce, anzi, grazie a un'esperienza che ho fatto, in realtà l'ho fatta diverse volte nel corso degli anni, però l'ultima volta l'ho fatta proprio sabato scorso,
5: che
6: l'ho fatta col maestro Stefano, che saluto.
5: Maestro Stefano.
6: Maestro Stefano è un maestro della scuola che frequenta Achille, che è una guida escursionistica molto bravo, che organizza sempre, si presta tantissimo a fare queste uscite particolari con i bambini.
5: Bene, questo non lo salutiamo.
6: Salutiamo,
5: ma scusa, che c'entra col bramito del cervo?
6: Che cosa c'entra?
5: Lui sa bramire, lui
6: non bramisce, però brama di sentire il bramito.
5: Ah, brama di sentire il bramito. Bello, Stefano, interessante questo. E quindi
6: abbiamo organizzato questa uscita. Siamo andati, a Prataglia e abbiamo scenato lì. Lui ha fatto un incontro prima per i bambini dove ha spiegato quello che avremmo sentito. Poi però ci sono stati dei problemi, tipo che a Badia di Prataglia quest'anno non sono stati sentiti i cervi, quindi abbiamo fatto un po' come te, no? Ci siamo spostati nelle foreste.
5: Se mi posso permettere un piccolo appunto, io penso che i cervi, per avvicinarsi o sentirli, cioè devono essere vicini, no?
6: Sì, sì,
5: e con i bambini e voi lì penso che il rumore...
6: si sentono, sì,
5: ho
6: capito, assolutamente. Ma loro stanno nella valle, si sentono benissimo. Infatti alla fine l'abbiamo sentiti molto bene.
5: Siete riusciti a sentirli?
6: Sì, però ci siamo spostati prima a Camaldoli, quindi da Badia Prataglia a Camaldoli. A Camaldoli abbiamo camminato 6 km nel bosco con i bambini.
5: Belle foreste casentinesi.
6: Nelle foreste. Bellissimo. Insomma, abbiamo sentito il bramito da lontano, però in compenso abbiamo visto tantissimi daini, tantissimi animali, quindi è stato bellissimo.
5: Se chiedessi la differenza tra un daino...
6: Ora te la spiego con la carta d'identità del cervo. E alla fine ci siamo di nuovo spostati a Moggiona, dove li abbiamo sentiti benissimo proprio da vicino. Ecco, quindi se vogliamo aprire con un consiglio di dove sentire il bramito del cervo, alla luce della mia esperienza recente, vi dico Moggiona.
5: Quindi Moggiona, la patria del bramito del cervo.
6: Sì, perché lì sotto c'è una grande valle dove ti spiegherò adesso che cosa fanno. Bisogna cominciare dall'inizio, come dico sempre, no? Quindi capiamo un po' chi è il cervo. Disegniamo insieme una sorta di carta d'identità. Ovviamente è un mammifero, è un ungulato e fa parte della famiglia dei cervidi.
5: Scusa, anche i cinghiali sono ungulati?
6: Sì, però non sono cervidi.
5: No. Ah, ecco, sì, no, perché sai.
6: La famiglia dei cervidi comprende tre specie di mammiferi selvatici che vivono nelle foreste casentinesi e sono, partendo dal più piccolo al più grande, il capriolo, il daino e il cervo. Quindi già ti ho spiegato una delle prime differenze.
5: Sì, infatti ti dovessi dire la differenza tra capriolo e daino, io non la so comunque.
6: Allora, il daino è più piccolo e poi c'è una differenza sostanziale nel palco che hanno in testa i maschi.
5: Nelle corna?
6: Non sono corna, c'è una grossa differenza tra palco e corna. Bocciato.
5: Scusa, come le chiami quelle lì?
6: Palco. Lo chiamo palco perché
5: quelle che vediamo, per chi ci ascolta in radio, vi dico che abbiamo messo un cervo, sì,
6: un cervo
5: che ha delle corna.
6: No, il cervo non ha corna, ha un palco. C'è una differenza enorme tra palco e corna, ovvero le corna crescono durante tutta la vita dell'animale, e invece il palco ogni anno viene rinnovato. Infatti questo enorme palco che ha, tra pochi mesi cadrà, quando il testosterone si abbassa questo palco cadrà, e infatti nei boschi si trovano questi palchi dei cervi, e poi verso primavera ricomincerà di nuovo a crescere e ogni anno crescerà più grande. Infatti più il palco è grande e più il cervo è grande. È la prima, diciamo, è la prima cosa che proprio ci dà un'idea dell'età di quell'animale. È un animale erbivoro, è un animale ruminante, quindi si alimenta di erbe, di foglie, di germogli, di corteccia, di frutti, e ha uno stomaco proprio specializzato per digerire anche la corteccia. Il suo corpo è proprio perfetto per abitare la montagna, infatti ha delle zampe lunghe, robuste, che sono però con i piedi visto piccoli, no? Perché sono adatti per muoversi proprio su terreni accidentati. Il collo è potentissimo e ha soprattutto delle orecchie che sembrano un po' delle parabole. Sono mobili e molto larghe.
5: Ci sentono molto.
6: Esatto, gli servono perché comunque loro sono prede, anche se sono così grandi. Sono prede e quindi bisogna che
5: il palco, come li chiami te, e poi voglio vedere se un cervo ti impalca o ti incorna, cioè se tante volte gli attraversi la strada. Comunque è solo per i maschi o anche per
6: è
5: le
6: solo
5: femmine?
6: Per i maschi, sì, è solo per i maschi, sono appunto, abbiamo detto, strutture temporanee, e mentre crescono sono ricoperti da un tessuto molto vascolarizzato che si chiama velluto, e si chiama così proprio perché se lo tocchi è molto simile al velluto, e è una pelle a tutti gli effetti, ma ricchissima di vasi sanguigni e nervi, perché deve permettere al tessuto osseo di cui è fatto il palco di crescere molto velocemente.
5: Ah, ho capito, quindi quando deve essere nutrito.
6: Esatto, infatti poi che cosa succede? Quando il palco ha raggiunto la dimensione definitiva per quell'anno, il velluto si secca e cade proprio a brandelli, e ogni anno il ciclo ricomincia, quindi è proprio è guidato dagli ormoni, guidato dal testosterone, e quindi ogni anno si rinnova questa cosa del palco, e soprattutto ogni anno diventano un palco sempre più imponente e ramificato, e questo arriva a quando il cervo è pronto per bramire, diciamo che passano 7-8 anni, ecco, quindi insomma un bel po'.
5: Termine, infatti il termine, il sottotitolo della trasmissione è il bramito del cervo.
6: Sì.
5: Che termine è bramire?
6: Allora, bramire è questo verso tipico che fa il cervo maschio quando arriva l'autunno. Perché che cosa succede tra settembre e ottobre? Arriva la stagione degli amori, chiamato
5: settembre,
6: scientificamente rut.
5: L'aria settembrina si raffresca, passano i bollori dell'estate.
6: Esatto. E cosa succede? Che gli equilibri cambiano notevolmente, e i maschi, che comunque durante tutto l'anno fanno una vita piuttosto asociale rispetto alle femmine, vivono in 2-3 maschi per i fatti loro, mentre le femmine tendono a vivere insieme con i cuccioli. Questo garantisce anche più possibilità di sopravvivenza proprio per i cuccioli. Ma in questo periodo, dopo le abbuffate, in estate hanno mangiato un sacco d'erba, sono insomma belli tonici, che cosa succede? Il testosterone sale ai massimi livelli e questi maschi iniziano a diventare territoriali, competitivi.
5: Forza.
6: Insomma, sono piuttosto arrabbiati. Non sono pericolosi per l'uomo. Però è successo proprio ora, e questa notizia me l'ha data il maestro Stefano, che mentre questi due cervi si sfidavano e erano intenti in questo rituale che ora analizzeremo da vicino, un fotografo si è avvicinato troppo per fargli una foto e il cervo l'ha caricato.
5: Beh, insomma, lasciali fare, no? Insomma.
6: Quindi che cosa succede? Succede che quando scende il sole i cervi iniziano a bramire, e il bramito è questa caratteristica vocalizzazione dei maschi durante la stagione riproduttiva. Non lo fanno sempre. È un suono profondo, potente, ma per fartelo capire è molto simile a un muggito. Ma molto molto arrabbiato, molto concitato.
5: Ma è un richiamo d'amore sostanzialmente.
6: No, non è proprio un richiamo d'amore, perché serve a comunicare con gli altri maschi. Serve in realtà soprattutto comunicare con gli altri maschi.
5: Qui ci sono io, questo è il mio territorio.
6: Esatto, loro che cosa perché questo vocalizzazione, questo suono contiene all'interno delle informazioni sulle caratteristiche dell'animale che lo produce, ovvero le dimensioni corporee, la condizione fisica. È un biglietto da visita, diciamo, perché più riescono a fare questo suono potente e più quell'animale è in salute. Serve un po' come per non arrivare ai palchi. Infatti, che cosa succede? È l'inizio del confronto, ma spesso il confronto si ferma lì. I maschi si mettono su queste praterie, su queste valli. Infatti non bramiscono da dentro il bosco, bramiscono dalle valli, dagli spazi un po' più aperti, e fanno delle vere e proprie sfilate dove li vedi camminare con veramente un passo molto fiero e proprio aperto. Hanno in più questo sul collo, hanno un pelo più lungo in questo periodo, che quindi li fa sembrare, esatto, li fa sembrare ancora più in forma. E mentre fanno questa passeggiata, che si chiama proprio sfilata, perché
5: fanno la sfilata, sì, le cervi, dai.
6: Sì, che cosa fanno? Si confrontano attraverso il bramito. Quindi uno bramisce, l'altro rilancia. Solo che a un certo punto che cosa succede? Che uno dei due deve cedere, perché che cosa si contengono? Sì. Che cosa si contendono?
5: Lo spazio.
6: L'accesso alle femmine. Ok?
5: Pensate.
6: Quindi se uno dei due appare nettamente superiore, il rivale va a cercare altrove. Se invece nessuno dei due cede, arrivano anche al confronto fisico. È raro, però i maschi si possono avvicinare e possono incrociare i palchi e spingersi. Ci sono anche stati dei casi in cui sono morti, perché si sono intrecciati così tanto che sono morti di fame.
5: Quindi il bramito, ora capisco che non è un richiamo di amore, ma un richiamo per gli altri, per dire sono qui io, e in base alla profondità, alla durata, insomma, messaggi per gli altri, dire io sono
6: il più forte. E lo sai che è una cosa buffissima. Un messaggio
5: particolare, la natura c'ha proprio, era telematica già allora. Insomma,
6: anche perché si sentono chilometri.
5: Appunto.
6: Lo sai, una cosa buffissima, se si riesce a sentire, e noi sabato abbiamo sentito anche questa cosa.
5: Avete sentito?
6: Quindi alla fine siamo stati fino all'una, però.
5: Mi verrebbe da chiederti quanto era grosso quella che hai sentito.
6: No, allora,
5: se quel messaggio
6: cosa è successo,
5: c'è tutto.
6: È successa una cosa che succede spesso a questi cervi maschi, perché loro in realtà in questo periodo non sono proprio al top della forma, perché sono annebbiati completamente dal testosterone, non mangiano, dimagriscono tantissimo. E quindi che cosa succede? Che a volte quando bramiscono molto molto forte, a un certo punto gli viene la tosse.
5: No,
6: sì.
5: Che figura che fa.
6: Esatto.
5: Dai,
6: anch'io ho pensato la stessa cosa. Però e dai, noi sabato sera l'abbiamo sentito.
5: Voglio fare i grossi e poi
6: tosse, esatto. Sì, e è una cosa che, cioè, è frequente.
5: Cioè, tu senti questo e poi tossisce proprio.
6: E poi inizia a tossire.
5: Mamma
6: sì.
5: Mia,
6: poverini.
5: Poverini, insomma, voglio dire, fatene anche meno, insomma.
6: Esatto. E le femmine in tutto questo cosa fanno? Le femmine si chiamano cerve, non hanno i palchi, non hanno assolutamente
5: neanche piccolini,
6: no?
5: Niente, proprio
6: sono più piccole fisicamente dei maschi, perché i maschi sono molto grandi,
5: ecco,
6: possono arrivare anche a 200 kg. Le femmine invece sono molto più
5: sono
6: piccole.
5: I più grandi dei cervi, quindi
6: sono
5: i
6: più grandi, sì, assolutamente. E che cosa fanno? Anche durante il periodo riproduttivo vivono per i fatti loro, continuano a mangiare, vivono in gruppi insieme ai giovani e rimangono, cioè sono del tutto passive, insomma, questi maschi che vogliono. Dopo l'accoppiamento che cosa succede? Una cosa molto carina che voglio raccontare, ovvero la gestazione dura circa 8 mesi e il piccolo nasce generalmente tra la primavera e l'inizio dell'estate.
5: Sì.
6: Ma biologicamente la gestazione della cerva dura di meno. Solo che cosa succede? che accoppiandosi in questo periodo arriva poi un periodo che è quello proprio dell'inverno più duro, che è molto impervio per loro, e quindi se una femmina dovesse anche sopportare in quel momento di freddo, di cibo ridotto, magari di neve, di ghiaccio, dovesse sopportare anche la crescita del feto, probabilmente non sopravviverebbe né lei né il feto. Quindi che cosa fa la natura? Fa iniziare la gravidanza, il feto si sviluppa e poi si blocca.
5: Ma dai, ma che spettacolo!
6: Si blocca e rimane in uno stato
5: vivo, però
6: vivo,
5: che
6: ma
5: non cresce.
6: Immobile, che non cresce, si chiama diapausa per alcuni mesi, e poi verso febbraio
5: quando
6: riparte.
5: Ha la possibilità di rimangiare.
6: Sì, quando iniziano ad esserci germogli e tutto riparte. Il bramito è importante per un'altra cosa, perché nelle foreste casentinesi il bramito viene anche usato per fare il censimento dei cervi, che ogni anno viene fatto.
5: Ora mi stai a dire che uno si mette lì a ascoltare bramiti?
6: No, uno, ci sono tantissimi volontari.
5: Capito, sì. Come fanno a riconoscere il bramito
6: allora,
5: di uno e dell'altro?
6: Senti,
5: dai,
6: se no, posizionano in dei punti prestabiliti, di solito a triangolo, quindi in ogni punto ci devono essere tre persone per poi incrociare i dati, e registrano i bramiti indicando nella direzione la provenienza. Prima veniva fatto con una specie di bussola cartacea e poi un registro a mano dove andavano ad annotare.
5: Ah, perché dicevi per capire, perché siccome è territoriale lui dice lì c'è un cervo, lì c'è un altro cervo.
6: Sì,
5: così?
6: E li contavano. Oggi c'è un'app, questa curiosità, c'è un'app per segnare il bramito dei cervi.
5: Che riconosce anche il cervo.
6: No, è l'uomo comunque a sentirlo, a segnalare.
5: Comunque la tecnologia va avanti.
6: Utilizza l'app invece che la bussola e la tabella cartacea.
5: Scusa, questo è anche un po' un problema, perché se il cervo sta sempre lì, insomma, uno sa dov'è, insomma.
6: Sì, però questo è soltanto un periodo, perché
5: è un periodo,
6: poi
5: esatto, si sposta. Ecco,
6: esatto, è proprio un periodo in cui diventano territoriali.
5: Va bene. Beh, insomma, è una cosa molto interessante.
6: No, guarda, è molto bello. Tra l'altro è un'esperienza che consiglio, perché comunque è una cosa carina anche da fare con i bambini, non è pericolosa, perché appunto non c'è assolutamente bisogno di avvicinarsi ai cervi. Si sentono da chilometri questi rumori, sono fortissimi.
5: Ora magari poi lo facciamo sentire la prossima volta, lo troviamo un bramito.
6: Sì, certo.
5: Visto che ce l'avevi.
6: Certo, è molto divertente. I bambini rimangono molto affascinati e molto colpiti.
5: Io penso quando
6: cosa.
5: Iniziano a tossire dal morire dal ridere,
6: esatto,
5: insomma, perché dai,
6: esatto.
5: Cioè, ma come,
6: sì, poi è una scusa con i bambini comunque per fare una passeggiata nel bosco, per educarli all'ambiente, alla natura, al rispetto della natura e anche al silenzio, no? Al saper aspettare.
5: Esatto, è la bellezza delle nostre foreste casentinesi.
6: Bellissimo, guarda,
5: belle,
6: domenica, sabato è stata una serata meravigliosa.
5: Sono veramente stupende, io vi invito veramente a fare anche sentiera, percorrere sentieri, sapete, cammini, fate quello che volete, però a vivere le nostre foreste casentinesi, perché sono belle. Poi,
6: anche in famiglia appunto si
5: esatto.
6: può fare.
5: Poi se sentite qualche bramito ricordatevi che
6: anzi fatecelo
5: ricordatevi
6: sapere.
5: La Valentina cosa va detto, insomma, però non devono andare a cercarli per fotografarli.
6: Ma no, il nostro amico fotografo ci insegna che è meglio
5: mi
6: di, no.
5: Di no. Ecco, il bramito giorno notte oppure
6: notte,
5: notte basta,
6: sera.
5: Solo notte.
6: Sera. Quando cala il sole inizia il bramito, è un'ottima scusa per farsi una cena in quelle zone dove si cucinano anche ottime cene, tra l'altro, e farsi una bella passeggiata.
5: Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare nel bramito del cervo, ma soprattutto bello, insomma, questi cervi che sta di a pausa, io tante cose non le so, ora, dopo tutte queste puntate mi sono arricchito culturalmente nel mondo della natura, sicuramente sì, però è sempre una meravigliosa scoperta fare una trasmissione con te. Grazie Valentina, e appuntamento allora alla prossima edizione di Gatta Cicova. Qui sarebbe comunque cervo che bramisce, scusa.
6: Sì, non cova nessuno.
5: Non cova nessuno. Ciao Ale.
4: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
7: Sono le 6:30.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 20

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 18.35, ora legale. La luna sorge alle 00.49 e tramonta alle 16.05, luna calante. La chiesa ricorda San Placido e Santa Flora.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 ottobre del 1962 usciva nelle sale cinematografiche del Regno Unito il primo film della serie dell'agente 007 James Bond, con il titolo Licenza di uccidere. Il volto dell'agente segreto era quello del celebre attore scozzese Sean Connery.
0: Benessere naturale.
1: Pervinca per digerire. Il vino di pervinca digestivo si prepara con 30 g di foglie di pervinca e un litro di vino bianco. Si fanno macerare le foglie di pervinca nel vino per 8 giorni, scuotendo il contenitore di tanto in tanto. Si filtra e si conserva il preparato in una bottiglia di vetro ben chiusa. Se ne bevono 2 bicchierini al giorno dopo i pasti. Le sostanze amare contenute nella pianta sono utili per facilitare la digestione.
0: Consigli pratici.
1: Insalata di porcini all'aneto. Ottobre, mese delle meraviglie per colori e profumi, regala anche i funghi, un'autentica delizia del palato. Oltre al classico risotto, si può preparare una ricetta originale e gustosa, un'insalata di porcini all'aneto come gustoso antipasto, accompagnata con del pane di segale. Si prepara condendo i funghi freschi affettati con aneto fresco, erba cipollina, olio extravergine di oliva e sale. Si può guarnire l'insalata con qualche chicco di melagrana.
0: Hanno detto?
1: È meglio fare la cosa più piccola del mondo piuttosto che considerare mezz'ora del nostro tempo una cosa da nulla. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: Fizz in the morning.
2: Wake up. Conduce Alessandro Fizzotti.

pensieri grigi. Scatta in questo istante l'ora X. Insomma, benvenuti alla primissima puntata del Fizz the Morning, stagione 2026-2027. Sono Alessandro Fizzotti, qui in diretta dai nostri studi, ed ero così carico di farvi compagnia che la caffettiera l'ho messa sul fuoco alle 4 di mattina. Insomma, da oggi, diciamolo, no? La vostra colazione cambia davvero sapore, musica pazzesca, energia, quella bella, fresca, pura, consigli utili, zero pesantezza e ovviamente i nostri ospiti che non possono mancare, i collegamenti speciali del vostro programma del mattino. Inauguriamo subito però la nostra pillola di benessere, la nostra prima pillola di benessere, perché stamattina, prima ancora di bere il vostro buon caffè, bevete un bel bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. Sappiate che riattiva il metabolismo, idrata il cervello dopo la notte e vi sveglia meglio di qualsiasi suoneria. Insomma, un po' di consigli utili la mattina servono anche questi, quindi un bel bicchierozzo d'acqua la mattina fa bene a tutti. Temperatura ambiente, mi raccomando, non fredda. Allora, siamo qua tra poco per partire con i nostri. Iniziano i nostri collegamenti speciali, i nostri ospiti. L'almanacco del giorno sarà ovviamente con noi Ermanno Accardi, collegato da Milano live per raccontarci, insomma, davvero giorno dopo giorno le pillole che riguardano appunto la storia del nostro paese, il santo, la santa del giorno, le notizie, le cose, i fatti da ricordare più interessanti, no? E questo è lo scopo del nostro almanacco, che ci piace sfogliare perché fa un po' parte del diario della nostra vita. Un altro spazio da non perdere, quello con la tecnologia. Avremo con noi Francesco Colonna, collegato in diretta dalla redazione di Tecno Android. Tante notizie che arrivano dal mondo high tech e tante novità. E poi ancora non finisce qui, perché il lunedì di, ovviamente, del Fizz the Morning, che cos'è? Il lunedì va diretto con l'oroscopo della settimana. Segno per segno, Giuliano ci racconta, insomma, come andranno gli astri e speriamo ci portino davvero un po' di fortuna. Possiamo partire con il Fizz the Morning? Direi di sì, quindi alziamo il volume. La prima puntata insieme a voi, e ricordo, sorriso a 32 denti davanti allo specchio e via!

0: non si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, 'cause you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning. Yay.

orecchie. Ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Flyspot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Fits in the morning.

0: l'almanacco del Fizz in the Morning.
1: Siamo all'interno del Fizz in the Morning, il primo appuntamento della stagione 2026-2027 con il nostro almanacco del giorno, con il nostro capitano Ermanno Accardi, ben trovato. Eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'almanacco del giorno. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno. Mancano 87 giorni alla fine di quest'anno, del 2026. La Chiesa ricorda i santi Placido e Mauro, tra i più celebri discepoli di San Benedetto. La tradizione racconta che Mauro salvò miracolosamente Placido dalle acque di un lago, episodio che simboleggia la forza della fede e della fraternità. Si ricorda anche Santa Faustina Kowalska, la religiosa polacca che diffuse il messaggio della Divina Misericordia. Il 5 ottobre è nota la giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO per valorizzare il ruolo fondamentale dell'educazione nella crescita delle persone e delle comunità. Si celebra anche la giornata mondiale dell'habitat, dedicata alla riflessione sul diritto di ogni essere umano a una casa dignitosa e a città più sostenibili. Facciamo un salto nella storia adesso. Il 5 ottobre 1582 è una data davvero particolare. In diversi paesi europei fu introdotto il calendario gregoriano e per correggere lo sfasamento accumulato nei secoli, dopo il 4 ottobre si passò direttamente al 15 ottobre, pensate. Il 5 ottobre 1962 uscì nelle sale cinematografiche britanniche Agente 007, Licenza di uccidere, il primo film della lunghissima saga di James Bond. Il 5 ottobre 2011 morì Steve Jobs, imprenditore e innovatore che contribuì in modo decisivo alla rivoluzione digitale contemporanea. Tra i nati illustri ricordiamo il poeta italiano Francesco Guccini, recentemente scomparso, nato nel 1940, e il cantante britannico Brian Johnson, storica voce degli AC/DC, nato nel 1947. E chiudiamo con il proverbio del giorno: chi semina bene raccoglie meglio. Un invito a ricordare che ogni gesto, piccolo o grande, costruisce il nostro domani. Mi fermo qui, buona giornata Alessandro, buona giornata a tutti e buon inizio di settimana.
1: E insieme ad Ermanno, insomma, faremo questo bel viaggio nel nostro almanacco alla scoperta del diario veramente delle nostre vite. A domani.
3: L'almanacco.
0: L'almanacco del Fizz in the Morning.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: sogna come si bella.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 18.35, ora legale. La luna sorge alle 00.49 e tramonta alle 16.05, luna calante. La chiesa ricorda San Placido e Santa Flora.
1: Accadde oggi.
2: Il 5 ottobre del 1962 usciva nelle sale cinematografiche del Regno Unito il primo film della serie dell'agente 007 James Bond, con il titolo Licenza di uccidere. Il volto dell'agente segreto era quello del celebre attore scozzese Sean Connery.
1: Benessere naturale.
2: Pervinca per digerire. Il vino di pervinca digestivo si prepara con 30 grammi di foglie di pervinca e un litro di vino bianco. Si fanno macerare le foglie di pervinca nel vino per 8 giorni, scuotendo il contenitore di tanto in tanto. Si filtra e si conserva il preparato in una bottiglia di vetro ben chiusa. Se ne bevono 2 bicchierini al giorno dopo i pasti. Le sostanze amare contenute nella pianta sono utili per facilitare la digestione.
1: Consigli pratici.
2: Insalata di porcini all'aneto. Ottobre, mese delle meraviglie per colori e profumi, regala anche i funghi, un'autentica delizia del palato. Oltre al classico risotto, si può preparare una ricetta originale e gustosa, un'insalata di porcini all'aneto come gustoso antipasto, accompagnata con del pane di segale. Si prepara condendo i funghi freschi affettati con aneto fresco, erba cipollina, olio extravergine di oliva e sale. Si può guarnire l'insalata con qualche chicco di melagrana.
1: Hanno detto?
2: È meglio fare la cosa più piccola del mondo piuttosto che considerare mezz'ora del nostro tempo una cosa da nulla. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria e le Faustina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 ottobre il filosofo Diderone 1713 Gigi Sabani e gli attori Ciccio Ingrassia, Kate Winslet, Caterina Silos Labini e Paolo Giovannucci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado della bilancia, hai una grande prontezza di idee e di riflessi. I tuoi desideri sono ardenti e la tua natura indubbiamente è esuberante. Dovresti imparare a moderare i tuoi affetti che spesso, per essere eccessivamente soffocanti, risultano un po' paralizzanti. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, giornata dinamica e soddisfacente per l'attività. Il merito tocca metà a noi e l'altra metà alla Luna in Leone, resa più incisiva da Marte. Salute, passionalità e soddisfazioni sono al massimo livello. Di fronte a un quesito, diciamo tutta la verità. Toro, la Luna e Venere insidiano la serenità affettiva. Dei sospetti si fanno strada nella mente e la verità ci sfugge. L'agitazione che si registra in cielo si riflette anche in terra. Diamo un nome alle emozioni per fare ordine. Gemelli, complice la Luna in trigono a Nettuno, ci sentiamo più disponibili, più tolleranti. Condividiamo con l'altro qualsiasi esperienza ci possa capitare. Non perdiamo nessuna occasione di metterci in luce, senza però per questo fare ombra a chi ci circonda. Cancro, buoni il livello di energia e l'efficienza, ma l'amore oggi è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà qualcosa di bello a riguardo. Possibili svolte lavorative all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, qualche fibrillazione nella coppia è probabile, soprattutto se permettiamo ingerenze di parenti nella nostra vita affettiva. Stato di benessere messo in discussione da irregolarità ed eccessi nell'alimentazione. Torniamo al regime. Vergine, il cuore oggi si prende una pausa a favore del lavoro. Siamo molto concentrati e produttivi, approfittiamone per dare una bella sfoltita agli impegni. Incoraggiamo certe nostre curiosità che possono portarci a esplorare nuovi, stimolanti ambienti e conoscenze. Bilancia, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo ammirazione e rispetto unanimi. Facciamo leva sulla nostra capacità di persuasione per risolvere una penosa diatriba e anche datata. Scorpione, una seducente tentazione mette in crisi i proclami di fedeltà. Siamo sicuri del nostro fascino, ma non siamo precipitosi. Possiamo incassare anche una brutta figura. Abbiamo appena trovato un nuovo amore? Viviamone gioie e tormenti. È la fase irripetibile di ogni inizio. Sagittario, dobbiamo parlare in pubblico? Per noi non è un problema oggi. Con disinvoltura possiamo esporre idee e opinioni e catturare facilmente l'attenzione. Viaggio di piacere e sorprese, le occasioni per divertirci non mancheranno. Capricorno, impegni e attività sono in gran fermento. Ci teniamo a far fronte a tutto, ma non sorvoliamo sui segnali di stanchezza che il corpo ci invia. Manteniamo l'efficienza e la salute, dicendo no a orari scombinati e alla tensione come stile di vita. Acquario, con il prossimo, compreso chi amiamo, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Affrontiamo faccende delicate, ma non diamoci per vinti. Grazie a Urano troveremo soluzioni geniali. Pesci, lunedì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando, magari in campagna. Possiamo oggi abbellire la casa, apportare innovazioni particolari e di gran classe. Una sorpresa in arrivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, tratta dal romanzo 1984, e dice così: chi controlla il passato, controlla il presente. Chi controlla il presente, controlla il passato. George Orwell.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly. Fits in the morning.

0: Allora, primo collegamento con i nostri ospiti, dopo l'almanacco insieme ad Ermanno Accardi, abbiamo Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android per parlare di tecnologia, per parlare di gadget, per parlare di smartphone, per parlare anche di automotive. Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Ale, come stai?
0: Grazie, sto benissimo, ma ti sento bello carico anche tu per affrontare 10 mesi di radio insieme con tantissime novità. E beh, non si può non partire che dall'iPhone Duo a questo punto.
1: Esattamente, ne abbiamo sentito parlare anche fin troppo, è stata la grossa novità di questa estate e quindi cominciamo proprio con lui, con il primo pieghevole di casa Apple. Quindi finalmente anche Cupertino ha deciso di lanciarsi in questo mondo, un mondo totalmente nuovo, ma che come sempre grazie a loro sta prendendo sempre più piede, perché ovviamente adesso tutti ne parlano. L'avete visto, molto carino esteticamente, ha due ampi display, quindi è un dispositivo pieghevole che promette faville, soprattutto lato autonomia. Ha un display Retina XDR 7,6 pollici, tra l'altro piccola chicca, sappiate che il display è preso proprio da Samsung, quindi in realtà il display, che è un bellissimo OLED, è acquistato da Samsung. Abbiamo il nuovissimo processore chip A20 Pro e promette di avere fino a 44 ore di riproduzione video. Le fotocamere, ha solamente due fotocamere da 48 megapixel, una grandangolare e una fotocamera principale. E ovviamente il sistema operativo di Apple, che ha una parte grafica magnifica che va a rendere ancora più gioiellino questo prodotto. I primi benchmark stanno facendo vedere che è un dispositivo assolutamente riuscito. Dobbiamo ancora capire se il pubblico vorrà, diciamo, investire in questo telefono, perché si parla proprio di investimento. Infatti i prezzi sono abbastanza elevati, si parte da 2.369 euro per, diciamo, la versione base, quella da 256 gigabyte, fino ad arrivare ai 2 terabyte, che comunque è tantissima memoria, a un prezzo di 3.869. Vedremo se Apple avrà vinto questa scommessa insieme a tutti gli altri brand che appunto stanno costruendo dispositivi pieghevoli.
0: Assolutamente, io con quei costi vado in vacanza. A questo punto noi ringraziamo Francesco Colonna, questo è il nostro primo collegamento, alla prossima settimana, buona giornata.
1: Ciao a tutti, buona

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, 2 punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre ballottaggio immediato e le congratulazioni degli altri leader della destra sudamericana, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espreglia. Sono bravo i supplementari, convinceremo a tornare alle urne chi le ha disertate, commenta Lula. Centrosinistra in difficoltà anche in Spagna. Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste in decine di città sul diritto alla casa, esplose dopo la bocciatura parlamentare di 2 decreti in materia voluti dalla sua coalizione. Manifestazioni seguite in particolare al caso dello sgombero di un'anziana disabile dopo che un fondo di investimento aveva acquisito la sua abitazione triplicandone l'affitto. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CE, Cardinale Zuppi, alla celebrazione ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il presidente della Repubblica Mattarella.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale anti-litteram.
2: E a proposito di conflitti, si fa pesantissimo il bilancio delle vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, in forte aumento quest'anno, denuncia un rapporto delle Nazioni Unite. Sentiamo da Barbara Salandri.
4: Nel pieno della nuova grave escalation nel conflitto russo-ucraino, dati drammatici sono stati rilanciati in queste ore dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture, oltre 15.280 civili ucraini sono stati uccisi o feriti, ovvero il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A fornire i numeri l'alto commissario delle Nazioni Unite turca al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, causando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore in tutta la regione, ha denunciato Turk. Attacchi che sempre più spesso prendono di mira scuole, centri medici, condomini, ferrovie e negozi, facendo vivere la popolazione in un costante stato di paura. L'ufficio delle Nazioni Unite ha riscontrato inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Secondo il rapporto, dei circa 1.000 casi accertati di violenza sessuale legata al conflitto commessi tra febbraio 2022 e luglio 2026 contro civili e prigionieri di guerra, l'89% è stato attribuito alle forze russe.
2: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di 1 anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al 10° piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1° ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
5: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo, e la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi, Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti all'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
2: E per il calcio, quarta e ultima gara per i tali di Mancini nella prima finestra di Nations League, reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa, si inizia alle 20.45, arbitra il polacco Marciniak. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
12: Vola sulle ali della musica.
13: Vola sulle ali della musica.
12: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
14: Fits in the Morning.

0: L'oroscopo del Fits in the Morning.
1: Buongiorno amici del Fits in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, in amore partite in quarta, ma ricordate che non tutti hanno il vostro stesso motore. Sul lavoro una piccola vittoria vi rimette di buon umore. Energia alta, usatela bene, non per discutere col tostapane. Toro, la settimana vi chiede pazienza, parola che non amate quando avete già deciso tutto. Fortuna discreta, lavoro stabile e cuore più morbido del previsto. Attenzione solo agli eccessi, anche il divano, se abusato, diventa sport estremo. Gemelli, sul lavoro vi vengono 3 idee al minuto, ma il problema sarà ricordarsi la prima. In amore torna la voglia di giocare. Forma mentale brillante quella fisica. Dipende da quante volte ignorate la sveglia. Cancro. Qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Sul lavoro evitate di leggere sottotesti dove non ce ne sono. La fortuna vi strizza l'occhio, ma senza esagerare. Non comprate già la villa alle Maldive. Leone. Avete voglia di brillare e questa settimana il palco sembra proprio vostro. Bene il lavoro, soprattutto se dovete convincere qualcuno. In amore, meno monologhi e più ascolto. Salute buona, ego in forma olimpica. Vergine. Finalmente qualcosa gira secondo i vostri piani. Quasi inquietante, vero? Sul lavoro arriva chiarezza, mentre in amore conviene lasciare perdere la perfezione. Anche il cuore ogni tanto può funzionare senza foglio Excel. Bilancia. Settimana interessante per i sentimenti, qualcuno potrebbe farvi perdere il vostro celebre equilibrio. Sul lavoro scegliete senza convocare una commissione internazionale. Energia in ripresa e fortuna presente, purché smettiate di pensarci troppo. Scorpione. Il vostro intuito questa settimana è quasi sospetto. Usatelo sul lavoro, meno nelle chat amorose alle 2 di notte. Possibili soddisfazioni inattese. La forma è buona, ma concedetevi qualche pausa prima di diventare voi stessi il problema. Sagittario. Avete voglia di cambiare aria, idee, programmi e forse continente. Il lavoro però richiede presenza. In amore tornano leggerezza e curiosità. Fortuna vivace, potrebbe aprirsi una porta proprio mentre state cercando l'uscita. Capricorno. Sul lavoro siete macchine da guerra, ma ricordatevi che anche le macchine fanno manutenzione. In amore qualcuno vorrebbe vedervi meno occupati e più disponibili. Settimana solida, con una piccola sorpresa capace di migliorare l'umore. Acquario. Le vostre idee sembrano strane solo finché non funzionano. Sul lavoro potreste dimostrarlo. In amore serve un po' più di chiarezza e qualche teoria in meno. Energia buona, fortuna imprevedibile, praticamente perfetta per voi. Pesci. Romanticismo in aumento, concentrazione un po' meno. Cercate di non mandare messaggi d'amore durante una riunione importante. Sul lavoro arriva comunque una buona intuizione. Riposo consigliato, anche sognare richiede batterie cariche. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Ora tocca a voi decidere se ascoltarle oppure dare la colpa a Mercurio per qualsiasi cosa. Buona giornata a tutti gli amici del Fits in the Morning e ci ritroviamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana.
2: L'oroscopo.
0: L'oroscopo del Fits in the Morning.

Quindi la prima puntata del Fitz and the Morning di questa nuova stagione 2026-2027. Vi ringrazio ovviamente per tutti i messaggi che sono arrivati via WhatsApp al numero della nostra radio. Potete continuare a inviarceli perché abbiamo gli altri colleghi pronti a lavorare per voi tutta la giornata e abbiamo quindi l'opportunità anche di rispondere alle vostre richieste musicali. Torneremo domani con il nostro Morning Show per darvi il buongiorno, per darvi anche tanti appuntamenti interessanti da seguire oltre alle notizie che non mancano mai. Un abbraccio, una buona giornata.

Scatta in questo istante l'ora X, insomma benvenuti alla primissima puntata del Fit Morning stagione 2026-2027. Sono Alessandro Fizzotti qui in diretta dai nostri studi ed ero così carico di farvi compagnia che la caffettiera l'ho messa sul fuoco alle 4 di mattina, insomma da oggi diciamolo, no? La vostra colazione cambia davvero sapore, musica pazzesca, energia, quella bella, fresca, pura, consigli utili, zero pesantezza e ovviamente i nostri ospiti che non possono mancare, i collegamenti speciali del vostro programma del mattino. Inauguriamo subito però la nostra pillola di benessere, la nostra prima pillola di benessere, perché stamattina, prima ancora di bere il vostro buon caffè, bevete un bel bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. Sappiate che riattiva il metabolismo, idrata il cervello dopo la notte e vi sveglia meglio di qualsiasi suoneria. Insomma, un po' di consigli utili la mattina servono anche questi, quindi un bel bicchierozzo d'acqua la mattina fa bene a tutti. Temperatura ambiente, mi raccomando, non fredda. Allora, siamo qua. Tra poco per partire con i nostri, iniziano i nostri collegamenti speciali, i nostri ospiti. L'almanacco del giorno sarà ovviamente con noi Ermanno Accardi, collegato da Milano, live per raccontarci, insomma, davvero giorno dopo giorno le pillole che riguardano appunto la storia del nostro paese, il santo, la santa del giorno, le notizie, le cose, i fatti da ricordare più interessanti, no? E questo è lo scopo del nostro almanacco che ci piace sfogliare perché fa un po' parte del diario della nostra vita. Un altro spazio da non perdere è quello con la tecnologia. Avremo con noi Francesco Colonna, collegato in diretta dalla redazione di Tecno Android. Tante notizie che arrivano dal mondo high-tech e tante novità. E poi ancora non finisce qui perché il lunedì di, ovviamente, del Fit Morning, che cos'è? Il lunedì va diretto con l'oroscopo della settimana. Segno per segno Giuliano ci racconta, insomma, come andranno gli astri e speriamo ci portino davvero un po' di fortuna. Possiamo partire con il Fit Morning? Direi di sì, quindi alziamo il volume. La prima puntata insieme a voi e ricordo, sorriso a 32 denti davanti allo specchio e via!

0: si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, because you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning. Yay.

0: Sono le 9:03.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta la classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato, con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fits in the morning.

0: L'almanacco del Fizz in the Morning.
1: L'almanacco. Siamo all'interno del Fizz in the Morning, il primo appuntamento della stagione 2026-2027 con il nostro almanacco del giorno, con il nostro capitano Ermanno Accardi. Ben trovato, eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'almanacco del giorno. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno. Mancano 87 giorni alla fine di quest'anno, del 2026. La Chiesa ricorda i santi Placido e Mauro, tra i più celebri discepoli di San Benedetto. La tradizione racconta che Mauro salvò miracolosamente Placido dalle acque di un lago, episodio che simboleggia la forza della fede e della fraternità. Si ricorda anche Santa Faustina Kowalska, la religiosa polacca che diffuse il messaggio della Divina Misericordia. Il 5 ottobre è nota la giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO per valorizzare il ruolo fondamentale dell'educazione nella crescita delle persone e delle comunità. Si celebra anche la giornata mondiale dell'habitat, dedicata alla riflessione sul diritto di ogni essere umano a una casa dignitosa e a città più sostenibili. Facciamo un salto nella storia adesso. Il 5 ottobre 1582 è una data davvero particolare. In diversi paesi europei fu introdotto il calendario gregoriano e, per correggere lo sfasamento accumulato nei secoli, dopo il 4 ottobre si passò direttamente al 15 ottobre, pensate. Il 5 ottobre 1962 uscì nelle sale cinematografiche britanniche Agente 007, Licenza di uccidere, il primo film della lunghissima saga di James Bond. Il 5 ottobre 2011 morì Steve Jobs, imprenditore e innovatore che contribuì in modo decisivo alla rivoluzione digitale contemporanea. Tra i nati illustri ricordiamo il poeta italiano Francesco Guccini, recentemente scomparso, nato nel 1940, e il cantante britannico Brian Johnson, storica voce degli AC/DC, nato nel 1947. E chiudiamo con il proverbio del giorno: chi semina bene raccoglie meglio. Un invito a ricordare che ogni gesto, piccolo o grande, costruisce il nostro domani. Mi fermo qui, buona giornata Alessandro, buona giornata a tutti e buon inizio di settimana.
1: E insieme ad Ermanno, insomma, faremo questo bel viaggio nel nostro almanacco alla scoperta del diario veramente delle nostre vite. A domani.
0: L'almanacco. L'almanacco del Fizz in the Morning.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky e gli USA vogliono una trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Stanchi dopo 19 anni, si sporca la memoria della nostra Chiara, Gallasco e poi in TV, il colpevole è Stasi. Napoli è morto in ospedale, la moglie giustizia, Carmela Mura 56 anni, l'operaio lasciato morto sul lavoro, l'operaio in agonia, lasciato per strada. La Repubblica, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto dell'abitazione pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare ad elezioni, l'emergenza alloggi è globale da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte, il cardinale Pizzaballa, dopo 3 anni il trauma è risolto. Tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele. Stampa, Putin bombarda anche Merz, Kiev, raid durante la visita del cancelliere, l'ONU 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026, Mattarella e Zuppi alla marcia per Assisi, la pace non si ottiene con le armi, col dialogo e il diritto. Penelope oggi è in ogni donna, Anne Hathaway Odissea alla corsa all'Oscar, è l'anno magico. Delfino appoggia Intesa, ha trovato l'accordo su MPS, riunione degli azionisti sul risico, in serata la decisione. Il Fatto Quotidiano, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19%, sondaggio esclusivo, l'Istituto Cluster 17%, Movimento 5 Stelle VS oltre i Dem, Vannacci al 9%. Scarpinato, accusato con bullismo politico, chiesi di dire fatti veri. Il resto del Carlino, Kiev, Merz sotto le bombe, Putin non ferma la guerra, lo zar ignora la richiesta di dialogo del cancelliere, l'ONU denuncia livelli agghiaccianti di stupidi militari russi, Zelensky spinge sul trilaterale, intervista all'esperta europea di conflitti ibridi e il bersaglio è la democrazia. Sporcata la memoria di Chiara, i genitori in TV, Stasi l'assassino. Il Messaggero, Mattarella d'Assisi in tempi di guerra, faro per la pace, uccidere in nome di Dio la colpa più grande. Gallasco, i genitori di Chiara, appoggi in TV, di lei si parla poco. Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk, rapporto shock ONU, quest'anno 15.000 vittime civili. La Verità, il ministro Piantedosi ci scrive sui fatti di Ravenna, cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR, il titolare del Viminale interviene dopo le richieste della Verità sui medici proclandestini, presto nuove norme per impedire che le visite siano usate come pretesti per eludere le decisioni sui rimpatri. Renzi insulta, Giorgetti infame sulle banche, senti chi parla, Mattarella e Zuppi sequestrano San Francesco, nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte il patrono d'Italia diventa ostaggio della solita retorica, il capo di Stato insiste sulla profezia dell'accoglienza, quello dei vescovi lo imbraccia contro i nazionalismi. Il Giornale, Scarpinato deve dimettersi, PM cronisti si ricredano, Conte apre a Gualtieri, Smaccarelli è lei a bloccare tutto, Maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia. Il Tempo, Scarpinato cala il sipario che aspetta di mettersi, il GIP accusa l'ex toga di attività depistante, lui fa la vittima e non lascia l'antimafia, Don Colucci e Andrea Stroppa minacciati e aggrediti al Quarticciolo. Libero Quotidiano, affitti e bonus, il piano per la casa, mentre Sanchez vorrebbe stangare i proprietari. Colloquio Santoro Ranucci per togliere il report alla RAI, ecco l'interrogatorio integrale della vicola, così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione. Il depistatore a 5 stelle imbarazza, il PD, i 10 mancati controlli svizzeri prima della strage di Klaus Montanà. Passiamo al Secolo d'Italia. Italia al centro, Meloni esalta i valori della DC condivisi dal governo, da Tajani respinge l'assalto di Renzi e Forza Italia. In primo piano San Francesco, Mattarella celebra l'uomo di pace, Meloni il più italiano dei nostri santi. Paura per Tajani, malore controlli in ospedale, la replica a Renzi e da Leone, il centro non sta a sinistra. Mafia appalti, Fratelli d'Italia chiede al Movimento 5 Stelle di escludere Scarpinato dall'antimafia, Giuffreci SM non si difenda dal processo. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno, nuovo ospedale, anche il progetto esecutivo diventa un rebus. Per l'ASL la realizzerà l'INAIL, ma l'istituto smentisce il percorso. Da Piombino, Metinvest fissati due CDA per scegliere la strada. Tra le ipotesi anche un ingresso di Jindal. Lido di Caiamaggiore, albergatore stroncato da un malore in bicicletta. Mi fermo, poi si è accasciato, aveva 55 anni. Lucca, compagna vaccinata al via, in distribuzione 40.000 dosi. Da Pisa, viene aggreduto da un gruppo di minorenni alle Vettovaglie, successo sabato sera, l'uomo portato in ospedale per le sue ferite. Pontedera, Piaggio verso il confronto per il contratto di solidarietà, la scadenza è fissata a fine mese. Andiamo a Grosseto, terrore in casa, minacce e botte alla compagna, patteggia 2 anni, stavano insieme dal 2018, dovrà fare un percorso di recupero. Sempre da Grosseto, sondaggi, tavoli e rumors, è partita la caccia al sindaco, manovre e duelli in vista delle elezioni 2027. Area fiorentina, da Prato raddoppia il numero di chi vuole smettere di fumare, i dati del SERD trainati dal boom della citisina gratuita. In 300 chiedono aiuto al servizio Informa Famiglie, da Pistoia. Ragioni economiche in tante situazioni difficili. Andiamo a leggere adesso il Firenze La Repubblica, lo smart working piega i bar, in 6 anni ne sono spariti 800, la Toscana esporta oro, non gioielli ma lingotti, in 6 mesi più 180%. Da Corriere di Siena, le scotte cure più umane, l'azienda ospedaliera universitaria firma il manifesto per confrontarsi con altre realtà sulle buone pratiche. Al presidente il nostro reportage ad Assisi, Mattarella incontra il Corriere. La notte di Preziosa Penevoli della Lupa, Preziosa Penelope, osannata e ammirata sabato nella Lupa. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola a 96 anni e va a caccia da 66, Giuseppe Lombardi ha rinnovato il tesserino, la mia passione da sempre, anche se oggi è più sedentaria. La lezione che non sappiamo seguire, viene fatto l'editoriale di Sergio Casagrande. Inclusione con lingua e cuscito, associazione Donne Insieme, nel quale Saione c'è che si impegna per dare aiuto e consapevolezza alle straniere e non solo. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, trovati 2 lupi uccisi a colpi di fucile, cresce la psicosi dell'animale, uno colpito alla testa, agonizzante per 15 giorni, l'ENPA denuncia alla procura. L'antiquaria dei 3.000. Entriamo in cronaca, la fiera vola col vento in poppa, 30.000 arrivi in 2 giorni, mai guerra di date con Parma. I cucini sono tornati al primo weekend del mese e molti espositori sono costretti a saltare Arezzo. I vuoti dell'Abadia e via Cabur, il ponte d'oro dell'indotto, i primi progetti della giunta. Saione sbarrata per il cantiere e Gamurrini annuncia anche il via all'operazione Costumi da Giostra. Da oggi la piazza è interdetta al traffico, ma si tratta dell'ultima fase dei lavori imminenti l'inaugurazione. Sceglie la scena della vittoria di Sant'Andrea per il lancio dei futuri abiti medievali. Parte il bando sui bozzetti. 2 lupi uccisi a colpi di fucile, uno agonizza per 15 giorni, l'ENPA denuncia alla procura, il primo caso a Molinelli, l'animale è stato soccorso ma le cure non sono bastate a salvarlo. Un altro episodio nelle campagne più al topo, Capogreco, violenza inaccettabile. I volontari dell'associazione segnalano anche investimenti lungo la strada 71. Monica, regina del castello, Bellucci di Nuova Sorci, compleanno con le figlie e i ricordi dell'infanzia. E poi si parla di bonus edilizi in scadenza, ma ci sono 100 giorni per i lavori, last minute. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 5 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Allora, primo collegamento con i nostri ospiti, dopo l'almanacco insieme ad Ermanno Accardi, abbiamo Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android per parlare di tecnologia, per parlare di gadget, per parlare di smartphone, per parlare anche di automotive. Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Ale, come stai?
0: Grazie, sto benissimo, ma ti sento bello carico anche tu per affrontare 10 mesi di radio insieme con tantissime novità. E beh, non si può non partire che dall'iPhone Duo a questo punto.
1: Esattamente, ne abbiamo sentito parlare anche fin troppo, è stata la grossa novità di questa estate e quindi cominciamo proprio con lui, con il primo pieghevole di casa Apple. Quindi finalmente anche Cupertino ha deciso di lanciarsi in questo mondo, un mondo totalmente nuovo, ma che come sempre grazie a loro sta prendendo sempre più piede, perché ovviamente adesso tutti ne parlano. L'avete visto, molto carino esteticamente, ha due ampi display, quindi è un dispositivo pieghevole che promette faville, soprattutto lato autonomia. Ha un display Retina XDR 7,6 pollici, tra l'altro piccola chicca, sappiate che il display è preso proprio da Samsung, quindi in realtà il display, che è un bellissimo OLED, è acquistato da Samsung. Abbiamo il nuovissimo processore chip A20 Pro e promette di avere fino a 44 ore di riproduzione video. Le fotocamere, ha solamente due fotocamere da 48 megapixel, una grandangolare e una fotocamera principale. E ovviamente il sistema operativo di Apple, che ha una parte grafica magnifica che va a rendere ancora più gioiellino questo prodotto. I primi benchmark stanno facendo vedere che è un dispositivo assolutamente riuscito. Dobbiamo ancora capire se il pubblico vorrà, diciamo, investire in questo telefono, perché si parla proprio di investimento. Infatti i prezzi sono abbastanza elevati, si parte da 2.369 euro per, diciamo, la versione base, quella da 256 GB, fino ad arrivare ai 2 terabyte, che comunque è tantissima memoria, a un prezzo di 3.869. Vedremo se Apple avrà vinto questa scommessa.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: It's in the morning.

0: l'oroscopo.
1: L'oroscopo del Fitz in the Morning.
0: Buongiorno amici del Fitz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, in amore partite in quarta, ma ricordate che non tutti hanno il vostro stesso motore. Sul lavoro una piccola vittoria vi rimette di buon umore. Energia alta, usatela bene, non per discutere col tostapane. Toro, la settimana vi chiede pazienza, parola che non amate quando avete già deciso tutto. Fortuna discreta, lavoro stabile e cuore più morbido del previsto. Attenzione solo agli eccessi, anche il divano, se abusato, diventa sport estremo. Gemelli, sul lavoro vi vengono 3 idee al minuto, ma il problema sarà ricordarsi la prima. In amore torna la voglia di giocare. Forma mentale brillante quella fisica. Dipende da quante volte ignorate la sveglia. Cancro. Qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Sul lavoro evitate di leggere sottotesti dove non ce ne sono. La fortuna vi strizza l'occhio, ma senza esagerare. Non comprate già la villa alle Maldive. Leone. Avete voglia di brillare e questa settimana il palco sembra proprio vostro. Bene il lavoro, soprattutto se dovete convincere qualcuno. In amore, meno monologhi e più ascolto. Salute buona, ego in forma olimpica. Vergine. Finalmente qualcosa gira secondo i vostri piani. Quasi inquietante, vero? Sul lavoro arriva chiarezza, mentre in amore conviene lasciare perdere la perfezione. Anche il cuore ogni tanto può funzionare senza foglio Excel. Bilancia. Settimana interessante per i sentimenti. Qualcuno potrebbe farvi perdere il vostro celebre equilibrio. Sul lavoro scegliete senza convocare una commissione internazionale. Energia in ripresa e fortuna presente, purché smettiate di pensarci troppo. Scorpione. Il vostro intuito questa settimana è quasi sospetto. Usatelo sul lavoro, meno nelle chat amorose alle 2 di notte. Possibili soddisfazioni inattese. La forma è buona, ma concedetevi qualche pausa prima di diventare voi stessi il problema. Sagittario. Avete voglia di cambiare aria, idee, programmi e forse continente. Il lavoro però richiede presenza. In amore tornano leggerezza e curiosità. Fortuna vivace, potrebbe aprirsi una porta proprio mentre state cercando l'uscita. Capricorno. Sul lavoro siete macchine da guerra, ma ricordatevi che anche le macchine fanno manutenzione. In amore qualcuno vorrebbe vedervi meno occupati e più disponibili. Settimana solida, con una piccola sorpresa capace di migliorare l'umore. Acquario. Le vostre idee sembrano strane solo finché non funzionano. Sul lavoro potreste dimostrarlo. In amore serve un po' più di chiarezza e qualche teoria in meno. Energia buona, fortuna imprevedibile, praticamente perfetta per voi. Pesci. Romanticismo in aumento, concentrazione un po' meno. Cercate di non mandare messaggi d'amore durante una riunione importante. Sul lavoro arriva comunque una buona intuizione. Riposo consigliato, anche sognare richiede batterie cariche. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Ora tocca a voi decidere se ascoltarle oppure dare la colpa a Mercurio per qualsiasi cosa. Buona giornata a tutti gli amici del Fitz in the Morning e ci ritroviamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. L'oroscopo.
1: L'oroscopo del Fitz in the Morning.

Quindi la prima puntata del Fizione Morning di questa nuova stagione 2026-2027. Vi ringrazio ovviamente per tutti i messaggi che sono arrivati via WhatsApp al numero della nostra radio. Potete continuare a inviarceli perché abbiamo gli altri colleghi pronti a lavorare per voi tutta la giornata e abbiamo quindi l'opportunità anche di rispondere alle vostre richieste musicali. Torneremo domani con il nostro Morning Show per darvi il buongiorno, per darvi anche tanti appuntamenti interessanti da seguire oltre alle notizie che non mancano mai. Un abbraccio, una buona giornata da Alessandro Fizzotti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 18.35, ora legale. La luna sorge alle 00.49 e tramonta alle 16.05, luna calante. La chiesa ricorda San Placido e Santa Flora.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 ottobre del 1962 usciva nelle sale cinematografiche del Regno Unito il primo film della serie dell'agente 007 James Bond, con il titolo Licenza di uccidere. Il volto dell'agente segreto era quello del celebre attore scozzese Sean Connery.
0: Benessere naturale.
1: Pervinca per digerire. Il vino di pervinca digestivo si prepara con 30 g di foglie di pervinca e un litro di vino bianco. Si fanno macerare le foglie di pervinca nel vino per 8 giorni, scuotendo il contenitore di tanto in tanto. Si filtra e si conserva il preparato in una bottiglia di vetro ben chiusa. Se ne bevono 2 bicchierini al giorno dopo i pasti. Le sostanze amare contenute nella pianta sono utili per facilitare la digestione.
0: Consigli pratici.
1: Insalata di porcini all'aneto. Ottobre, mese delle meraviglie per colori e profumi, regala anche i funghi, un'autentica delizia del palato. Oltre al classico risotto, si può preparare una ricetta originale e gustosa, un'insalata di porcini all'aneto come gustoso antipasto, accompagnata con del pane di segale. Si prepara condendo i funghi freschi affettati con aneto fresco, erba cipollina, olio extravergine di oliva e sale. Si può guarnire l'insalata con qualche chicco di melagrana.
0: Hanno detto?
1: È meglio fare la cosa più piccola del mondo piuttosto che considerare mezz'ora del nostro tempo una cosa da nulla. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:02.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6-6-4-6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il fotofinish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No!
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, e spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, vaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo. E per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
2: Calimera Calispera.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
1: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il Mancio avverte.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, insomma non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano, davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
2: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
1: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Titolare col Belgio rimasta a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia, torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter incarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
3: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama Nazionale Italiana, Nicolò Barella è un giocatore della Nazionale Italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
0: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su quattro gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i play-off. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7-1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri Conegliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara rispettivamente su Scandicci e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo, infine, due azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone, beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
5: Flyspot. Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
8: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
9: Noi che eravamo gli unici in grado di comprendersi davvero.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Maria e le Faustina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 ottobre il filosofo Diderone 1713 Gigi Sabani e gli attori Ciccio Ingrassia, Kate Winslet, Caterina Silos Labini e Paolo Giovannucci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado della bilancia, hai una grande prontezza di idee e di riflessi. I tuoi desideri sono ardenti e la tua natura indubbiamente è esuberante. Dovresti imparare a moderare i tuoi affetti che spesso, per essere eccessivamente soffocanti, risultano un po' paralizzanti. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. Ariete, giornata dinamica e soddisfacente per l'attività. Il merito tocca metà a noi e l'altra metà alla Luna in Leone, resa più incisiva da Marte. Salute, passionalità e soddisfazioni sono al massimo livello. Di fronte a un quesito, diciamo tutta la verità. Toro, la Luna e Venere insidiano la serenità affettiva. Dei sospetti si fanno strada nella mente e la verità ci sfugge. L'agitazione che si registra in cielo si riflette anche in terra. Diamo un nome alle emozioni per fare ordine. Gemelli, complice la Luna in trigono a Nettuno, ci sentiamo più disponibili, più tolleranti. Condividiamo con l'altro qualsiasi esperienza ci possa capitare. Non perdiamo nessuna occasione di metterci in luce, senza però per questo fare ombra a chi ci circonda. Cancro, buoni il livello di energia e l'efficienza, ma l'amore oggi è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà qualcosa di bello a riguardo. Possibili svolte lavorative all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, qualche fibrillazione nella coppia è probabile, soprattutto se permettiamo ingerenze di parenti nella nostra vita affettiva. Stato di benessere messo in discussione da irregolarità ed eccessi nell'alimentazione. Torniamo al regime. Vergine, il cuore oggi si prende una pausa a favore del lavoro. Siamo molto concentrati e produttivi, approfittiamone per dare una bella sfoltita agli impegni. Incoraggiamo certe nostre curiosità che possono portarci a esplorare nuovi, stimolanti ambienti e conoscenze. Bilancia, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo ammirazione e rispetto unanimi. Facciamo leva sulla nostra capacità di persuasione per risolvere una penosa diatriba e anche datata. Scorpione, una seducente tentazione mette in crisi i proclami di fedeltà. Siamo sicuri del nostro fascino, ma non siamo precipitosi. Possiamo incassare anche una brutta figura. Abbiamo appena trovato un nuovo amore? Viviamone gioie e tormenti. È la fase irripetibile di ogni inizio. Sagittario, dobbiamo parlare in pubblico? Per noi non è un problema oggi. Con disinvoltura possiamo esporre idee e opinioni e catturare facilmente l'attenzione. Viaggio di piacere e sorprese, le occasioni per divertirci non mancheranno. Capricorno, impegni e attività sono in gran fermento. Ci teniamo a far fronte a tutto, ma non sorvoliamo sui segnali di stanchezza che il corpo ci invia. Manteniamo l'efficienza e la salute, dicendo no a orari scombinati e alla tensione come stile di vita. Acquario, con il prossimo, compreso chi amiamo, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Affrontiamo faccende delicate, ma non diamoci per vinti. Grazie a Urano troveremo soluzioni geniali. Pesci, lunedì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando, magari in campagna. Possiamo oggi abbellire la casa, apportare innovazioni particolari e di gran classe. Una sorpresa in arrivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è tratta dal romanzo 1984 e dice così: chi controlla il passato, controlla il presente. Chi controlla il presente, controlla il passato. George Orwell.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky e gli USA vogliono una trilaterale ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Stanchi dopo 19 anni, si sporca la memoria della nostra Chiara, Gallasco, i poggi in TV, il colpevole è Stasi. Napoli è morto in ospedale, la moglie giustizia, Carmela Mura 56 anni, l'operaio lasciato morto sul lavoro, l'operaio in agonia, lasciato per strada. La Repubblica, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto dell'abitazione pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare ad elezioni, l'emergenza alloggi è globale da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte, il cardinale Pizzaballa, dopo 3 anni il trauma è risolto, tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele. La Stampa, Putin bombarda anche Merz, Kiev, raid durante la visita del cancelliere, l'ONU, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026, Mattarella e Zuppi alla marcia per Assisi, la pace non si ottiene con le armi, col dialogo e il diritto. Penelope oggi è in ogni donna, Anne Hathaway, Odissea, alla corsa all'Oscar, è l'anno magico. Delfino appoggia Intesa, ha trovato l'accordo su MPS, riunione degli azionisti sul risico, in serata la decisione. Il Fatto Quotidiano, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19%, sondaggio esclusivo, l'Istituto Cluster 17%, Movimento 5 Stelle e VS oltre i Dem, Vannaccia al 9%, Scarpinato, accusato con bullismo politico, chiesi di dire fatti veri. Il resto del Carlino, Kiev, Merz sotto le bombe, Putin non ferma la guerra, lo zar ignora la richiesta di dialogo del cancelliere, l'ONU denuncia livelli agghiaccianti di stupidi dei militari russi, Zelensky spinge sul trilaterale, intervista all'esperta europea di conflitti ibridi e il bersaglio è la democrazia. Sporcata la memoria di Chiara, i genitori in TV, Stasi l'assassino. Il Messaggero, Mattarella d'Assisi in tempi di guerra, faro per la pace, uccidere in nome di Dio la colpa più grande. Gallasco, i genitori di Chiara, appoggi in TV, di lei si parla poco. Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk, rapporto shock ONU, quest'anno 15.000 vittime civili. La Verità, il ministro Piantedosi ci scrive sui fatti di Ravenna, cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR, il titolare del Viminale interviene dopo le richieste della Verità sui medici proclandestini, presto nuove norme per impedire che le visite siano usate come pretesti per eludere le decisioni sui rimpatri. Renzi insulta, Giorgetti infame sulle banche, senti chi parla, Mattarella e Zuppi sequestrano San Francesco, nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte il patrono d'Italia diventa ostaggio della solita retorica, il capo di Stato insiste sulla profezia dell'accoglienza, quello dei vescovi lo imbraccia contro i nazionalismi. Il Giornale, Scarpinato deve dimettersi, PM e cronisti si ricredano, Conte apre a Gualtieri, Smaccarelli è lei a bloccare tutto, Maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia. Il Tempo, Scarpinato cala il sipario che aspetta di mettersi, il GIP accusa l'ex toga di attività depistante, lui fa la vittima e non lascia l'antimafia, Don Colucci e Andrea Stroppa minacciati e aggrediti al Quarticciolo. Libero Quotidiano, affitti e bonus, il piano per la casa, mentre Sanchez vorrebbe stangare i proprietari. Colloquio Santoro Ranucci per togliere il report alla RAI, ecco l'interrogatorio integrale della vicola, così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione. Il depistatore a 5 stelle imbarazza, il PD, i 10 mancati controlli svizzeri prima della strage di Kras Montana. Passiamo al Secolo d'Italia. Italia al centro, Meloni esalta i valori della DC condivisi dal governo. Tajani respinge l'assalto di Renzi e Forza Italia. In primo piano San Francesco, Mattarella celebra l'uomo di pace, Meloni il più italiano dei nostri santi. Paura per Tajani, malore controlli in ospedale, la replica a Renzi e da Leone, il centro non sta a sinistra. Mafia appalti, Fratelli d'Italia chiede al Movimento 5 Stelle di escludere Scarpinato dall'antimafia, Giuffreci SM non si difenda dal processo. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno nuovo ospedale, anche il progetto esecutivo diventa un rebus per l'ASL, la realizzerà l'INAIL, ma l'istituto smentisce il percorso. Da Piombino Meti Invest fissati due CDA per scegliere la strada, tra le ipotesi anche un ingresso di Jindal. Lido di Caiamaggiore, albergatore stroncato da un malore in bicicletta, mi fermo, poi si è accasciato, aveva 55 anni. Lucca, campagna vaccinale al via, in distribuzione 40.000 dosi. Da Pisa, viene aggreduto da un gruppo di minorenni alle Vettovaglie, successo sabato sera, l'uomo portato in ospedale per le sue ferite. Pontedera, Piaggio verso il confronto per il contratto di solidarietà, la scadenza è fissata a fine mese. Andiamo a Grosseto, terrore in casa, minacce e botte alla compagna, patteggia 2 anni, stavano insieme dal 2018, dovrà fare un percorso di recupero. Sempre da Grosseto, sondaggi, tavoli e rumors, è partita la caccia al sindaco, manovre e duelli in vista delle elezioni 2027. Area fiorentina, da Prato raddoppia il numero di chi vuole smettere di fumare, i dati del SERD trainati dal boom della citisina gratuita. In 300 chiedono aiuto al servizio informa famiglie da Pistoia. Ragioni economiche in tante situazioni difficili. Andiamo a leggere adesso il Firenze La Repubblica, lo smart working piega i bar, in 6 anni ne sono spariti 800, la Toscana esporta oro, non gioielli ma lingotti, in 6 mesi più 180%. Da Corriere di Siena, le scotte cure più umane, l'azienda ospedaliera universitaria firma il manifesto per confrontarsi con altre realtà sulle buone pratiche. Al presidente il nostro reportage ad Assisi, Mattarella incontra il Corriere. La notte di Preziosa Penevoli della Lupa, Preziosa Penelope, osannata e ammirata sabato nella Lupa. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola a 96 anni e va a caccia da 66, Giuseppe Lombardi ha rinnovato il tesserino, la mia passione da sempre, anche se oggi è più sedentaria. La lezione che non sappiamo seguire, viene fatto l'editoriale di Sergio Casagrande. Inclusione con lingua e cuscito, associazione Donne Insieme, nel quale Saione c'è che si impegna per dare aiuto e consapevolezza alle straniere e non solo. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, trovati 2 lupi uccisi a colpi di fucile, cresce la psicosi dell'animale, uno colpito alla testa, agonizzante per 15 giorni, l'ENPA denuncia alla procura, l'antiquaria dei 3.000. Entriamo in cronaca, la fiera vola col vento in poppa, 30.000 arrivi in 2 giorni, mai guerra di date con Parma. I cucini sono tornati al primo weekend del mese e molti espositori sono costretti a saltare Arezzo. I vuoti dell'Abadia e via Cavour, il ponte d'oro dell'indotto, i primi progetti della giunta. Saione sbarrata per il cantiere e Gamurrini annuncia anche il via all'operazione Costumi da Giostra. Da oggi la piazza è interdetta al traffico, ma si tratta dell'ultima fase dei lavori, imminente l'inaugurazione. Sceglie la scena della vittoria di Sant'Andrea per il lancio dei futuri abiti medievali. Parte il bando sui bozzetti. 2 lupi uccisi a colpi di fucile, uno agonizza per 15 giorni, l'ENPA denuncia alla procura, il primo caso a Molinelli, l'animale è stato soccorso ma le cure non sono bastate a salvarlo. Un altro episodio nelle campagne più al Toppo, Capogreco, violenza inaccettabile. I volontari dell'associazione segnalano anche investimenti lungo la strada 71. Monica Regina del Castello, Bellucci di Nuova Sorci, compleanno con le figlie e i ricordi dell'infanzia. E poi si parla di bonus edilizi in scadenza, ma ci sono 100 giorni per i lavori, last minute. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 5 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: È mezzogiorno.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatisi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Fly Spot.
8: Radio Fly. Radio Fly.
6: Rewind.
9: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
10: Salve a tutti e buona settimana. Eccoci qua nuovamente insieme. Sono Daniela De Bolini per la nostra, vostra hit parade della Top Ten Italia. Allora, andiamo a vedere un po' come la situazione in questa settimana. Abbiamo soltanto una new entry e vi dico immediatamente chi è che non fa più parte della nostra classifica. Sono Merche Cremo, Serena Brancale e The Colors con Partenope, che comunque hanno resistito nella nostra hit, bisogna dirlo, per ben 16 settimane e hanno lasciato spazio a una new entry, ma non ve la faccio ascoltare subito perché al numero 10 quest'oggi, con una posizione in meno rispetto alla scorsa, abbiamo Emma e Fabri Fibra con Anti

0: Fatti Droga al numero 10. E al numero 9, eccola qui la nostra new entry, l'unica di quest'oggi, il grande Ligabue con Qualcosa per te.
1: New entry.

0: qualcosa per te. La nostra new entry alla nona posizione. Al numero 8 invece quest'oggi rimane stabile Julia Bresh con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: settimane che sono con noi Julie Bresh con Serenamente nella Top in Italia al numero 8.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top in Italia.
0: La situazione è cambiata invece per quanto riguarda la settima posizione. Lui sono ben 14 settimane che è con noi, ne perde 3 di posizioni ovviamente rispetto alla scorsa, ed è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Invaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, quindi in settima posizione. In sesta posizione invece più una posizione, vi ricordate che la scorsa settimana era una new entry?
1: Sì.
0: Marrakesh e Gue con Casino.

tre settimane che è con noi Ernia, con dedica al numero 5. Al numero 4 invece più due posizioni, anche lei era la scorsa settimana una nostra new entry. Vi sto parlando di Elisa con la sua Kintsugi.

0: 4 per Elisa e la sua Kintsugi.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
0: Così siamo giunti ai primi tre. Vediamo un pochino come la situazione è cambiata rispetto alla scorsa settimana. Perché? Perché al numero 3, con due posizioni in meno, abbiamo Saif con Parlar d'amore.

posizione con Parlare d'amore al numero 3. Vi ricordate la scorsa settimana? Era quel fatidico brano che era rientrato a far parte della nostra classifica. Ma parliamo del numero 2, dove con una posizione in più troviamo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova-Napoli. Un amore.

Siamo giunti così al nostro riepilogo di quest'oggi. Al numero 10 c'era Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Al numero 9 l'unica new entry di oggi, Qualcosa per te, Ligabue. Al numero 8 Serenamente, Giulia Brescia. Al numero 7 Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Al numero 6 Casini di Marrakesh, Guè. Al numero 5 Dedica di Ernia. Al numero 4 Kintsugi di Elisa. Al numero 3 Parlar d'amore di Saif. Al numero 2 Genova-Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. E il nostro numero 1 di quest'oggi è Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Number one.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya, il nostro numero uno di questa settimana. Allora, non mi resta che salutarvi come sempre e vi ricordo di rimanere con noi con la nostra buona musica, mi raccomando, e noi ci sentiamo alla prossima per la Top 10 Italia. Un grosso abbraccio da parte mia, la vostra Daniela De Bolini. Ciao, alla prossima!
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci tornati con il nostro appuntamento giornaliero con le notizie curiose. Oggi 5 ottobre raccontiamo che questa giornata in realtà non è sempre esistita, infatti nel 1582 direttamente al 4 ottobre si passò al 15 di ottobre. Questo perché ci fu un cambiamento di calendario, infatti si passò dall'utilizzo di quello giuliano a quello gregoriano, un anno che dura 365 giorni, 5 ore e 48 minuti e che aveva creato uno sfasamento portando un anticipo di 10 giorni sull'equinozio primaverile, che fu risolto appunto saltando letteralmente 10 giorni a ottobre. Il calendario gregoriano suscitò l'ira dei contadini, che pensavano fosse un imbroglio dei signori per diciamo prendersi gioco della povera gente, ma accettarono il cambiamento quando i preti li convinsero che i santi avrebbero fatto miracoli secondo le date del nuovo calendario. Calendario che è molto simile a quello giuliano, infatti si parla di 365 giorni all'anno con un anno bisestile ogni 4 e che per raffinare diciamo la durata media dell'anno aveva cancellato diciamo quelli che erano gli anni bisestili non multipli di 400, per cui il 2000 è stato bisestile, 2100, 2200 non lo saranno. La riforma venne promulgata a febbraio del 1582 con la bolla Inter Gravissimas, dopo un lavoro di 4 anni del medico Luigi Lilio e dell'astronomo Cristoforo Clavio. Il calendario gregoriano tuttavia rimane sbagliato come gran parte, come tutti i calendari, ma rappresenta quello che è più accurato degli altri. Infatti ha uno sfasamento di circa 6 giorni ogni

0: con un calendario diverso. I paesi come India, Bangladesh, Israele, Pakistan e Burma invece hanno il calendario gregoriano affiancato al calendario locale. Un esempio della differenza tra i vari calendari e tra lo sfasamento nel tempo è rappresentato dalla rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, che infatti che avvenne nel 1917, a ottobre nel calendario gregoriano in realtà avvenne a novembre, proprio perché all'epoca la Russia aveva in vigore il calendario giuliano, per il quale la data corrispondeva al 24 ottobre. Cambierà poi il calendario nel 1940.
1: Calimera, Calispera.

0: più antico calendario che conosciamo è quello rappresentato in uno dei graffiti delle grotte di Lascaux in Francia, e si tratta di pallini sotto un cavallo che rappresentano diverse fasi lunari in un ciclo di 28 giorni, disegnato dai primitivi del Paleolitico circa 15.000 anni fa, ed è appunto uno dei più antichi calendari della storia. Altri calendari molto antichi sono per esempio quello del 4.800 a.C. calendario su pietra di Caranovo, un calendario che era mensile come diciamo i primi calendari, e durava, i primi calendari annuali risalgono ai Sumeri, quindi 4.000 anni avanti Cristo, e il loro anno durava 360 giorni. Il calendario babilonese in caratteri cuneiformi è un altro calendario che durava 365 giorni, furono i primi a imporre una durata massima del genere. Ma in realtà era sfasato, perché si basava sulle fasi lunari. Infatti il mese durava 29 giorni e 5, quindi una lunazione, e alla fine dell'anno i giorni trascorsi erano solamente 354. Il re Hammurabi quindi sancì che il calendario, per rimettere in pari il calendario, si dovessero avere dei mesi intercalari ogni tot. Altri calendari famosi sono quelli egiziani, basati sui cicli lunari di circa 30 giorni ciascuno, egiziani che utilizzavano anche l'osservazione della stella Sirio, quindi quando Sirio diventava visibile verso oriente subito prima dell'alba, loro sapevano quando iniziava l'anno. I greci avevano lo stesso metodo, ma solamente con altre stelle. E un altro importantissimo ovviamente è quello dei Maya, che durava 260 giorni. In realtà i Maya avevano due calendari, lo Tzolik di 260 giorni usato a scopo religioso, e lo Hab di 365 giorni per usi civili, diviso in 18 mesi, 20 giorni più 5 aggiuntivi.
1: Calimera, Calispera. Amana.
0: Manamana. Ed anche per oggi è tutto, ci sentiamo prossima settimana, e saluti da Ilaria Misuri.
1: Calimera, Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana.
2: Manamana. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
1: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
0: E alle elezioni in Brasile, esito rinviato al ballottaggio del 25 ottobre. Avanti al primo turno di ieri, Flavio Bolsonaro col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, commenta il leader nazional liberale, che incassa i complimenti delle destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espereia. Lula si dice certo della rimonta e ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare del padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta del 2022. Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Va a 3 scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali il premio Nobel per la medicina, che apre la settimana del premio più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni dalla sua istituzione. Daniele Ubaldi.
2: Sono Carla Deiserot, Peter Hegman e Georg Nagel, i 3 scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I 3 hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I 2 scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiserot, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
0: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Calcio infine, stasera 4ª gara di Nations League che per l'Italia, che dopo i progressi messi in mostra nel pari in casa della Francia, vuole chiudere la prima fase con una vittoria ultima a 0 punti l'avversaria, la Turchia di Vincenzo Montella, che rischia la panchina. Il tecnico difende il suo operato, gli viene in soccorso il nostro CT Roberto Mancini.
3: Io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League. Sono determinato, convinto e anche fiducioso, se vogliamo. Io do sempre tutto me stesso con dedizione, con volontà e fiducia soprattutto, ancora di più con il cuore pulito, quindi sono veramente molto sereno in questo senso.
4: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nation League.
0: A Bologna arbitra polacco Marciniak, si inizia alle 20.45, allo stesso orario l'altra gara del girone Francia-Belgio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly,
3: Radio Fly,
2: rassegna stampa.
4: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky e USA vogliono una trilaterale ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Stanchi dopo 19 anni, si sporca la memoria della nostra Chiara, Gallasco e poggi in TV, il colpevole è Stasi. Napoli è morto in ospedale, la moglie giustizia, Carmela Mura 56 anni, l'operaio lasciato morto sul lavoro, l'operaio in agonia, lasciato per strada. La Repubblica, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto dell'abitazione pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare ad elezioni, l'emergenza alloggi è globale da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte, il cardinale Pizzaballa, dopo 3 anni il trauma è risolto. Tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele. La Stampa, Putin bombarda anche Merz, Kiev, raid durante la visita del cancelliere, l'ONU, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026, Mattarella e Zuppi alla marcia per Assisi, la pace non si ottiene con le armi, col dialogo e il diritto. Penelope oggi è in ogni donna, Anne Hathaway, Odissea, alla corsa all'Oscar, è l'anno magico. Delfino appoggia Intesa, ha trovato l'accordo su MPS, riunione degli azionisti sul risico, in serata la decisione. Il Fatto Quotidiano, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19%, sondaggio esclusivo, l'Istituto Cluster 17%, Movimento 5 Stelle e VS oltre i Dem, Vannacci al 9%, Scarpinato, accusato con bullismo politico, chiesi di dire fatti veri. Il Resto del Carlino, Kiev, Merz sotto le bombe, Putin non ferma la guerra, lo zar ignora la richiesta di dialogo del cancelliere, l'ONU denuncia livelli agghiaccianti di stupri dei militari russi, Zelensky spinge sul trilaterale, intervista all'esperta europea di conflitti ibridi e il bersaglio è la democrazia. Sporcata la memoria di Chiara, i genitori in TV, Stasi l'assassino. Il Messaggero, Mattarella d'Assisi in tempi di guerra, faro per la pace, uccidere in nome di Dio la colpa più grande. Gallasco, i genitori di Chiara, poggi in TV, di lei si parla poco. Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk, rapporto shock ONU, quest'anno 15.000 vittime civili. La Verità, il ministro Piantedosi ci scrive sui fatti di Ravenna, cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR, il titolare del Viminale interviene dopo le richieste della Verità sui medici proclandestini, presto nuove norme per impedire che le visite siano usate come pretesti per eludere le decisioni sui rimpatri. Renzi insulta, Giorgetti infame sulle banche, senti chi parla, Mattarella e Zuppi sequestrano San Francesco, nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte il patrono d'Italia diventa ostaggio della solita retorica, il capo di Stato insiste sulla profezia dell'accoglienza, quello dei vescovi lo imbraccia contro i nazionalismi. Il Giornale, Scarpinato deve dimettersi, PM e cronisti si ricredano, Conte apre a Gualtieri, Smaccarelli è lei a bloccare tutto, Maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia. Il Tempo, Scarpinato cala il sipario che aspetta di mettersi, il GIP accusa l'ex toga di attività depistante, lui fa la vittima e non lascia l'antimafia, Don Colucci e Andrea Stroppa minacciati e aggrediti al quarticciolo. Libero Quotidiano, affitti e bonus, il piano per la casa, mentre Sanchez vorrebbe stangare i proprietari. Colloquio Santoro Ranucci per togliere il report alla RAI, ecco l'interrogatorio integrale della vicola, così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione. Il depistatore a 5 stelle imbarazza, il PD, i 10 mancati controlli svizzeri prima della strage di Klaus Montanà. Passiamo al Secolo d'Italia. Italia al centro, Meloni esalta i valori della DC condivisi dal governo, da Tajani respinge l'assalto di Renzi e Forza Italia. In primo piano San Francesco, Mattarella celebra l'uomo di pace, Meloni il più italiano dei nostri santi. Paura per Tajani, malore controlli in ospedale, la replica a Renzi e da Leone, il centro non sta a sinistra. Mafia appalti, Fratelli d'Italia chiede al Movimento 5 Stelle di escludere Scarpinato dall'antimafia, Giuffreci SM non si difenda dal processo. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Da Livorno nuovo ospedale, anche il progetto esecutivo diventa un rebus per l'ASL, la realizzerà l'INAIL, ma l'istituto smentisce il percorso. Da Piombino Meti Invest fissati due CDA per scegliere la strada, tra le ipotesi anche un ingresso di Jindal. Lido di Caiamaggiore, albergatore stroncato da un malore in bicicletta, mi fermo, poi si è accasciato, aveva 55 anni. Lucca, compagna vaccinata al via, in distribuzione 40.000 dosi. Da Pisa, viene aggreduto da un gruppo di minorenni alle Vettovaglie, successo sabato sera, l'uomo portato in ospedale per le sue ferite. Pontedera, Piaggio verso il confronto per il contratto di solidarietà, la scadenza è fissata a fine mese. Andiamo a Grosseto, terrore in casa, minacce e botte alla compagna, patteggia 2 anni, stavano insieme dal 2018, dovrà fare un percorso di recupero. Sempre da Grosseto, sondaggi, tavoli e rumors, è partita la caccia al sindaco, manovre e duelli in vista delle elezioni 2027. Area fiorentina, da Prato raddoppia il numero di chi vuole smettere di fumare, i dati del SERD trainati dal boom della citisina gratuita. In 300 chiedono aiuto al servizio informa famiglie da Pistoia. Ragioni economiche in tante situazioni difficili. Andiamo a leggere adesso il Firenze La Repubblica, lo smart working piega i bar, in 6 anni ne sono spariti 800, la Toscana esporta oro, non gioielli ma lingotti, in 6 mesi più 180%. Da Corriere di Siena, le scotte cure più umane, l'azienda ospedaliera universitaria firma il manifesto per confrontarsi con altre realtà sulle buone pratiche. Al presidente il nostro reportage ad Assisi, Mattarella incontra il Corriere. La notte di Preziosa Benevoli della Lupa, Preziosa Penelope, osannata e ammirata sabato nella Lupa. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola a 96 anni e va a caccia da 66, Giuseppe Lombardi ha rinnovato il tesserino, la mia passione da sempre, anche se oggi è più sedentaria. La lezione che non sappiamo seguire, viene fatto l'editoriale di Sergio Casagrande. Inclusione con lingua e cuscito, associazione Donne Insieme, nel quale Saione c'è che si impegna per dare aiuto e consapevolezza alle straniere e non solo. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, trovati 2 lupi uccisi a colpi di fucile, cresce la psicosi dell'animale, uno colpito alla testa, agonizzante per 15 giorni, l'ENPA denuncia alla procura. L'antiquaria dei 3.000. Entriamo in cronaca, la fiera vola col vento in poppa, 30.000 arrivi in 2 giorni, mai guerra di date con Parma. I cucini sono tornati al primo weekend del mese e molti espositori sono costretti a saltare Arezzo. I vuoti dell'Abadia e via Cavour, il ponte d'oro dell'indotto, i primi progetti della giunta. Saione sbarrata per il cantiere e Gamurrini annuncia anche il via all'operazione Costumi da Giostra. Da oggi la piazza è interdetta al traffico, ma si tratta dell'ultima fase dei lavori, imminente l'inaugurazione. Sceglie la scena della vittoria di Sant'Andrea per il lancio dei futuri abiti medievali. Parte il bando su bozzetti. 2 lupi uccisi a colpi di fucile, uno agonizza per 15 giorni, l'ENPA denuncia alla procura, il primo caso a Molinelli, l'animale è stato soccorso ma le cure non sono bastate a salvarlo. Un altro episodio nelle campagne Piavaltoppo, Capogreco, violenza inaccettabile. I volontari dell'associazione segnalano anche investimenti lungo la strada 71. Monica Regina del Castello, Bellucci di Nuova Sorci, compleanno con le figlie e i ricordi dell'infanzia. E poi si parla di bonus edilizi in scadenza, ma ci sono 100 giorni per i lavori, last minute. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 5 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolato.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: E alle elezioni in Brasile, esito rinviato al ballottaggio del 25 ottobre. Avanti al primo turno di ieri Flavio Bolsonaro col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, commenta il leader nazional liberale, che incassa i complimenti delle destre sudamericane dal presidente argentino Milei al colombiano della Espereia. Lula si dice certo della rimonta e ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare del padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta del 2022. Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Va a 3 scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali il premio Nobel per la medicina, che apre la settimana del premio più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
3: Sono Carla Deiseroth, Peter Hegman e Georg Nagel, i 3 scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I 3 hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I 2 scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
1: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti. In caso di tale esito giudiziario, la salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Calcio infine, stasera 4ª gara di Nations League per l'Italia che, dopo i progressi messi in mostra nel pari in casa della Francia, vuole chiudere la prima fase con una vittoria ultima a 0 punti l'avversaria, la Turchia di Vincenzo Montella, che rischia la panchina. Il tecnico difende il suo operato, gli viene in soccorso il nostro CT Roberto Mancini.
4: Io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League. Sono determinato, convinto e anche fiducioso, se vogliamo. Io do sempre tutto me stesso con dedizione, con volontà e fiducia soprattutto, ancora di più con il cuore pulito, quindi sono veramente molto sereno in questo senso.
5: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nation League.
1: A Bologna arbitra polacco Marciniak, si inizia alle 20.45, allo stesso orario l'altra gara del girone Francia-Belgio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
9: Top 10 album,
10: e questa è la classifica che ci aspetta. È impaziente la classifica, perché aspetta sia me che sonorizzo i nomi degli artisti, i titoli degli album, i titoli delle canzoni, ma aspetta anche tutti quanti quelli che la vogliono ascoltare, e sappiamo che siete in molti. Top 10 album, io sono Dylan, ben trovati tutti. C'è un album che non ascolteremo almeno in questo aggiornamento, chissà se rientrerà, i fan di J-Ax se lo augurano, appunto è l'album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, per cui ci sarà una nuova entrata, ma si tratta di una rientry. 4 album stabili, 3 album che salgono e 2 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10 allora. Vai con la dance firmata Anna col suo album Million Dollar Babe, perde 3 posti, ascoltiamo White Girl Wasted.

0: botte, è arrivata praticamente a 4 milioni di streaming la canzone White Girl Wasted di Anna, per cui Million Dollar Babe, l'album appunto di Anna, in decima posizione questa settimana, perde 3 posti, si sale in nona posizione, la rientry è proprio qua in nona posizione, La Bella Vita, l'album di Artifive, ascoltiamo Pietà con la featuring di Kid Yugi.
1: New entry.

di Yugi come featuring all'interno di Pietà, la traccia di Arti 5 dall'album La Bella Vita questa settimana, che segna appunto una rientry per l'album di Arti 5. Si sale in ottava posizione e guadagna un posto Amatore di Samurai J. Ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: l'album di Samurai J, Amatore, quindi più uno rispetto a 7 giorni fa. L'album di Samurai J, l'ho appena detto, il titolo Amatore, già che ci sono, ripeto il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, Flamenco Paranoia.
1: Top 10 album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 album.
0: Top 10 album, io sono Dylan. Un album, una canzone, ascoltiamo proprio in questa classifica per avere il focus puntato in questo caso su chi occupa la posizione numero 7. Anche lui zitto zitto risale, Achille Lauro. L'album è Comuni Mortali, guadagna un posto, questa settimana occupa la 7ª piazza. Ascoltiamo La Città degli Angeli.

Achille Lauro in settima posizione questa settimana con Comuni Mortali. Si sale in sesta posizione, stabile come 7 giorni fa, Debiti Ranmas Photos di Bad Bunny. La traccia è sempre quella, Weltita con la featuring di Chewy.

0: la playita.
1: È sempre questa la novità dall'album di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. Will Tita con la featuring di Chewy, stabile come 7 giorni fa in 6ª posizione. Si sale, posizione mediana della classifica, la 5ª piazza, occupata da Tutta vita sempre, l'album di Olly che perde un posto. Ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Perde un posto l'album di Olly questa settimana, Tutta vita sempre nella top ten album. Si sale e guadagna invece un posto dalla quinta alla quarta piazza Santeria di Marrakesh insieme a Ghe. Ascoltiamo Casini.

0: proprio il casino come condizione permanente della vita. Fama, soldi, relazioni, strada, infanzia, anche un po' di politica. E il ritornello di questa traccia elenca appunto i casini in ogni contesto, da star, da bar, WhatsApp dopo una partita, nel sud, nel nord, nel centro, mentre nelle strofe di Ghe lega il caos al denaro. Non c'è medicina per la febbre del cash. E Marrakesh al tempo che passa, ai ricordi d'infanzia e anche alla rabbia sociale. Tutto questo all'interno del singolo celebrativo Casini, il singolo che appunto celebra i 10 anni dall'uscita di Santeria, che è tornato in classifica la scorsa settimana nella Top Ten Album, ma che celebra anche i 20 anni di carriera condivisa tra i due artisti e i 30 anni di amicizia. In quarta posizione guadagna un posto Santeria di Marrakesh insieme a Ghe. Il podio c'è da vedere, capire, scorgere, annotarsi chi occupa il podio questa settimana nella Top Ten Album. C'è stabilità, direi, proprio stabilità dal terzo al primo posto, così vi spoilerò un po' quello che accade e che accadrà dal terzo al primo posto. Quindi al terzo posto si riconferma, come 7 giorni fa, l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Serenamente con la featuring di Giuri.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

stabile allora come 7 giorni fa al terzo posto. Mediterraneo tiene la terza piazza, Brescia. Poi si sale in seconda posizione e tiene anche qui la seconda piazza come 7 giorni fa Shiva con l'album Vangelo. Ascoltiamo Bugie.

No, ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Stabilità quindi anche per Shiva con il suo Vangelo, l'album, questa settimana nella Top 10 Album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire che occupa la posizione numero 1. Posizione numero 10 perde 3 posti e da 12 settimane in classifica l'album di Anna, Million Dollar Babe. La rientry, unica e sola rientry della settimana al 9° posto, La Bella Vita, l'album di Artifive. In 8ª posizione, da 5 settimane in classifica, guadagna un posto Samurai J con l'album Amatore. In 7ª posizione guadagna un posto da 4 settimane in classifica Achille Lauro con l'album Comuni Mortali. Stabile al 6° posto l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos. In 5ª posizione, da 68 settimane in classifica, Tutta Vita Sempre, l'album di Olly, perde un posto, guadagna invece un posto dalla 5ª alla 4ª posizione, da 2 settimane in classifica. La rientry la scorsa settimana, la riconferma invece questa, per Santeria l'album di Marrakesh insieme a Ghe. Il podio stabile al 3° posto, da 18 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Bresh. In 2ª posizione, da 26 settimane in classifica, l'album di Shiva, Vangelo. E al 1° posto di nuovo si riconferma sul gradino più alto del podio Geolie con Tutto è possibile. Ascoltiamo 1H.
1: Number one.

0: settimana e sarò di nuovo qui per un'alta, per un'alta, per un'alta, eh sì, perché è alta questa classifica, ma soprattutto sarà un'altra Top Ten Album. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora buongiorno, bentrovati. La Semaine des Folies, secondo appuntamento. Ciao Vanna, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno. Finalmente.
0: Finalmente ci siamo ritrovati, sì, anch'io, con queste notizie, le notizie più curiose della settimana e non solo, che vi porta Radio
1: sì,
0: Fly.
1: Sì, esatto, Crazy Week l'abbiamo intitolata.
0: È la Semaine des Folies per chi non parla in inglese
1: esatto,
0: come me.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo subito, vai Vanna.
1: Allora, iniziamo subito, siamo all'estero e questa, diciamo, la fonte è il New York Post. Questa è molto simpatica, attento.
0: E
1: un ladro entra in casa ma trova una nonna bodybuilder.
0: Ah, una nonna bodybuilder.
1: Esatto, all'arrivo della polizia ha detto: ha scelto la casa sbagliata. In pratica questo ladro è entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. La donna ha afferrato un tavolo, pensa, e l'ha scagliato contro lo scassinatore per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. È stato l'uomo stesso a chiamare i soccorsi.
0: Ti
1: rendi conto?
0: Ma veramente,
1: immaginando mia nonna in questo momento che fa una cosa del genere.
0: Ce l'hai i muscoli tua nonna?
1: No, non ha i muscoli, però sarebbe in grado.
0: Vabbè, questo ladro è stato molto sfortunato. Io invece vi voglio portare su quello che è successo a due signore fan di Brad Pitt. Perché? Perché c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Due donne sono finite nella rete dei truffatori in Spagna, pensate, adoscate online, convinte di avere una relazione sentimentale con l'attore. Hanno versato ingenti somme di denaro per finanziare fantomati progetti, facendo finta appunto di essere, facendo credere a queste due ammiratrici di essere Brad Pitt, gli hanno spillato ben 325.000 euro.
1: Ecco.
0: Ma tu lo farei, cioè, ti rendi conto?
1: No,
0: cioè,
1: assurdo. Assurdo.
0: Quindi una nuova truffa online, attenzione, se vi dicono, care signore, che potete andare a dare un bacino a Brad Pitt.
1: A Brad Pitt no, direi
0: proprio di no, vai.
1: Ma restiamo sempre in tema truffe. Ecco, qui siamo a Torino, la fonte La Stampa. Un ragazzo vende una collezione di Pokémon per 105.000 euro, ma attento, lo pagano con banconote del Monopoli. Quindi ecco.
0: Insomma.
1: Quindi sì, siamo attenti a queste truffe sui social, che ce ne sono ogni.
0: Mi pare che fosse un po' nel mondo dei sogni anche sto ragazzo.
1: Esatto, però cavolo, 105.000 euro sono tanti soldi.
0: Però anche il Monopoli, essendo un gioco ormai datato, avrà.
1: Li userà per quelli.
0: Un valore storico. Invece io di storia vi parlo di un altro cosa che viene dalla Francia. Trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa, sorpresa totale, che emozione. Pensate che in Normandia, durante degli scavi, è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. Pensate l'emozione di 200 anni fa. In questo messaggio c'era scritto che era un ricercatore che l'aveva lasciato lì, PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, che ha effettuato gli scavi qui nel gennaio 1825. Pensate l'emozione di trovare una bottiglia, un messaggio in bottiglia. Ma io sapevo sempre che erano in mare i messaggi in bottiglia, questa era sottoterra.
1: Volte visto, stranezze.
0: Ecco, ma tu ma ci pensi mai di trovare un messaggio in bottiglia, chissà, il principe azzurro in bottiglia?
1: Sì, no? Vabbè, però 200 anni fa è un principe ormai morto.
0: Va bene.
1: Allora, ritorniamo all'estero, siamo in UK, è stato cancellato perché, un treno è stato cancellato perché occupato da scoiattoli terroristi che si sono rifiutati di scendere.
0: Ma come?
1: Sì, esatto, il treno per l'aeroporto di Gatwick è stato cancellato dopo che degli scoiattoli sono saliti a bordo, costringendo i passeggeri a spostarsi in un'altra carrozza per evitare gli animali impazziti. Quindi, nonostante i tentativi di un membro dello staff di farli scendere, il servizio alla fine è stato interrotto.
0: Cioè, ti ricordi l'altra settimana c'era un aereo che è stato fermato per
1: un
0: topo?
1: Sì, questa volta scoiattoli.
0: Ma scoiattoli terroristi? E come hanno fatto a definirli terroristi?
1: Perché evidentemente erano proprio in preda.
0: Va bene. Allora, andiamo subito su un'altra notizia. Incube sulle montagne russe, persone bloccate mezz'ora testa in giù. L'attrazione si è fermata a causa di un guasto durante il giro della morte. È successo durante la fiera di Ocotlán in Messico. Per far scendere gli sfortunati visitatori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E nelle immagini si vedono questi che sono bloccati proprio a testa in giù. Ma tu ci sei montata nelle...
1: No.

0: No, non ci sono mai, stata, ma perché soffro di vertigini.
1: Ho capito, ma volevano provare le emozioni, allora scusa.
0: Ma vedrai che non ci riandranno, stai tranquillo.
1: Vabbè, però è carino anche perché pensa anche quel blocco preciso a testa,
0: sì,
1: in,
0: testa
1: giù.
0: In giù.
1: Cioè in tutto
0: mia.
1: Il giro della ruota a 360
0: proprio
1: gradi.
0: Proprio in quel momento.
1: Proprio in quel momento, per me insomma gliel'hanno gufata.
0: Allora, qui torniamo in Italia. Papà Novax curava i figli con l'acqua magica e teneva lontana la mamma vaccinata e diceva: attenti, è radioattiva. Cioè, pensa un po', la coppia è separata dal 2017, meno male aggiungerei. Il papà ha perso la responsabilità genitoriale e da fine agosto ha il divieto di avvicinamento. È imputato per maltrattamenti. Parla la mamma e dice: curava i miei figli con boccette di acqua magica e sospendeva l'assunzione dell'antibiotico.
1: E beh, insomma, qui questo è un tema un po' sul serio, perché insomma,
0: sì, l'acqua sicuramente
1: magica,
0: ce ne sono tante di persone.
1: Ci avrà avuto, esatto, ci avrà avuto l'acqua al 5G, l'acqua che viene dal ghiacciaio. Sai che esiste in fondo alla terra piatta? Sai che i terrapiattisti dicono che c'è un'enorme montagna di ghiaccio ai confini? Ecco, magari sarà stata l'acqua di quel ghiacciaio.
0: Sì, uno di loro, sicuramente.
1: Vabbè. E io invece ti porto cosa ha fatto una signora a 99 anni che per festeggiare questa veneranda età, mi viene da dire, sai cosa ha fatto? Si è regalato un tatuaggio.
0: Bellissimo.
1: Emma, una nonna della provincia di Latina, ha scelto di farsi tatuare il ravvedevole traguardo su un braccio. Infatti si vede un 99 e la domanda sorge spontanea. Se lo guardo da una parte, se 66.
0: Vedi? Fatta apposta magari.
1: Vabbè, comunque complimenti signora Emma per questa sua cosa, altri 100 anni, come diciamo?
0: Sì, sì, altri 99.
1: La passione del tatuaggio, 99 anni, però se lo guardi bene sembra un 66, se lo guardi davanti.
0: È vero, vabbè, le dimostra comunque la signora.
1: Va bene, vai Vanna.
0: Allora, siamo sempre in Italia e diciamo questa notizia ce la porta il Corriere della Sera. Scopre di aver pagato le bollette del vicino per almeno 15 anni, ma attenzione, non c'è nessuna truffa. Il sospetto a causa dei conti elevati nonostante i bassi consumi, la certezza dopo aver installato un misuratore.
1: Cioè, quindi lui ha pagato
0: le bollette del suo vicino per 15 anni.
1: Vicino,
0: contentissimo. Lui
1: scusa,
0: contentissimo.
1: Ma abbi pazienza, ma come, cioè, non c'è scritto come? Sbagliamo il nome, sbagliamo la lettura?
0: Chissà, forse era un contatore non lo so, da approfondire.
1: Potremmo anche cambiare il titolo dicendo: o scopri di essersi fatto pagare per 15 anni le bollette del gas, e lui stupefatto diceva: ecco perché pagavo così poco.
0: Vedi?
1: Va bene. Io invece vi porto su una cosa, sai che abbiamo parlato dell'aereo, no?
0: Sì.
1: La scorsa settimana. C'è anche questa settimana una notizia sull'aereo, però di natura non si parla di topi, ma si parla di un'altra cosa. Atti sessuali sull'aereo, coppia focosa, imbarazzi passeggeri. Lei: stavo solo masseggiando la gamba. Insomma, due ragazzi sono stati scoperti e lasciati andare ad alta quota dai vicini di posto, insomma, vicini di posto che hanno avvertito gli assistenti di volo, insomma. E tra i testimoni del fatto anche una ragazza adolescente, non so perché poi perché gli adolescenti non sanno come funziona il mondo.
0: Lo sanno.
1: Il tabloid britannico The Sun dice che insomma riporta questa notizia. Tutto sommato dice che il giovane è stato sentito dire alla compagna che doveva fargli fare un
0: non entriamo nei dettagli,
1: i passeggeri hanno segnalato questo grande scandalo, però c'è da dire che l'aereo non è stato costretto ad atterrare.
0: Quindi per fortuna direi
1: niente topi in cabina. Vai.
0: Allora, siamo in Gran Bretagna e un gatto è tornato a casa portando con sé un gratta e vincente da 10 pound. Io non ho animali domestici, però credo che sia arrivato il momento forse di prenderne uno.
1: No, io credo.
0: Il gatto della ragazza è famoso per rubare cose in giro, ma stavolta delinquere gli ha fruttato una vincita di ben 10 sterline. Il video è diventato virale.
1: Beh, insomma, io non so.
0: Bellissimo.
1: Allora, io invito il mio gatto, che se ne sta sempre a poltrire nel divano, ad andare a cercare un gatto e vinci. Beh, scusa, 10 pound. È tutto guadagnato.
0: Esattamente.
1: No? Per ora consuma e basta. Quindi vabbè. Tutti i possessori di gatti, diciamo così, possono così
0: fateli uscire.
1: Ecco, vedremo le edicole dei gratta e vinci. Vabbè. Allora, io vi porto invece sull'ultima notizia. Si parla di sport. Perché si parla di sport? Perché insomma, sempre più sportivi, i tifosi sono, diciamo così, coinvolti nelle attività sportive. Ma in questo caso, l'impresa di Pavel, un tifoso dello Sparta Praga, è stato sorteggiato, pensate, per partecipare ad una prova, segnare da metà campo in una mini porta. Il risultato? Gol e premio, si è vinto 40.000 euro segnando un gol da centrocampo. Chissà,
0: bellissimo,
1: i giocatori che hanno detto, dice, poi dicono di noi che con un calcio si guadagna un sacco di soldi, questo con un gol 40.000 euro.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Vabbè.
0: Allora, noi restiamo sempre in tema sport. Questa è una notizia, diciamo, a cui tengo particolarmente, se si può dire, perché ora tu lo sai, ma magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che i miei genitori sono di origine partenopea, no? E praticamente da qualche settimana il cosiddetto pezzotto napoletano, non so se sai che cosa significa pezzotto.
1: No, il pezzotto, guarda, della Pari Cecilia, quelli che se la fregano le partite, no?
0: Ok, sì, però in realtà questo termine, cioè, esiste, no?
1: Sì.
0: Esiste per indicare il cuneo usato in falegnameria e la toppa in sartoria.
1: Ma pensa,
0: però
1: te,
0: poi noi, siccome napoletano siamo un po' fantasiosi, lo abbiamo utilizzato appunto per indicare il decoder utilizzato per accedere appunto illegalmente ai contenuti dei canali televisivi.
1: Sì.
0: E quindi niente, l'enciclopedia appunto Treccani ha ben pensato di metterlo all'interno del vocabolario e quindi è ufficialmente diventato un termine. Si usa
1: il termine pezzotto.
0: Sì, pezzotto, quindi ora si può usare.
1: Si può usare. No, attenzione, il pezzotto non si può usare.
0: No, non si usa. Esatto. No, la pirateria, Però era simpatica come cosa.
1: Sì, è vero, ma del resto il genio, anche l'arte partenopea ha sempre contraddistinto queste cose.
0: Nel bene e nel male, devo dire, però vabbè.
1: No, vabbè, in questo caso, insomma. Va bene, allora noi terminiamo qui questa La Semaine des Folies, cose che sono accadute. Insomma, attenzione, ripeto, Brad Pitt non è in vendita, non ci credete. Io questo è il consiglio che posso dare, insomma. Poi se volete farvi un tatuaggio,
0: sì,
1: a 99 anni, ben
0: vende. Anche prima, sì.
1: Però senti, quella dei gatti mi è piaciuta troppo.
0: Bellissima. Ora io sono sicura che tu te ne andrai a casa.
1: Assolutamente, dico vai, esci
0: e porta qui
1: e porta un tagliando.
0: Bellissimo.
1: Da qualche migliaio d'euro.
0: Bellissimo.
1: Grazie Vanno Onorato.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: te,
1: la Semaine des Folies ritorna la prossima settimana.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a
1: ciao.
0: Tutti, ciao ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Novantotto punto cinque, 106.1.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, è la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Settimana decisiva per la legge elettorale giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha preannunciato 3 questioni di fiducia, il primo voto sui primi 3 articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Per la coalizione di centrodestra è una prova di unità dopo le divisioni registrate sul testo. All'attacco le opposizioni che giudicano abnorme soprattutto il premio di maggioranza assegnato alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 1 morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev. Incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deisseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e 1 americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo mini ciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci tornati con il nostro appuntamento giornaliero con le notizie curiose. Oggi 5 ottobre raccontiamo che questa giornata in realtà non è sempre esistita, infatti nel 1582 direttamente dal 4 ottobre si passò al 15 di ottobre. Questo perché ci fu un cambiamento di calendario, infatti si passò dall'utilizzo di quello giuliano a quello gregoriano, un anno che dura 365 giorni, 5 ore e 48 minuti e che aveva creato uno sfasamento portando un anticipo di 10 giorni sull'equinozio primaverile, che fu risolto appunto saltando letteralmente 10 giorni a ottobre. Il calendario gregoriano suscitò l'ira dei contadini, che pensavano fosse un imbroglio dei signori per diciamo prendersi gioco della povera gente, ma accettarono il cambiamento quando i preti li convinsero che i santi avrebbero fatto miracoli secondo le date del nuovo calendario. Calendario che è molto simile a quello giuliano, infatti si parla di 365 giorni all'anno con un anno bisestile ogni 4, e che per raffinare diciamo la durata media dell'anno aveva cancellato diciamo quelli che erano gli anni bisestili non multipli di 400, per cui il 2000 è stato bisestile, 2100, 2200 non lo saranno. La riforma venne promulgata a febbraio del 1582 con la bolla Inter Gravissimas, dopo un lavoro di 4 anni del medico Luigi Lilio e dell'astronomo Cristoforo Clavio. Il calendario gregoriano tuttavia rimane sbagliato come gran parte, come tutti i calendari, ma rappresenta quello che è più accurato degli altri. Infatti ha uno sfasamento di circa 6 giorni ogni 10.000 anni, tuttavia quello precedente, quello giuliano, imposto nel 46 da Cesare, diciamo che dovette creare un anno di 445 giorni al fine poi di ricreare tutto un ritmo regolare. Il calendario gregoriano non viene utilizzato in realtà in tutto il mondo, anche se è diffusissima il suo utilizzo. E infatti se solamente nel 1700 Germania e Olanda, nel 1752 l'Inghilterra e la Cina, nel 1912 lo adottarono, ed oggi Etiopia, Nepal, Iran e Afghanistan rimangono con un calendario diverso. Paesi come India, Bangladesh, Israele, Pakistan e Burma invece hanno il calendario gregoriano affiancato al calendario locale. Un esempio della differenza tra i vari calendari e tra lo sfasamento nel tempo è rappresentato dalla rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, che infatti che avvenne nel 1917, a ottobre nel calendario gregoriano in realtà avvenne a novembre, proprio perché all'epoca la Russia aveva in vigore il calendario giuliano, per il quale la data corrispondeva al 24 ottobre. Cambierà poi il calendario nel 1940.
0: Calimera, calispera.

0: più antico calendario che conosciamo è quello rappresentato in uno dei graffiti delle grotte di Lascaux in Francia, e si tratta di pallini sotto un cavallo che rappresentano diverse fasi lunari in un ciclo di 28 giorni, disegnato dai primitivi del Paleolitico circa 15.000 anni fa, ed è appunto uno dei più antichi calendari della storia. Altri calendari molto antichi sono per esempio quello del 4800 a.C. calendario su pietra di Caranovo, un calendario che era mensile come diciamo i primi calendari, e durava, i primi calendari annuali risalgono ai Sumeri, quindi 4000 anni avanti Cristo, e il loro anno durava 360 giorni. Il calendario babilonese in caratteri cuneiformi è un altro calendario che durava 365 giorni, furono i primi a imporre una durata massima del genere. Ma in realtà era sfasato, perché si basava sulle fasi lunari. Infatti il mese durava 29 giorni e 5, quindi una lunazione, e alla fine dell'anno i giorni trascorsi erano solamente 354. Il re Hammurabi quindi sancì che il calendario, per rimettere in pari il calendario, si dovessero avere dei mesi intercalari ogni tot. Altri calendari famosi sono quelli egiziani, basati sui cicli lunari di circa 30 giorni ciascuno, egiziani che utilizzavano anche l'osservazione della stella Sirio, quindi quando Sirio diventava visibile verso oriente subito prima dell'alba, loro sapevano quando iniziava l'anno. I greci avevano lo stesso metodo, ma solamente con altre stelle. E un altro importantissimo ovviamente è quello dei Maya, che durava 260 giorni. In realtà i Maya avevano due calendari, lo Tzolik di 260 giorni usato a scopo religioso, e lo Hab di 365 giorni per usi civili, diviso in 18 mesi, 20 giorni più 5 aggiuntivi.
1: Calimera, Calispera.
0: Ed anche per oggi è tutto, ci sentiamo prossima settimana, e saluti da Ilaria Misuri.
1: Calimera, Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sull'A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Il primo voto sui primi tre articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia l'allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi all'Ipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onte mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia. Annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:45, stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
1: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca, titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolo Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
3: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolo Barella, vedo nazionale italiana. Quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
1: Dall'Ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Insieme a Italia-Turchia, nel gruppo 1 la Francia di Zidane, priva di Mbappé, ospita il Belgio per blindare il primo posto. Transalpini a quota 7 in classifica, un punto in meno ai diavoli rossi, che dovranno fare a meno di De Bruyne. Zidane si affida al tridente Ulisse Dembélé-Barcola. Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Il CT dell'Under si coccola i suoi gioielli.
4: Siamo stati 15 giorni insieme, si sono sempre allenati con il massimo impegno, hanno sempre fatto le cose con grande professionalità e soprattutto fra loro sento che c'è la convinzione che vinceranno.
0: Voltiamo pagina, è accaduto di tutto ieri a Sepang, la pista malese causa guerra prestata al Gran Premio del Bahrain. Torna a vincere dopo quasi un anno Verstappen. Straordinario il terzo posto in rimonta di Hamilton, ma merita la copertina Kimi Antonelli, secondo in fuga verso il mondiale, complice il KO del primo rivale, il compagno della Mercedes Russell, ora staccato di 84 punti a 7 gare dal termine. Ascoltiamo il campione bolognese.
5: A Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque è una pista con asfalto nuovo, anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
0: Domenica appuntamento a Singapore. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Serie A, alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona Milano. Infine il tennis, che rimane a fare per fuoriclasse di ieri e di oggi. Dopo aver sconfitto Zverev, che salva anche il numero uno di Sinner, si ripete l'Evergreen Novak Djokovic. A Pechino il 39enne serbo si sbarazza del russo Daniil Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito, seppur involontariamente, con la pallina uno spettatore in prima fila. Domani Djokovic contenderà la vittoria all'australiano De Minor. Dal canto suo fa festa anche Carlos Alcaraz, che conquista la prima finale dall'infortunio al polso in quel di Tokyo, superando il connazionale Munar. Il numero 3 ATP sfiderà domani il ceco Lechka. Ed è tutto, buona serata.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Sono le 17:08.

0: E ben trovata Daniela, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, torna Radici e Ricette in un'altra puntata estiva.
1: Esatto, ben ritrovata.
0: Estiva,
1: Vale.
0: Ben ritrovata, estiva e soprattutto localissima, cioè quando si dice proprio qui veramente le nostre radici,
1: Questa è veramente la nostra radice.
0: È vero.
1: Perché arriva dagli Etruschi.
0: Oh.
1: Dagli Etruschi che lo coltivavano, poi l'hanno ripresa i Romani, però per come proprietà, diciamo, curative. E poi c'è una curiosità particolarissima di questa cultura, che praticamente a un certo punto gli isolani dell'isola del Giglio vennero praticamente portati via da Nerone, quindi fu svuotata l'isola del Giglio. I medici cosa fecero? Presero e ripopolarono l'isola con gli abitanti della Val di Chiana, che portarono questa cultura che tutt'oggi coltivano.
0: Anche all'isola del Giglio, quindi.
1: Esatto.
0: Ma dai, non lo sapevo. Esiste una versione marittima, quindi.
1: Marittima, brava. E di cosa parleremo? Aglione della Val di Chiana.
0: Sembra aglio, ma non è, infatti è grande,
1: sembra
0: per
1: aglio,
0: esempio.
1: Ma non è. Guarda, cioè, ora, differenza. Questo è solo uno spicchio.
0: Eh sì.
1: Questo è solo uno spicchio. È enorme.
0: È enorme, sì. E anche il sapore è particolarissimo.
1: Sì. Sì, molto più delicato rispetto all'aglio.
0: Molto, molto più digeribile.
1: Esatto, anche perché non ha l'allina.
0: Mm.
1: E quindi non dà noia neanche a chi è, diciamo, intollerante.
0: Sensibile, sì.
1: Diciamo che viene chiamato anche l'aglio dei baci.
0: Perché, perché ci si può baciare,
1: esatto,
0: dopo l'aglione.
1: Esatto, questo non dà gli effetti collaterali dell'aglio,
0: esatto,
1: ecco, mettiamola
0: esatto.
1: Così. Quindi, fidanzati, potete mangiare l'aglione
0: potete
1: della
0: regalare
1: Valdichiana.
0: Un mazzo
1: sì.
0: Di aglioni.
1: Insieme ai famigerati fiori di zucca, metteteci anche l'aglione.
0: E volendo ci potete mettere anche due fiori di aglione.
1: Esatto. E quelli io sono la ricetta dei fiori.
0: Ma io non avevo dubbi che io ti servissi una ricetta su un piatto d'argento.
1: Esatto. Guarda, paradossalmente dell'aglione non si butta via niente, nemmeno il fiore che viene poi tolto quando siamo quasi a raccogliere proprio l'aglione.
0: Guarda, ho la foto,
1: Esatto. Esatto, quello.
0: Adesso per chi ci segue in video metterò la foto dei fiori di aglione.
1: Per chi invece ci segue in radio proviamo a descriverglielo. Diciamo che è un frutto a cono rovesciato, verdastro e praticamente con uno stelo lunghissimo.
0: Sì.
1: Di solito viene cucinato un pezzetto di stelo con proprio il fiore.
0: Il fiore, vero.
1: Sì. E questo viene poi... Vi spiegherò come si cucina.
0: Sì, sì, sì. Cominciamo dall'inizio, Dani.
1: Vai.
0: Cominciamo dall'inizio.
1: Ti lascio la parola.
0: Allora, io guarda, sull'aglione non sono preparatissima, Ti lascio proprio tutta la palla al balzo a te. Cioè, io sono preparata a cucinarlo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Oh no, stai a vedere che oggi ci si inverte
0: ci
1: anche
0: si inverte
1: i
0: le parti.
1: No.
0: Sì,
1: fantastico.
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, state assistendo ad una puntata micidiale. Allora, vediamo se potrò veramente sostituire la Vale in
0: Ma
1: questo.
0: Ma forse nemmeno io potrò sostituire te.
1: Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo detto che è molto più digeribile rispetto all'aglio normale. È un antiossidante e un antibatterico naturale, un po' le stesse proprietà
0: dell'aglio.
1: Che ha anche l'aglio. Esatto. Facciamo un passo indietro però. Come si coltiva? Perché è più o meno... Siamo lì, nel senso che si coltiva come l'aglio, si semina tra ottobre e dicembre e ovviamente poi si va a raccogliere l'aglione praticamente da maggio, da giugno-luglio, insomma.
0: Non è una coltura semplice?
1: No, assolutamente no, anche perché l'aglione deve essere, se c'è periodi di siccità, deve essere annaffiato e il mese prima della raccolta l'innaffiatura deve essere sospesa assolutamente. Si raccoglie quando inizia ad ingiallire praticamente le foglie esterne del bulbo e poi dopo non si va a strappare come l'aglio normale o come una cipolla, con un solcatore si va delicatamente ad alzare, cioè a raccoglierlo, diciamo si alza il terreno lateralmente al bulbo e si va a toglierlo, non si lava,
0: si scalza insomma,
1: si scalza, non si lava, si mette a seccare praticamente ad asciugare più che a seccare per 3-4 settimane e poi dopo si può diciamo consumare e vendere, però ecco diciamo che è un pochino più delicato anche nella coltivazione rispetto
0: infatti
1: all'aglio.
0: Guarda, ora ti voglio raccontare perché non sono preparata sull'aglione, perché vai. Lui non mi apprezza,
1: non
0: cioè l'aglione
1: apprezza.
0: Non apprezza, io apprezzo lui ma lui non apprezza me.
1: Come
0: perché
1: mai?
0: Un anno ho provato a piantarlo,
1: okay.
0: Va bene, e non è uscito assolutamente niente, proprio niente. Quindi l'avevo dopo 2 anni praticamente.
1: È uscito fuori?
0: Sì.
1: Perché è rimasto lì in stallo.
0: Ho visto questi fiori e ho pensato: ma che fiori sono?
1: Ma che ci ho messo io qui?
0: Ma che cosa c'era? Perché l'avevo messa su 2 grandi vasi in giardino,
1: sì.
0: Su cui poi non avevo più piantato niente.
1: Meno male, direi.
0: Sì. E mi sono usciti 4 aglioni.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché dovevi
0: quindi
1: mettere...
0: capisci perché non ci ho capito molto. Ma confuso. Guarda. L'aglione mi ha confuso.
1: No, allora dipende come l'hai piantato. L'hai piantato con il picciolino in su?
0: Sì.
1: 4-5 centimetri?
0: Sì.
1: Allora probabilmente aveva bisogno di acqua, non gliel'hai data?
0: No, gliel'ho data.
1: Oh. Vabbè, non aveva voglia di nascere,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì,
1: voleva farci le sue.
0: Farci aspettare.
1: Sì, decisamente. Però c'è stato un anno che mi ricordo che non, diciamo che la coltura dell'aglione non è stata proprio propizia, cioè non è andata a buon fine.
0: Perché era un anno particolarmente secco?
1: Esatto, esatto. E tanti che comunque sia lo producevano, anche tra i miei colleghi, insomma, che non avevano avuto raccolto di niente. Invece negli anni...
0: Hai detto di guardarci 2 anni dopo?
1: No, ma infatti poteva essere un'idea. Poi però durante la coltivazione a un certo punto, prima della raccolta, diciamo che verso marzo, aprile, inizia a buttare fuori questo fiore.
0: Mm-mm.
1: E questo fiore si taglia perché se no l'aglione non cresce, perché
0: esatto.
1: Se no sviluppa il fiore e il sotto
0: sì, sì.
1: Non si propaga. Ma questo fiore non si butta perché
0: no.
1: È mangiabile,
0: sì.
1: E quindi ci viene fuori delle cose bellissime, buonissime.
0: Vai.
1: Ma passiamo a un altro aspetto dell'aglione. Te dici, un aglio così ci sarà solo questo? No, no. Perché c'è un suo omonimo che viene praticamente coltivato diciamo in America.
0: Ah.
1: Esatto, e viene chiamato l'aglio elefante. Ha le stesse caratteristiche, è proprio un sosia,
0: ma
1: un
0: dai.
1: Sosia internazionale.
0: È il cugino d'oltreoceano.
1: Esatto, e quello è l'aglio elefante e noi abbiamo l'aglione. Due cose diverse.
0: Non oso immaginare gli americani come lo cucinino.
1: Non lo voglio sapere, guarda, no, no, assolutamente non lo voglio sapere. Ma torniamo a noi. Che proprietà abbiamo qui dentro questo capo? Che può arrivare anche a 500 grammi di peso.
0: Mamma mia.
1: Quindi è bello, bello, bello. Allora, ha una, diciamo, delle proprietà benefiche per l'intestino, perché ha una funzione prebiotica. Quindi significa che ha dei fruttani come l'inulina, uh-huh. E quindi diciamo che arrivano intatti all'intestino, non vengono digeriti dallo stomaco e quindi aiutano praticamente gli organismi buoni dell'intestino, i batteri buoni, a fare il loro lavoro. È un protettore del cuore e anche delle arterie.
0: Come l'aglio.
1: Come l'aglio, esatto. Ridurre i livelli di colesterolo, quello cattivo però ovviamente. Regola la pressione sanguigna.
0: Come l'aglio,
1: esatto, e è un potente antiossidante antinfiammatorio. Come però si fa per far sì che tutte queste proprietà arrivino intatte e ci facciano bene?
0: Non si frigge.
1: Non si frigge. E il bello è che bisognerebbe mangiarlo crudo.
0: Crudo. Sì.
1: Quindi si può anche provare, tentare di mangiarlo crudo con magari frullandolo, perché tanto comunque se nelle ricette va frullato, quindi viene fuori una pappina e uno può provare magari con un filo d'olio, magari lo...
0: Sì, diciamo che ha un sapore meno forte dell'aglio, che esatto. Ricorda un po' il porro.
1: Sì, perché arriva poi dalla famiglia del porro.
0: Però, cioè, l'aglione proprio crudo...
1: Non è proprio così, ecco, buonissimo, però c'è dalla sua, cioè, che ha un sapore dolce, sì. Ha un sapore dolciastro, sì. Quindi diciamo già dalla sua può scendere bene, via, diciamo.
0: Magari nelle bruschette mi viene in mente.
1: Nelle bruschette secondo me sarebbe tanta roba.
0: Infatti, tanta perché roba. Meno ti dà meno quella spinta,
1: sì.
0: Dell'aglio, sì. Secondo me da provare.
1: Noi la proveremo sicuro.
0: La proveremo la bruschetta, la brevettiamo anche a questo,
1: esatto,
0: punto, la bruschetta,
1: sì.
0: All'aglione.
1: Sì, sì, sì. Però è anche un antibatterico,
0: sì.
1: E un antimicotico, quello come l'aglio.
0: Cioè, perfetto.
1: Sono le proprietà, alla fine si riducono alle proprietà dell'aglio, ma con un gusto un pochino più dolce e un frutto più grosso, rispetto all'aglio normale nostro.
0: E anche più caro.
1: E anche molto più caro.
0: se proprio si vuole parlare anche di portafoglio, no?
1: Esatto. Ma vi ho indicato proprio il suo sosia per non farvi trarre in inganno. Mi raccomando, scegliete l'aglione della Valdichiana. Cioè, visto che comunque sia, si deve spendere dei bei soldini.
0: Esatto.
1: Prendiamo l'originale.
0: Perché si trova anche nei supermercati, però costa.
1: Sì, esatto, costa. Sì, ma costa veramente tantissimo. È una. Anche perché diciamo che all'inizio era un prodotto che veniva coltivato da pochissime persone. Quindi non si trovava, non c'era, eccetera. Ora è proprio un prodotto protetto. Quindi è un prodotto, diciamo, agricolo protetto. Ci sono, insomma, dei coltivatori.
0: Ufficiali,
1: brava, non mi veniva la parola, sì. E quindi c'è proprio il consorzio della Ione,
0: sì,
1: Valdichiana.
0: Vero.
1: E a questo, diciamo che è un prodotto tutelato, e essendo tutelato comunque ha dei costi, sia di coltivazione,
0: certo.
1: Ha dei costi di produzione, ha dei costi di commercializzazione,
0: di annaffiatura,
1: esatto. Però ecco, la cosa che ho visto però raramente è i fiori d'aglione al supermercato. Io non l'ho mai visto.
0: Io invece li ho trovati.
1: Io non l'ho visti. Sì. E quelli invece sono veramente una cosa buonissima. Per chi gli piace. Ecco, sanno più d'aglio i fiori che non questo.
0: Vero.
1: Che non la speccia dell'aglio.
0: Vero.
1: Quando già li raccogli, che li prendi in mano, ti sprigionano quel profumo d'aglio.
0: Vero.
1: Veramente ti riempiono casa, eh?
0: Sì.
1: Quindi li devi cucinare subito o congelare. Io per esempio li ho congelati, e quando li tiro fuori, ovviamente come li faccio?
0: Fritti.
1: Esatto.
0: Veramente?
1: Sì. Sono una bomba.
0: Ma dai, è questa la tua ricetta?
1: Esatto. No, li puoi fare anche con la pasta.
0: Con la pasta.
1: Sì, li riduci in purea, li fai, insomma, li fai andare in padella e poi li riduci in purea.
0: E ci fai la pasta.
1: Roba. Una roba buonissima. Però la ricetta praticamente original è...
0: Ecco, abbiamo capito che i fiori si friggono.
1: I fiori si friggono, non c'è niente da fare. Fine dei giochi, questa è la loro morte.
0: Ce ne sono tanti di fiori che facciamo fritti, eh? Vabbè, fiori di zucca, fiori dell'aglione, ma anche fiori di acacia si possono friggere.
1: Sì, è vero. Ma c'è anche un'altra cosa che io ho scoperto... Di recente, che si frigge, che non ci avrei mai pensato.
0: Le scarpe.
1: No, si frigge anche la pala dei fichi d'India.
0: No.
1: Sì.
0: Eh beh, questa ce la devi, questa bisogna dedicargli assolutamente una puntata, eh?
1: Esatto, sì.
0: Sì. Io penso che io la do alle tartarughe.
1: La pala?
0: Sì.
1: Di fichi d'India?
0: No, Non ci ho capito niente.
1: Sì.
0: E allora dai, raccontaci come si friggono, che poi anch'io ho la ricettina, oggi.
1: Vai, allora, i fiori paradossalmente come se fosse un fiore di zucca. Stessa
0: pastella.
1: Sì, e poi si buttano in olio. Io, come ti ripeto, li ho congelati, li tiro fuori e li friggo direttamente da congelati, senza saltare.
0: Tu, cioè, li congeli pastellati?
1: No, senza.
0: Okay.
1: Senza, li metto qua nella pastella e li metto nell'olio. Quindi li faccio direttamente scongelare in cottura, ecco.
0: Ah, ok. Senza passare. Ottimo, praticissimo, sì. Tra l'altro.
1: E vengono buonissimi. Sono come le ciliegie, veramente, certo. Come le ciliegie.
0: Perché infatti il detto è come le ciliegie, ma il vero sarebbe come il fritto.
1: Eh sì, brava, come i fiori
0: poi,
1: fritti.
0: Sì, abbiamo cercato le ciliegie perché, sai, sono un po' più sane, non si può dare questo messaggio così.
1: Esatto, ma secondo me perché forse più gente ci si è sentita male nel mangiare le ciliegie, quindi diciamo, facciamo che sono come le ciliegie, esatto, si fa prima.
0: Esatto, sì, è vero.
1: Meno laborioso.
0: Vero. E senti, quindi, visto che oggi siamo parti invertite,
1: sì,
0: io ho la mia ricetta.
1: Vai.
0: Allora, la mia ricetta è proprio una ricetta della tradizione, cioè è proprio, sono la i pici all'aglione,
1: sì.
0: Perché io, devi sapere che mi diverte molto fare i pici
1: a mano proprio,
0: sì. Quindi i pici sono un piatto, diciamo, degli spaghettoni che si fanno appunto, sì, a mano, utilizzando un impasto senza uovo, mm-hmm, quindi acqua e farina, un pizzico di sale, un filo d'olio se l'umidità non è ottimale, nient'altro.
1: Anche perché per la pasta devi guardare sempre l'umidità.
0: Sì, altrimenti vi frega.
1: Sì.
0: Sì. Quindi un piatto semplicissimo, una pasta divertente che si fa proprio con le mani e che si può fare anche insieme ai bambini perché è proprio divertente da fare.
1: Esatto.
0: E una volta fatti i pici, che cosa si fa? Ti dico come lo faccio io.
1: Vai.
0: Allora, io metto un po' di olio, uh-huh, riduco l'aglione a pezzettini e lo lascio cuocere. Uh-huh. Quando inizia a essere un pochino leggermente più morbido, ci butto un bel po' di vino bianco.
1: Uh-huh.
0: Lo lascio sfumare e lo lascio cuocere bene, diciamo bollire, in quello che rimane di olio e vino bianco.
1: Okay.
0: Poi qui ci si divide in due. Io lo schiaccio con la forchetta.
1: Allora, io in realtà per saltare questo passaggio cosa faccio? Perché la speccia è veramente tanta.
0: Sì.
1: Quindi lo riduco in purea.
0: Infatti, è l'altra alternativa.
1: Sì.
0: A me, io a volte l'ho fatto anch'io, però lo preferisco schiacciato con la forchetta.
1: Ti piace di più?
0: Sì.
1: Ti sembra più che ci sia la polpa?
0: Sì, mi piace molto. Dopo un po' di peperoncino, perché a me mi piace molto. Passata di pomodoro, meglio se fatta con i nostri pomodori,
1: sì,
0: e lascio andare un pochino delle foglie di basilico rigorosamente intere.
1: Certo.
0: E poi si cuociono i pici in acqua salata
1: e qui che ne viene.
0: Te lo faccio vedere.
1: Sì. Che poi al posto del vino potresti utilizzare l'acqua.
0: L'acqua, sì, è vero.
1: Se gli piace il vino, è
0: anche vero.
1: L'acqua.
0: Io li uso un po' interscambiabili.
1: Ovvio che il vino,
0: ecco,
1: è una cosa diversa.
0: Sì.
1: Molto più buono.
0: Secondo me gli dà quella spintina,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci sta. E questi sono loro.
1: Una roba eccezionale.
0: Assolutamente. Eccezionale. Patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì. Questo è proprio dell'umanità intera.
0: Dell'umanità, sì.
1: Cioè, sono una roba eccezionale. Tanto che non poco tempo fa io l'ho cucinato i pici all'aglione, che me l'hanno proprio richiesto i miei figli, perché mi hanno detto: "Ah, mamma, coltivazione proprio arrivata,
0: diretta."
1: Sì, diretta, ovviamente sempre. Stefano, insomma, il mio genero che me l'ha portato.
0: Grazie,
1: Dani.
0: Stefano.
1: Sì, grazie, perché guarda qua che capi bellissimi.
0: Sì.
1: E quindi, insomma, mi dissero: "No, si viene tutti a pranzo da te, ci fai i pici." Va bene.
0: Ecco.
1: quindi ci si fece una scorpacciata di pici.
0: Sì, no, buonissimi,
1: no,
0: buonissimi.
1: Guarda. Meravigliosi, meravigliosi.
0: Sai che i pici, no? Piatto povero proprio per antonomasia.
1: Sì.
0: Un'altra versione dei pici che si può fare è quella alle briciole. Che era una versione proprio poverissima in cui si andava a sostituire in una sorta di aglio, olio e peperoncino, si andava, quando non c'era, scarseggiava anche il parmigiano, si metteva il pane grattato, o meglio, non il pane grattato, le briciole del pane tagliato e avanzate.
1: Certo.
0: Quindi, piatto poverissimo, io una volta mi sono presa la licenza di provare, invece che fare un aglio, olio e peperoncino, mi sono concessa un aglione, olio e peperoncino, per poi mettere le briciole. E devo dire che anche questa versione è ottima.
1: È buonissima, sì.
0: Io
1: non l'ho fatta con i pici, di solito la faccio con gli spaghetti.
0: Vedi?
1: la faccio con gli spaghetti, però ci metto, la faccio un pochino più ricca, nel senso che ci metto una, diciamo, delle acciughe, mm-hmm. un'acciuga.
0: Sì, infatti ci sono nella ricetta originale, io le ho messe perché non mi piacciono.
1: Sì, vabbè, quello deve piacere, giustamente, sì. È una cosa che deve interessare.
0: Però sì, nella ricetta originale ci sono.
1: Ma è buonissima, buonissima veramente, perché poi quel pan grattato, e se lo vuoi ammollicare, lo passi direttamente in padella, sì. Senza olio.
0: Vero.
1: Lo fai a brustolire un goccinino, gli dà una croccantezza,
0: sì, sì, vero, vero.
1: Incredibile.
0: Io lo faccio in quel modo, sì.
1: Tanta roba.
0: Allora. Buon appetito.
1: Buon appetito. E mi raccomando, pici all'aglione.
0: Assolutamente. E anzi, se vi concedete questo, che poi è anche concedersi un po' di tempo in famiglia,
1: esatto.
0: Un momento,
1: esatto.
0: E se volete seguire il nostro consiglio, mandateci le foto sulla pagina di Radio Fly.
1: Sì, le aspettiamo, perché poi ve le pubblichiamo anche nelle puntate, insomma.
0: Sì, sì, sì, o anche esperimenti, insomma,
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: accettiamo
1: quello che
0: tutto.
1: Vi viene in mente.
0: Grazie Dani.
1: Grazie
0: e
1: te,
0: ci
1: Vale.
0: Troviamo alla prossima ricetta.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.

0: sport professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E magari una gita scolastica.

0: meritavamo un finale diverso.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Anna, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
3: E benvenuti alla Semaine de Folie.
2: A Crazy Week.
3: Benissimo.
2: Crazy Week.
3: Lo dovremmo dire anche in tedesco un giorno.
2: No, non è questo il giorno. Allora Beppe, ti riporto come sempre tutte le notizie, anzi riportiamo insieme tutte le notizie strane, curiose che sono avvenute durante la settimana.
3: Questa edizione la facciamo anche un pochino più lunga perché non c'è stato grandi cose, forse con tutto sto movimento di sti americani.
2: Niente. Vabbè, allora, dunque, partiamo subito con la prima. Tu lo usi, no, Google Maps, quando magari prima c'era il TomTom, forse.
3: Io lo uso come dottore per sentire quando ho qualcosa, faccio www Google, dimmi che cos'ho.
2: Sì, però dico Google Maps è quello, è il navigatore. È il navigatore.
3: Sì, sì, anche quello, anche per andare a casa.
2: Ecco, pure, non ti ricordi la strada di casa.
3: Ormai
2: ottimo.
3: Siamo talmente abituati ai navigatori che senza quelli
2: non ci si sa stare. Va bene. Allora, ti racconto questa. Google Maps sbaglia le indicazioni e un'auto però purtroppo vola giù dal ponte incompleto.
3: Come sarebbe a dire?
2: Davvero. Praticamente l'incidente è avvenuto a Java, Indonesia, ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e mostra la vettura volare giù da oltre 10 metri di altezza. Nonostante l'impatto violento, l'uomo e la sua compagna ovviamente sono sopravvissuti con ferite lievi. Però... cioè, ci pensi?
3: Ma io senti, ero rimasto a quello che diceva: trovi le macchine in controsenso, nei sensi unici, dice, me l'ha detto il navigatore. Cioè, ecco. Fino a lì ci arrivavo, ma ora qui addirittura.
2: Sì,
3: insomma, vabbè,
2: anche i ponti incompleti. Ti dice,
3: questo però ci insegna che non dobbiamo proprio
2: fidarci
3: ciecamente. Quindi, se Google Maps mi dice che casa mia è lì, io mi ci devo fidare, ma fino a un certo punto.
2: Sì, potrebbe cambiare casa ogni tanto.
3: Va bene. Senti, io lo sai che ho una particolare prevenzione per le notizie americane, no? In questo momento. Allora, chissà se ha usato Google Maps questa donna, Kesha Kennedy, una 34enne che vediamo in foto con due cose di capelli arrotolati che sembra Topo Gigio, chiama 400 volte il numero d'emergenza solo per fare viaggi gratis in ambulanza, e è stata condannata. Questa in Ohio, negli Stati Uniti, per aver intasato, pensa, il 911 con chiamate che erano false emergenze. Tra l'altro, tu sai che in America comunque la sanità è anche a pagamento, questi si fanno pagare, quindi chissà. Comunque lei l'unico gusto era quello di fare viaggi gratis sulle ambulanze sirene spiegate, quindi va a capire come è incastrata questa cosa, però sai, di fatto non si fanno. È stata condannata questa donna soprattutto perché ha privato un servizio essenziale alle persone che ne avevano davvero bisogno. Non si fa.
2: Allora, un altro ragazzo che è stato arrestato per aver fatto una cosa un po' così insolita, perché tu pensa che questo youtuber porta una noce di cocco e una lattina di Coca-Cola alla tribù più isolata del mondo.
3: L'applauso gli si fa.
2: Sì, davvero.
3: Ma vai.
2: Tu pensa che questo ragazzo, il 24enne che è un americano, è stato arrestato in India dopo aver raggiunto illegalmente l'isola di North Sentinel. Il gesto, l'ha fatto ovviamente per un video su YouTube, ha messo a rischio la vita della tribù e la sua, ed è costato al creator un'accusa che potrebbe portarlo ad una condanna da 3 a 5 anni di carcere.
3: Ma pensa a te, ragazzi, cioè, cosa
2: che ci facevano con la lattina di Coca-Cola, me lo spieghi?
3: Ma tu immagina una tribù sperduta che vede la lattina di Coca-Cola, per me la venera proprio, no? Cioè, questo rosso, questo bianco, come è fatta, insomma? Però non si fa. Ma del resto youtuber o tutta questa gente che insomma ha a che fare con fare i video, le combinano di tutti i colori. Tu pensa che è successo in Cile questa cosa, un insolito fenomeno che nel deserto cileno di Atacama, si chiama così, che posso fare insomma, dopo che sono state, è un deserto quindi piove poco, è piovuto tantissimo, sono nati dei fiori veramente particolari, un rarissimo fiore del deserto. E che è successo? Si vede nella foto qui su Today questi fiori lilla, e la gente andava a fiori rarissimi per fare le foto, la gente andava lì, youtuber, e li ha pestati tutti. Bisogna dargli l'applauso, bisogna fargli anzi l'applauso facciamo. perché, cioè, voglio dire, uno spettacolo che succederà una volta ogni centinaia d'anni, cioè qualche centinaia d'anni, e per fargli le foto lì intanto li pesto, insomma,
2: ovviamente,
3: vabbè,
2: ma questa non veramente è una novità, purtroppo.
3: Vabbè. Tu dove mi porti?
2: Allora, hai presente, se io ti dicessi The Ring, tu che cosa mi dici?
3: The Ring?
2: Sì.
3: The Hall? No, The Ring è il cerchio, che è l'anello.
2: Bravo, è un anello.
3: Il signore del The Ring, cioè.
2: No.
3: Non
2: allora, ti dico che un'app di incontri sviluppa The Ring, ovvero l'anello che monitora la fedeltà del partner e segnala in tempo reale il tradimento.
3: Oh là là, e come esce, fammi capire.
2: Praticamente monitora in tempo reale il battito, tono di voce ed eccitazione sessuale del partner. L'anello
3: miseria.
2: Si illumina con diversi colori per comunicare lo stato emotivo di chi lo indossa. È proprio così. Il lancio è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026.
3: Scusa, ma è un anello che
2: è
3: si porta al dito?
2: Certo, sì, sì. È un anello.
3: Vabbè.
2: No, pensa, incredibile.
3: No, ho capito. Quindi andrà a ruba, mi pare, no?
2: Non lo so, chissà.
3: Va bene, però le coppie giustamente hanno ognuna le sue cose, la fedeltà tra una coppia è una cosa sicuramente molto importante, ma c'è anche il fatto di condividere delle ideologie, tipo quella green, no? Allora tu pensa che c'è una coppia che gestiva un eco rifugio in Svezia, sai che in Svezia sono molto green, no?
2: Sì.
3: Che è successo però? È successo che questo Flemming Hansen e Matt Helbeck, penso si chiamano così, marito e moglie e chef danesi di successo, vengono accusati di aver lasciato animali al freddo, debiti fiscali e tonnellate di feci umane nel bel mezzo della foresta svedese. Pensa, hanno lasciato, gestivano un eco rifugio, quindi che tutto si ricrea e non si distrugge, 158 barili piene di feci.
2: No.
3: Sì, quindi sono fuggiti per via della bancarotta, perché nel frattempo sono falliti. Insomma, non è che si campa di chiacchiere, no? Nella vita ci sono anche. E sono partiti, pensa, per il Guatemala, chissà se anche lì lascia.
2: Avranno fatto la stessa cosa, chissà. Vabbè.
3: Però dai, devo dire, c'è da dire che questo rifugio che si chiamava Stetson in the Woods, quindi era un rifugio che era, tu pensati che era, non c'era riscaldamento, cioè era fatto tutto per il green, per l'ecosostenibilità, e purtroppo probabilmente non hanno trovato il modo di smaltire quello che poi la natura comunque ci dice di fare.
2: Assolutamente. Vabbè, allora restiamo sempre in tema coppie, matrimoni e cose così.
3: Ah sì?
2: Voliamo a Palermo perché uno sposo è scappato il giorno prima delle nozze con regali e soldi.
3: E noi qui gli facciamo l'applauso, insomma.
2: Non si fa l'applauso. Tu pensa che dopo aver fatto perdere le sue tracce è stato ritrovato a dormire in auto sotto l'effetto di ansiolitici. I segnali di crisi erano iniziati due giorni prima con una discussione. La polizia poi lo ha rintracciato e riportato a casa, recuperando anche i regali.
3: Addirittura, sì. Quindi non si è sposato poi.
2: Non lo so questo, però a questo punto non penso.
3: Senti, avrà avuto paura della prima notte di nozze, che dici?
2: Può darsi.
3: Va bene, però dov'è successo questo?
2: Scusa. A Palermo,
3: ma se noi andiamo un pochino più su per l'Italia e andiamo in Puglia, è successa una cosa qualche tempo fa, la notizia di qualche mese fa, però te la leggo bene. Perché? Perché questa signora ha fatto una cosa molto incredibile, l'ha fatta per la seconda volta, organizza il matrimonio, organizza tutti gli invitati, organizza il pranzo, organizza tutto, le partecipazioni a Martina Franca, però è arrivata all'altare e non c'era lo sposo. Quindi sarà stato quello. Sarà stato quello. No, in realtà, secondo quanto riporta Repubblica, che lei è 40 anni, è un insegnante, ha pagato vestito, auto, fiori, tutto, ha organizzato tutto e si è presentata all'altare della chiesa di San Martino da sola, perché lo sposo non esiste. Perché lo sposo non c'è, solo che il parroco ha già tutto, gli ha detto: guarda, vedi insomma di che fai? E mi dice: va bene, allora se non mi posso sposare vado al mare. Quindi era una ha organizzato tutto, ma lo sposo non c'era. E tieni presente che il paradosso che era già successa a ottobre del 2023, cioè
2: la
3: un anno e mezzo.
2: Persona.
3: Sì, la stessa persona aveva organizzato un matrimonio da sola senza sposo.
2: Ma ora siamo sicuri?
3: Ma c'è scritto qui.
2: No, dico siamo sicuri questa povera ragazza.
3: A marzo si è presentata appunto in chiesa, concordato la data del 10 luglio per il matrimonio. Quindi ho letto la notizia di qualche mese.

0: siete scappato.
1: Questa, dovremmo cioè... informarci meglio riguardo questa cosa. Comunque,
0: gli facciamo l'applauso. Anche questa gli facciamo l'applauso. Va. Vai, dimmi.
1: Allora, tu ormai sai che siamo sempre più usuali a diciamo usare ChatGPT, no?
0: Mamma mia.
1: Ormai fa parte della nostra quotidianità che usare ChatGPT. Però ti dico che un avvocato per il processo usa ChatGPT e si inventa le sentenze della Cassazione. E
0: come
1: quindi
0: se
1: c'è stato.
0: Come se le inventa?
1: Sì, se le inventa. Se le ha inventate perché praticamente il legale si è difeso scaricando la responsabilità su una collaboratrice. I giudici hanno escluso il dolo, ma hanno riconosciuto l'omesso controllo, ordinando la rimozione delle sentenze inventate.
0: Ah, ho capito. Cioè, lui ha detto: guarda, che ci sono già delle sentenze in questo caso, citando sentenze, in realtà erano tutto bufale.
1: Esatto, non esistevano perché gliele aveva dette ChatGPT.
0: Ecco, questa è una cosa che mi fa riflettere e ci metto l'applausi anche a questo avvocato.
1: No, queste sono le risate.
0: L'applausi e le risate, tutte e due, ci rimetto tutti. Semplicemente per un motivo, perché tu sai che c'è questa idea che si possa utilizzare ChatGPT, l'intelligenza artificiale, per snellire le pratiche, cioè fare un giudice virtuale.
1: Che magari potrebbe essere anche un'idea, nel senso che può semplificarti il lavoro se fatto, ma non che può, non può fare il lavoro al posto tuo di avvocato vero e proprio.
0: Ma scusa, e come fai poi ad andare davanti al giudice a piangere con le lacrime di coccodrillo, a dire non lo faccio più signor giudice, guardi, mi perdoni. Dopo non c'è umanità nella ChatGPT.
1: Eh no.
0: E né di umanità si parla, ma io ti riporto in America. Sai io quanto amo l'America in questo periodo? Cioè, stanno facendo gli strafalcioni allucinanti. E l'ha fatto anche una certa Ingrid Address.
1: Sì.
0: Che è una cantante, anche questa di qualche mese fa. Che cosa è successo? È successo che per l'apertura di un evento di baseball, Home Run Run Derby, ok? Tanto lo
1: va
0: sai
1: bene,
0: che non lo so
1: abbiamo
0: pronunciare.
1: Capito. Sì.
0: La cantante country statunitense Ingrid Address che è successo? È stata diciamo scelta per cantare l'inno americano.
1: Sì.
0: Ok? Va di moda, no? Sai che in americani sono molto, cioè gli piace cantare l'inno.
1: Lo facciamo anche qui in Italia.
0: Sì, esatto. Una volta ci cantarono alle Olimpiadi un inno italiano che non aveva di niente di più. Cioè, ci siamo inferociti come le. Ecco, la cosa è successa più o meno questa. Perché la cantante ha iniziato a cantare l'inno americano e steccate, note completamente stonate, cioè dei fori come un calzinotto. Chiaramente la gente si è guardata e dice: ma che sta succedendo qui? Ma che è l'inno americano questo? Oppure è l'Americo di ora che non si
1: calda. L'ha rifatto a modo
0: sì,
1: suo.
0: Sì, dalle stonature niente, anticipava quello che poi succede ora. Niente, è successo che lei è dovuta correre ai ripari e raccontare la triste verità. La vuoi sapere la triste verità?
1: Certo.
0: La triste verità? Sentiamo se c'è la musica dei fantasmi. La triste verità è che lei ha problemi con l'alcol e lei era completamente ubriaca mentre stava cantando.
1: Ma come? Sì,
0: era completamente ubriaca e ha detto: mi dispiace. E questa, che tra l'altro ha un ruolo importante per questa serata, no? Comunque è stata candidata 4 volte al Grammy Award con una carriera in ascesa, e adesso però questo incidente di percorso rischia di cambiare un po' il successo.
1: La sua carriera,
0: anche perché ha detto che lei si sta curando proprio da questa dipendenza dell'eccesso di alcol.
1: Va bene, insomma, speriamo che riesca a risolvere.
0: Era ubriaca, come proprio si direbbe ubriaca.
1: Esatto, ubriaca. Vabbè,
0: gli facciamo un applauso?
1: Va bene, facciamo.
0: Questo l'applauso, sì, ci ho preso.
1: Un altro applauso andrebbe fatto ad un uomo in Svizzera che si è autoproclamato re e ha già conquistato 149 terreni in 9 cantoni. Cioè, tu pensa, questo Jonas Lowiner, trentenne di Zugo, che si fa chiamare il re di Borgdorf, dopo aver spulcia i registri catastali in cerca di proprietà abbandonate o dimenticate. Se il comune non li rivendica, lui le acquista per pochi franchi. E tu pensa che lui in pochi anni ha accumulato oltre 114.000 metri quadrati di terra.
0: Gli facciamo un applauso. No, questa è una risata. Sì, ma c'è da riderci uguali. Però l'applauso gli va fatto, perché effettivamente, se va a finire così, lui compra tutta la Svizzera. In Svizzera questa
1: cosa. Questa è in Svizzera.
0: E va bene. E allora pensa se lui si spostasse in Veneto.
1: Sì. Cosa succederebbe?

0: Cosa succederebbe? Devi sapere che a Treviso, purtroppo, che cosa è successo? È successo la notizia del 9 aprile, quindi di adesso, a Fontanelle, in provincia di Treviso, un piccolo edificio religioso sarà ceduto a una società immobiliare, bollette alte, pochissimi fedeli, la chiesa messa in vendita diventerà un condominio, pensa. Quindi questa è una cosa che ci fa riflettere, perché comunque ha messo lì l'edificio religioso situato in via Papa Giovanni XXIII, quindi una strada proprio precisa per la chiesa, a pochi passi dal municipio. Insomma, sarà successo questo, una scelta sofferta, inevitabile, perché purtroppo il parroco Don Ezio Segatta ha detto che non è più sostenibile dal punto di vista economico e quindi diventerà un condominio. Potrebbe comprarlo anche quel signore lì, così inizierebbe la sua ascesa come re
1: anche in Italia.
0: Vabbè,
1: ti porto l'ultima notizia. Siamo a Potenza e un uomo totalmente fuori di sé investe il sindaco perché non assume il figlio in comune e lo arrestano.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sì, l'uomo è stato arrestato
0: proprio,
1: e
0: come
1: posto
0: dire,
1: ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo i carabinieri, supportati ovviamente dalle immagini delle telecamere, non ci sono stati segni di frenata. Il figlio dell'aggressore aveva lavorato brevemente come autista per il comune, ma non era stato confermato. Pazzi.
0: Sono pazzi, veramente.
1: Pazzi,
0: vabbè. Io non ti dico l'ultima perché sto vedendo il video e mi fa venire una cosa che non la posso dire, quindi...
1: Va bene, la diremo più avanti.
0: Vabbè. Veramente non c'è confine a quello che può combinare la mente umana, ma ve la diciamo la prossima settimana.
1: Esatto,
0: ciao,
1: grazie
0: Vanna.
1: Beppe,
0: allora,
1: ciao a tutti.
0: E mi raccomando, sempre all'ascolto di Crazy Week.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro. Un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere a lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto da una scala. La procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate, ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20.45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per l'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: È tutto, a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
5: Yeah.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, four records going up and four records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits. I 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, quattro in salita e quattro in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte delle top 10 hits. Non c'è più Annalisa featuring Madame con Amica e Saif con Parlar d'Amore. E ora si parte al numero 10, subito alla prima new entry della settimana. Cat's Eye, Animal.
1: New entry.

Animal, Cat's Eye conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 9 guadagna un posto Somber, My Body Isn't Ready.

Nobody Isn't Ready, Somber. 3 settimane in classifica, dalla 10ª alla 9ª posizione, un gradino in più. E al numero 8 perde 4 posti Woman, Peggy Goo and Iris Starr.

0: Peggy Goo and Iris Star, Woman, 5 le settimane in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Paparazzi, Cesare Cremonini, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla settima posizione, un gradino in più, e al numero 6 perde 5 posti, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, 4 la settimana in classifica, dalla prima alla sesta posizione, 5 posti in meno. E a metà classifica, number 5, perde 3 posti, Dance to Rhea, Madonna. Again.

Madonna, Dance to Rhea, 9 settimane in classifica, dalla seconda alla quinta posizione 3 posti in meno, e al numero 4 perde un posto Casini, Marco.

0: la vita.
1: Marrakesh e Gue, Casini, 3 settimane in classifica, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
2: Top 10 hits.
3: Sono le 18 e 48 minuti.
2: Top 10 hits.
4: Top 10 hits.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3 guadagna 4 posti Bass Persuades, Miley Cyrus.
5: Let's go.

0: Miley Cyrus, Base Persuades, nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla terza posizione, 4 posti in più. E al numero 2, la seconda new entry della settimana, che è una re-entry, Elisa Kintsugi.
1: New entry.

0: Bilogo, our top 10 hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Cat's Eye. Al numero 9, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 8, Peggy Goo and Irish Star Woman. Al numero 7, Cesare Cremonini e Paparazzi. Al numero 6, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al numero 5, Madonna, Dance Teria. Al numero 4, Marrakesh e Gue Casini. Al numero 7, Miley Cyrus, Bass Persuades. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 la re-entry, Elisa Kintsugi. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Ernia con Dedica.
1: Number 1.
2: Che nome dai ad un sogno

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: The winner of the week, Ernia con Dedica. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Cat's Eye Animal, e al numero 2, Elisa con Kintsugi. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
2: L'economia.
1: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi. Preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale. Scala in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. Si è conclusa nei giorni scorsi la settimana di eventi per la giornata europea delle fondazioni. Tra i progetti, quello di ACRI, associazione di fondazioni e di casse di risparmio SPAI Assifero, dedicato alla prevenzione sociale e al benessere delle comunità. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Per gli italiani la prevenzione ha oggi un nuovo significato che non riguarda solo le cure ma si estende anche alle relazioni sociali. Secondo un'indagine SVG, per il 73% degli intervistati prevenire significa anche avere una vita sociale attiva, ma il 48% dichiara di non avere persone su cui contare, il 47% di essersi sentito solo. Giulia Costantini, ricercatrice SVG.
4: Questo dato è particolarmente forte soprattutto tra gli under 35, dove il 59% ha dichiarato di non avere una rete di supporto in caso di fragilità e il 64% si è sentito solo, escluso o isolato dalla comunità in cui risiede.
3: Per andare incontro alle necessità di prevenzione sociale e al benessere delle comunità, ACRI e Assifero, in occasione della 14ª giornata europea delle fondazioni, hanno promosso la campagna Chi ben comincia, la comunità che previene. Giovanni Azzone, presidente ACRI.
5: Quest'anno il filo conduttore è proprio quello della prevenzione, cioè il fatto che per noi da un lato bisogna intervenire sulle fragilità, sulle persone che soffrono oggi, ma prevenire vuol dire cercare di fare in modo che questa sofferenza non ci sia nel futuro.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeter.
7: Flyspot.
8: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.
9: Ecco la sigla, la voce di Fabio Mugeri, ben trovati, ben sintonizzati, l'ottava stagione, la puntata numero 67 di questo programma che vi porta all'ascolto il meglio della musica italiana, specie se indipendente, solo sulle frequenze di Radio Fly, lunedì e venerdì 19:05, e poi tutte le puntate insieme alle interviste le trovate comode comode su radiofly.cloud. È una puntata particolare, una puntata molto eterogenea, tantissimi brani che rispecchiano un po' il periodo, le tante uscite del periodo, ma è un po' come il film di Verdone, no? Ve la ricordate la famosa battuta "O famo strano"? Ecco, questa è una puntata un po' così, da "O famo strano". Tanto è eterogenea, tanto ci sono cose diverse, tanto mancano i fili conduttori che spesso e volentieri vi propongo. Cominciamo questa volta, pensate, con un'artista tedesca che si autoproduce con la sua etichetta, ovvero Mothers and Utlemper. Lei è appunto Utlemper, una che ha 40 anni di carriera alle spalle, è apprezzata in tutto il mondo, insomma è un'artista completa, cantante, attrice, compositrice, artista visiva, autrice. Ha deciso di pubblicare questo brano al titolo Madri in 18 lingue diverse. Ebbene sì. E la canta perfettamente, cioè se sentite adesso la voce non potreste nemmeno lontanamente immaginare che lei è un'artista di origine tedesca. È un brano che in qualche maniera, diciamo, vuole, al di là del progetto globale per la pace, no? e le 18 edizioni in 18 lingue diverse, vuole unirci ovviamente tutti attraverso i nostri cuori con la musica, l'umanità e lo spirito di unità. Andiamo ad ascoltarci allora la versione in italiano, si intitola Madri, lei è Mothers and the Utlemper.

spero vi sia piaciuta, una canzone che si ascolta bene, piacevole, al di là del fatto che appunto parla di temi così importanti legati appunto alla pace. Il progetto è di Ute Lemper, una grandissima artista tedesca che ricanta questa canzone al titolo Madri in 18 lingue diverse. Questa ovviamente era la versione in italiano che ci siamo appena ascoltati, che adesso lascia il posto ad un altro gioiellino, perché è uscito un nuovo pezzo di Gianluca De Robertis, che ha scritto ovviamente il brano, ma si è affidato per la produzione alle, diciamo, sapienti mani di Matilde Davoli, che si è occupata, al di là degli arrangiamenti, anche di suonare le chitarre. Un prezioso batterista come Simone Prudenzano ha messo il sigillo a questo pezzo che Gianluca De Robertis ha deciso di cantare insieme a Violante Placido. Ce l'andiamo ad ascoltare, esce per Cramps, si intitola Vita a dirotto.

Abbiamo degli ottimi cantautori, sicuramente in Italia uno di questi è Gianluca De Robertis, che oltre ad essere cantatore è anche un polistrumentista, ha all'attivo 10 album, ha fondato gli Studio Davoli e Il Genio, ve li ricordate quelli di Pop Porno? Morale della favola, ha collaborato con artisti importanti da Mauro Ermanno Giovanardi, Bruno Risas, Amanda Lear, Morgan, ha trovato il modo anche di collaborare con Dente, adesso è arrivata la volta della Violante Placido, anche lei artista nel senso più lato del termine, è un'attrice sicuramente per quanto riguarda il cinema, il teatro, la televisione, ma è anche una musicista. Lasciamo questa produzione Cramps per andare avanti, andare a trovare Ibisco. Ibisco è un cantautore che ha esordito nel 22 col suo primo album, usciva per la V4V e la Virgin Records, anche il suo secondo album ha visto il supporto della Major, poi è finito quel supporto, ha realizzato una serie di partecipazioni per quanto riguarda la realizzazione di brani che poi sono finiti all'interno di film promossi su Netflix, ha partecipato anche a Musicultura, che è un importante premio nazionale, si è ritrovato infine tra gli 8 vincitori, ma poi a un certo punto, ok, si cambia registro, si passa alla piccola etichetta indipendente Panico Dischi, seppur piccola, delle ottime produzioni. Il 18 giugno ha fatto uscire Tuona Restituire, di cui vi ho reso nota, vi ho fatto ascoltare, adesso è arrivata l'ora di ascoltarci questo nuovo singolo in attesa di un prossimo album, singolo che si intitola So bene come ti sento.

c'era mano santa, potremmo dire, di Giovanni Versari, uno dei migliori produttori italiani, che mette mano a questo progetto di Filippo Giglio, ovvero Ibisco, che ci ha fatto ascoltare la sua prima, anzi seconda produzione per una piccola etichetta indipendente italiana, ovvero la Panico Dischi, che farà uscire il suo terzo album in autunno. Adesso proseguiamo, spostiamoci in Liguria, andiamo a trovare un rapper di quelli veri, 10 anni di carriera, non ha mai parlato di pistole, Rolex, non è mai andato a bloccare le strade, ma ha comunque raccontato sempre in modo schietto e sincero la sua realtà, il suo territorio. Giovedì 24 settembre è uscito il nuovo capitolo musicale di Naesh, che torna appunto con N, il suo nuovo album prodotto da Ram Beats con la distribuzione di Believe. Ce l'andiamo ad ascoltare con un brano, un pezzo che si intitola Da dove vengo.

Naesh, all'anagrafe Giacomo Viale, lui arriva da Ventimiglia, è nato là nel 1987, il suo primo album arriva nel 2006, si intitolava Là Fuori, Qua Fuori, fu realizzato in collaborazione col Royal Friends. Poi dopo è arrivato un altro produttore, Jay Smooth, che nel 2009 gli ha prodotto un secondo album, e poi andando avanti ha trovato nel suo percorso, nel 2020 trova anche Rame Beats, che è lo stesso che oggi torna a produrre il nuovo album di Naesh, che si intitola N, appunto il suo ultimo lavoro, che rappresenta una sintesi del suo percorso, mette insieme la maturità, la consapevolezza, un ritorno alle radici ma con uno sguardo più adulto e riflessivo. Lasciamo questo rapper per passare a tutt'altro, ovvero a Nulla di Speciale. Nulla di Speciale è proprio il titolo del brano che andiamo adesso ad ascoltare. Loro sono Vism e Perenne, che uniscono le forze con la Kalax Record per far uscire questo singolo. Sono due produttori, musicisti che hanno già collaborato insieme, per esempio hanno collaborato alla realizzazione dell'ultimo album di Franco, 126 futuri possibili, ma decisero di tornare a collaborare insieme, appunto per quanto li riguarda, in una loro produzione più identificativa. Escono per la Kalax Records e, come vi dicevo, il pezzo si intitola Nulla di Speciale.

0: funziona, suona bene questa nulla di speciale, insomma, cosa pretendevi da quelli che poi hanno prodotto l'ultimo album di Franco 126? Direi, potremmo dire che insomma la sanno lunga. Una canzone assolutamente gradevole, loro sono Wism e Perenne, che per la Calex Records il 25 di settembre hanno fatto uscire questa canzone. Lasciano il posto ad un'artista vicentina che al momento non ha un album, però ha delle collaborazioni importanti, è riuscita a piazzare alcuni dei suoi brani, sono stati selezionati per la serie, una serie senza fare nomi, su Disney Plus, e lei al secolo è Erika Meneguzzo, che però porta avanti appunto questo suo progetto denominato Deira. Il suo nuovo singolo, ce l'andiamo ad ascoltare, si intitola Cani randagi.
1: Siamo solo distanti, come cani randagi. Non ci fa più paura stare soli nella notte.

Si intitola Vaccani Randagi, il nuovo singolo di Deira. Il brano è un inno alla noia e, come dicevano gli antichi, la noia è il prerequisito per creare, perché è proprio in quel vuoto che si scopre la pienezza del nostro io. E brava Deira, al secolo Erika Meneguzzo, Vicentina Doc. Rimaniamo a Vicenza e parliamo anche qui di un esordio, perché il 25 di settembre per Record Y è uscito appunto il disco d'esordio degli Ibaku Yumoku. Non sono giapponesi, sono vicentini, vi dicevo, anche loro. Si chiamano Paolo Inserra, che si occupa della batteria, Antonio Gallucci, che si occupa del sax tenore, e Francesco Bucci al basso tuba. Quindi è un trio un po' particolare. Loro stanno in un sound che attraversa un po' il nu jazz, il rock, il punk e l'elettronica. Ce l'andiamo a sentire allora, togliamoci questa curiosità. Il brano è la traccia numero 3 del loro album d'esordio, brano che si intitola Trinity.

Si intitolava Trinity questo brano particolare che sta all'interno dell'album di debutto omonimo degli Ibaku Yumoku, che poi sono un batterista, un sassofonista sax tenore e un basso tuba che sferzano nei cieli del nu jazz, del rock, del punk e dell'elettronica. Siamo agli sgoccioli, andiamo a chiudere questa puntata di Quota Periscopio. Lo facciamo con i No Lucifer, che è una band alt rock con base a Roma. È un progetto che nasce dall'unione di chitarre stratificate e riverberate. Il brano che adesso andiamo ad ascoltare è il loro nuovo singolo, al titolo Lizard Hunt, vede anche la partecipazione di un violino, ovvero Agnese Antonelli, ma fondamentalmente il brano ci propone sonorità power pop, venate di distorsione. Allora ci andiamo ad ascoltare No Lucifer, il nuovo singolo si intitola Lizard Hunt.

Nulla di nuovo direi sotto il cielo italiano, anche se in realtà questi ragazzi hanno metabolizzato molto molto bene quello che è tutta l'esperienza del rock italiano, che in qualche maniera rinasce negli anni 90 e da quel momento in poi non avrà più nulla da invidiare al rock internazionale. Sono su quel filone lì, ecco perché dicevo nulla di nuovo, ma è un filone che sanno seguire molto molto bene, no, Lucifer, che hanno uno sguardo disilluso sul presente, hanno testi senza retorica né nostalgia, insomma è una buona formazione composta da Fabio Mangiatordi, voce e chitarra, Gianfilippo Bonafede alla chitarra, Lorenzo D'Angelo alla batteria e Marina Cristofalo al basso. Hanno trovato in questa occasione la registrazione e il mix di Igor Pardini, presso il Cubo Rosso Recording Studio e la masterizzazione di Filippo Passamonti, appunto sempre in questo caso al VDSS Recording Studio. L'etichetta è quella che solitamente in Italia si sa occupare meglio di questi generi musicali, di questo tipo di artisti e band, ovvero la Mind 400 Records, che ci porta dritti dritti al termine di questa puntata. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto di Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, che con la voce di Fabio Mugelli va in onda il lunedì e il venerdì intorno alle 19:05. Come vi dico sempre, tutte le puntate sono disponibili.

0: tutto per oggi, grazie per essere stati all'ascolto, buon proseguimento con i nostri programmi, ciao.
1: €100 di sconto all'anno, per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai €50 di sconto sulla luce e €50 sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: con Faxi John.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
2: Buonasera da Nicola De Muro. La Spagna tornerà alle urne a fine novembre, prima della scadenza naturale della legislatura. Lo ha deciso il primo ministro socialista Sánchez dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei suoi decreti per l'emergenza abitativa, a far da cornice la forte mobilitazione popolare che investe il paese sul diritto all'abitare. Laura Supino.
3: Dopo alcuni giorni di riflessione, Pedro Sánchez stamane ha rotto gli indugi, il premier spagnolo ha sciolto le camere e ha annunciato che la Spagna andrà a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge varati per far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna, crisi comune a molti paesi europei. A far saltare gli equilibri sono stati gli indipendentisti catalani di Junts, che ritirando il sostegno al governo di minoranza del premier si sono uniti al Partito Popolare e a Vox votando contro. A spingere l'esecutivo a mettere mano all'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui viveva da 70 anni. Il movimento degli acampados, che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sánchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, ha detto stamane, è ora di dare più forza al campo progressista.
2: La guerra in Ucraina, sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi della Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano a intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare oggi su Kharkiv. Il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. In Italia, in primo piano le gravi emergenze occupazionali, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. E quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. La RAI ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della commissione per il codice etico dell'azienda. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista, il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola e gli ingressi in RAE della sindacalista Laura Cianfoni. Il provvedimento sarà impugnato, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il funzionamento del cervello umano è l'orizzonte della ricerca che è valsa il Nobel per la medicina 2026, assegnato oggi a 3 scienziati, 2 tedeschi e un americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Il Nobel per la medicina, che apre la settimana in cui vengono assegnati i premi più autorevoli al mondo, va a Carla Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel, i 3 padri dell'optogenetica, un filo che da Berlino a Würzburg unisce le cattedre, i laboratori fino all'università di Stanford, ha messo insieme le loro scoperte sul funzionamento delle cellule del cervello per aprire nuove prospettive di cura e ricerca neurologica. I 2 scienziati tedeschi, Egemann e Nagel, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. A questo punto negli Stati Uniti Carl Deisseroth introduce il gene della proteina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello degli esseri viventi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o di patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
2: Ancora davanti agli occhi di tutti la brillante prestazione di Parigi contro la Francia. La nazionale di Roberto Mancini conclude la prima finestra di Nations League. Alle 20.45 a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, battuta nettamente 7 giorni fa a domicilio. Linea a Maurizio Pizzoferrato.
0: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
5: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
0: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. A Saint-Étienne, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
6: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
0: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato.
2: È tutto per oggi. Buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
8: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Mercoledì si avvicinerà una nuova perturbazione alla nostra penisola, che coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali a partire dal nord-ovest e qualche fenomeno anche lungo il versante tirrenico. Altrove il tempo sarà variabile, aumenteranno infatti le nubi, ma con il basso rischio di conseguenze, temperature in generale flessione, con valori infatti più in linea con le medie stagionali di riferimento. Venti inoltre rinforzo, specie tra Ionio e Adriatico, che infatti risulteranno mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo
9: Flyspot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
12: Hello, folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 4 records going up and 4 records going down. Ciao, ciao, saluta a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non ci sono i Block Party con We Can't Be Friends e neanche The Strokes con Lonely in the Future. E ora, si parte al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Easy Street, Queens of the Stone Age. 8 la settimana in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti in meno. E al numero 9 la prima new entry della settimana, Churches, Roses.
1: New entry.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Roses, Churches conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8, la seconda new entry della settimana, Dying in Reverse, Cage the Elephant.
2: New entry. New entry.

0: Cage the Elephant, Dying in Reverse, conquista l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock.
1: Top 10 Rock. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 perde tre posti Marianne, Fontaine's DC.

Fontaine's DC, Marianne, 5 le settimane in classifica, dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno. E al numero 6, 4 posti in meno per Dobro, West Side Cowboy.

West Side Cowboy, Dobro, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, 3 posti in più per Wings on Fire, Interpol.

Interpol, Wings on Fire. 3 settimane in classifica, dall'8ª alla 5ª posizione, 3 posti in più. Al numero 4, ben 5 posti in più per Fat Dog, Shit Love.

0: Shit Love, Fat Dog, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla quarta posizione, 5 posti in più.
1: Radio Fly,
2: Radio Fly,
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Top 10 Rock.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. In terza posizione, due posti in più per Dinosaur Jr., Everything at Once.

Everything at Once, Dinosaur Jr. 3 la settimana in classifica, dalla quinta alla terza posizione, 2 posti in più. E al numero 2, a retta di un gradino, CEO, Weezer.

0: riepilogo alle Top 10 Rock. Al numero 10, Queens of the Stone Age, Easy Street. In nona posizione, prima new entry, Churches, Roses. Al numero 8, seconda new entry, Cage the Elephant, Dying in Reverse. Al numero 7, Fontaine's DC, Marianne. Al numero 6, West Side Cowboy, Dobro. In quinta posizione, Interpol, Wings on Fire. In quarta posizione, Fat Dog, Shit Love. Al numero 3, Dinosaur Jr., Everything at Once. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Weezer con CEO. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Florence Road con 7563.
1: Number 1.

7563 Florence Road, the winner of the week. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le new entry della settimana. Al numero 9 Church's Roses e in ottava posizione Dine in Reverse, Cage the Elephant. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Ma no.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Nicola De Muro. La Spagna tornerà alle urne a fine novembre, prima della scadenza naturale della legislatura. Lo ha deciso il primo ministro socialista Sánchez dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei suoi decreti per l'emergenza abitativa, a far da cornice la forte mobilitazione popolare che investe il paese sul diritto all'abitare. Laura Supino.
3: Dopo alcuni giorni di riflessione, Pedro Sánchez stamane ha rotto gli indugi, il premier spagnolo ha sciolto le camere e ha annunciato che la Spagna andrà a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge varati per far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna, crisi comune a molti paesi europei. A far saltare gli equilibri sono stati gli indipendentisti catalani di Junts, che ritirando il sostegno al governo di minoranza del premier si sono uniti al Partito Popolare e a Vox votando contro. A spingere l'esecutivo a mettere mano all'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui viveva da 70 anni. Il movimento degli acampados, che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sánchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, ha detto stamane, è ora di dare più forza al campo progressista.
2: La guerra in Ucraina, sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi della Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano a intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare oggi su Kharkiv. Il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti, in via d'accertamento alla natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. In Italia in primo piano le gravi emergenze occupazionali, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. E quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. La RAI ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della commissione per il codice etico dell'azienda. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista, il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola e gli ingressi in RAE della sindacalista Laura Cianfoni. Il provvedimento sarà impugnato, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il funzionamento del cervello umano è l'orizzonte della ricerca che è valsa il Nobel per la medicina 2026, assegnato oggi, a 3 scienziati, 2 tedeschi e 1 americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Il Nobel per la medicina, che apre la settimana in cui vengono assegnati i premi più autorevoli al mondo, va a Carla Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel, i 3 padri dell'optogenetica. Un filo che da Berlino a Würzburg unisce le cattedre e i laboratori fino all'Università di di Stanford ha messo insieme le loro scoperte sul funzionamento delle cellule del cervello per aprire nuove prospettive di cura e ricerca neurologica. I due scienziati tedeschi, Hegemann e Nagel, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. A questo punto negli Stati Uniti Carl Deisseroth introduce il gene della proteina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello degli esseri viventi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o di patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
2: Ancora davanti agli occhi di tutti la brillante prestazione di Parigi contro la Francia. La nazionale di Roberto Mancini conclude la prima finestra di Nations League. Alle 20.45 a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, battuta nettamente 7 giorni fa a domicilio. Linea a Maurizio Pizzoferrato.
5: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
6: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
5: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. A Saint-Étienne, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolo Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
7: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolo Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
5: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato.
2: È tutto per oggi. Buona serata.
8: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
9: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Buonasera, benvenuti, bentrovati a questo primo appuntamento di ottobre. Oggi infatti sono il primo ottobre 2026 e noi siamo qua. Ci siamo stati a settembre e adesso ci saremo ad ottobre. Chissà come sarà il tempo, chissà che cosa succederà in questo primo d'ottobre e soprattutto chissà che cosa avrà da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi, a cui do il benvenuto. Ciao Ivo.
1: Buonasera a tutti, buonasera Claudio Giuseppe. Oggi non è il primo ottobre.
0: Madonna, ma sbaglio sempre.
1: Oggi è il 61 agosto.
0: Sì, buonanotte.
1: È il 61 agosto, sì, con questa stagione, con questo caldo.
0: 61 di conta novembre con aprile, giugno, settembre, viene da dire. Ma che dici?
1: Ma senti un po', provi un po' di nostalgia quando senti la parola primo ottobre. Quando eri ragazzo, che succedeva il primo ottobre?
0: No, le scuole erano già iniziate.
1: No, iniziavano il primo ottobre le scuole.
0: No, forse ai tuoi tempi, ai miei tempi no.
1: Basta,
0: forse.
1: Mi alzo e me ne vado. Di fronte a questo affronto mi alzo e me ne vado.
0: Perché mi dici questo?
1: Ma vuoi che guardi quando hanno iniziato il 15 settembre? Eri già grande.
0: Io?
1: Sì. O sei bocciato 10 volte la prima
0: no,
1: e allora
0: no,
1: ti toccato.
0: Sono bocciato una volta sola nelle superiori, ma perché avevo nelle...
1: Non avevi altre cose per la testa.
0: Avevo altre cose per la testa, sì.
1: Ecco. Capito? Il primo ottobre mi ha continuato per una vita.
0: È vero, il primo ottobre c'era le scuole?
1: Sì.
0: E perché dopo tutta questa differenziazione? Poi una regione prima, una dopo, perché?
1: Perché ora c'è la libertà. Mm. Siamo in un paese libero, possiamo fare quello che vogliamo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Insomma, siamo andati un po' che oltre.
1: Sei un po' esagerato.
0: Sì, insomma, botte, coltellate ai cose.
1: A chi passa?
0: A chi capita lì, c'è tutto. Sì,
1: gente che viaggia con picconi per le strade, picchia la gente.
0: No, che vuoi fare?
1: Donne che vengono messe al muro e fanno tutti i colori. Va bene.
0: Poi il giorno dopo trovi chi l'ha fatto fuori, tranquillo.
1: Sì,
0: senti, caro Ivo, ma io c'ho
1: grande paese.
0: Io c'ho una domanda per te adesso. C'ho una domanda che te la devo fare in tutti i modi. È stata una settimana particolarmente particolare, no? Perché la domanda che mi sorge spontanea: ma tu ci sei andato a fare gasolio, benzina?
1: No, l'ho saltato questa settimana.
0: Non ci sei andato?
1: No.
0: No, per sapere dove vai a fare benzina e gasolio, per curiosità.
1: Allora, senti, io vado al distributore davanti a casa mia, che è un IP, quindi non ho problemi, né prima né ora.
0: Sì?
1: Anzi, è il distributore con i prezzi più bassi di Arezzo.
0: No, è 299, devono essere quelli Enilive, IP, sì. Forse ancora la Kuwait vorrà fare qualcosa.
1: La Kuwait da oggi.
0: No, perché io sono curioso di sapere, tutti quelli che dicono, tutti quelli che abbaiano già avevano abbaiato per il bollo, se adesso vanno a fare gasolio e benzina nei distributori che è 2,4, quanto? Coerenza vorrebbe fosse così, insomma. No?
1: Infatti, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe
0: altro. Però su questo aspetto dei distributori Enilive c'è qualcosa che non mi torna.
1: O cosa che non ti torna?
0: C'è qualcosa che non mi torna.
1: Dimmelo.
0: C'è qualcosa
1: visto
0: che non
1: che
0: mi
1: sei
0: torna.
1: Tutto.
0: No, perché io non posso pensare che vada a fare il rifornimento in un Enilive e dicono: ma io mi serve la fattura. Ma noi non abbiamo la connessione. Sì, ma le macchinette per fare cose ci si paga solo i contanti. Come no? Però ai distributori automatici, perché non c'è, non ti fanno il servizio. Io l'ho fatta Leni Live, quindi Supercorte, te la ricordi il Supercorte Maggiore?
1: Come no, però ti posso
0: indicare anche qualcosa,
1: se
0: non
1: vuoi,
0: hai la connessione, però le cosine ti funzionano.
1: Se
0: fuori,
1: vuoi ti posso indicare un distributore, del gruppo.
0: Secondo me c'è qualcuno, e un signore mi ha detto, un mio cliente con contratto proprio lì, ha detto: guarda, non la fa nessuno perché non hanno voglia di mettersi a fare cose. Ora queste sono dichiarazioni.
1: Io credo che sia una cosa illegale.
0: Io credo che dire che a me non c'hai connessione, e io infatti non l'ho fatto carburante lì, perché io avevo il mezzo della ditta, se permetti, lo devo fare.
1: Che costi 2,4, 200 devi fatturare.
0: Ma secondo me su questo aspetto bisognerebbe che qualcuno ci mettesse gli occhi.
1: Per esempio la Guardia di Finanza.
0: Ma secondo me bisognerebbe che uno va lì e dice: guardi, io ho bisogno così, no? Perché dice: no, la fattura no, non c'è.
1: Credo
0: si paga solo contanti,
1: credo
0: le sue
1: che
0: parole che lei, caro signore, ha detto a me. Quindi,
1: contanti, nemmeno carta di credito?
0: Solo contanti. Poi in realtà fuori col cosino c'era la carta di credito, cioè le usavano
1: al banco, insomma.
0: Io ci ho visto poco. Io sbaglio, quello probabilmente non aveva la connessione, perché oggi la connessione non c'è. Allora mi dovete spiegare come facevano le macchinette lì a funzionare, perché in giro ci prenderete qualcun altro. Secondo me c'è qualcosa che su questa cosa, perché sai cosa mi viene da dire?
1: Io penso di sapere qual è la ragione.
0: Che quando c'è l'opportunità, poi la gente se ne approfitta.
1: È probabile.
0: Sbaglio?
1: No,
0: sbaglio?
1: Assolutamente.
0: Allora, fate caso, se andate al distributore Anylive IP, quelli, e avete bisogno della fattura, fatevela fare. Vediamo se c'è l'omino che...
1: Io conosco gente che la fa.
0: Bene.
1: Conosco gente che la fa. Anzi, visto che la conosco, posso anche fare il nome e cognome.
0: A me l'altra sera è successo questo e io non sono stato a discutere, ma dopo sono stato lì, tra l'altro mi si è fermato il furgone, senti.
1: Eri senza gasolio?
0: No, la batteria a terra. Quindi ho aspettato mia moglie che è venuta con la batteria.
1: È un bel paio di cavi?
0: Sì, no, ma l'avevo pronta prima perché io l'avevo fatta prima, non mi ricordavo che...
1: Sì.
0: Quindi ho anche visto quanta gente, cosa faceva la gente lì, quindi secondo me, ma io qua non ci ho visto...
1: Secondo me, io penso che siano casi isolati, ti dico la verità.
0: Isolato.
1: No, casi,
0: io,
1: ho detto al plurale.
0: Io, ma le parole furono quelle.
1: Lo credo.
0: Fattura,
1: ma su questo
0: fattura,
1: che tu...
0: Ah, no, guardi, no, io non ho la connessione, se c'è tu, connessione, se paga tu solo
1: mi,
0: contanti.
1: Se tu mi racconti un caso così, io ti credo al 2000%, perché ti conosco.
0: È successo a me, quindi...
1: Ti conosco, però non credo
0: dove...
1: che sia... Non credo che sia un caso diffuso.
0: Speriamo.
1: Però.
0: Guarda, ti dico la verità, oggi volevamo fare una sorta di tipo di ride in questo senso, lo faremo in settimana, perché sì, sono a me queste cose, se uno se c'è una cosa e uno se ne approfitta, io non dico che lui se ne approfitti,
1: no,
0: per
1: no,
0: carità,
1: no, no, no,
0: però andiamo a vedere come funziona.
1: Al di là dell'approfittarsi o meno, no, oggi un distributore è tenuto a fare la fattura di un
0: certo,
1: cliente che la vuole. Come tenuto a darti lo scontrino
0: questo,
1: se lo vuoi.
0: Il mio cliente che è arrivato lì ha detto non la fa nessuno, dice tutti... E che vuol dire questo? Ma stiamo scherzando?
1: No.
0: Spero che lui abbia detto una cavolata, quindi me ne occuperò personalmente con di dati alla mano, perché le cose... Però a me è successo questo, io lo testimonio, così come testimonio un'altra cosa. Hai visto che inizio settimana abbiamo avuto un bel incendio su Santa Flora?
1: Sì.
0: Che cos'è? Autocombustione?
1: Sì, l'ho visto.
0: Perché non c'è stato l'incendio in tutta l'estate adesso che possono ribruciare, c'è stato l'incendio, chi paga adesso? C'è andato anche l'elicottero per spengerlo, chi li paga sti danni? Chi li paga?
1: Si dovrebbe pagare se si trova un responsabile.
0: Il responsabile, se sei lì a pulire l'olivi e ti scappa il fuoco, scusate se lo dico senza da mezzi termini, e poi ti prende il fuoco il bosco, qualcuno deve pagare secondo me. Oppure vogliamo finta di non vederle ste cose? Oppure l'autocombustione.
1: Ma che autocombustione?
0: No, ecco, perché allora...
1: Non c'è stata con 40 gradi.
0: Allora è bene che questi signori si facciano un'assicurazione e comunque rendano conto di queste cose, perché alla fine, insomma, chi paga gli interventi di vigile fuoco?
1: C'è andato un sacco di... Poi non è solo un problema, non è anche solo un problema di soldi, è un problema di impiego di personale, di mezzi,
0: stamattina,
1: di cose.
0: Stamattina a casa mia non si respirava. Apri la finestra e le porte per andare fuori, una coltre di fumo, maleducati in cima. Civili che non siete altro per bruciare i vostri figli, non smetterò mai di dire che è una vergogna,
1: è
0: una cosa troglodita siete degli incivili, punto.
1: È una vergogna.
0: Partiva da un fondo a capo di monte, arrivava a coso, arrivava al Bagnoro. Dimmi se si può respirare l'aria così. E non mi venire a dire contadini non contadini.
1: Ora è cambiato il comandante.
0: Adesso ce ne occuperemo.
1: Con quello di prima non sei riuscito a...
0: Ora, no, ci provo Ghinelli con il fatto di dire vediamo, andiamo, facciamo smaltire all'AISA giù, no? Poi dice che non funzionava suo servizio. Vediamo se, insomma, è l'ora di finirla, insomma, no? Anche perché il poco si tollera, il troppo...
1: Stroppia.
0: E la maleducazione a tutti voi che fate queste cose, ve ne fregate che il fumo va a casa delle persone, perché poi bruciano che c'è le abitazioni, che possiate trovare la gente che al supermercato salta la fila davanti a voi, che vi passa davanti con la macchina al distributore e finisce con la benzina prima di voi, cioè tutte quelle piccole cose per rendere la vita incivile come siete voi, punto. E oggi so così.
1: Ti fa bene.
0: È vergogna, dai, basta.
1: Ti illumina gli occhi quando
0: c'è
1: così.
0: Sono
1: preoccupato per fare quest'altra trasmissione. Così gasato.
0: No,
1: comunque, guarda, hai detto una serie di episodi tutti quanti gravi, punto,
0: questo è.
1: Poi ovviamente se uno mette sotto una persona sulle strisce è ancora più grave, ma questi sono gravi ugualmente, perché poi sono reiterati, si fanno di continuo. Per esempio chi non ti ha fatto la fattura è una cosa allucinante.
0: No, ma io non l'ho fatto, quando mi ha detto che devo pagare solo contanti, tra l'altro la fattura no perché non ho connessione, io ho detto guarda io non la faccio. Poi non mi è ripartito il furgone, quindi vabbè.
1: Va a capire quanta partita vedete lì fermo col furgone lì davanti che...
0: No, pensavo che venisse a dirmi ora devi pagare il parcheggio.
1: Sarebbe giusto.
0: Sì, vabbè.
1: E ti faceva anche la ricevuta.
0: Sì, ma internet ce l'aveva allora,
1: col telefonino.
0: No, dai, dai, no, no. Io spero che su questa cosa la prossima settimana
1: ci lavoriamo.
0: Facciamo un giornalismo di inchiesta.
1: Facciamo il famoso.
0: Va bene?
1: Testimone cronista.
0: Vai. Però adesso dobbiamo tornare sulla prima parte di questa settimana che ha visto delle cose veramente. Sì. Veramente particolari, e soprattutto quell'episodio che poi andremo a trattare dopo. Quindi Ivo,
1: allora, lo facciamo subito, perché diciamo l'episodio del giorno è successo ieri, ma è del giorno ancora, non è un argomento chiuso, anche perché non è facile risalire esattamente alla verità, perché è vero, come mi dicevi prima, che dentro una cabina di pilotaggio ci sono i microfoni, è tutto registrato, c'è la scatola nera, c'è tutto registrato. Però tu sai, l'aereo partito da Dubai doveva andare a Tel Aviv. Ad un certo punto i passeggeri, 172 persone più il personale dell'equipaggio, hanno sentito l'aereo perdere quota, improvvisamente cadere, grande paura. Tu pensa, in 32 secondi sono passati da 8.500 a 4.000 metri.
0: 4.000 metri. Sì,
1: quindi una caduta verticale che ha fatto sta male tutti, gente che era battuto dall'una e dall'altra parte, perché poi era incontrollato. Non so se hai visto le immagini dell'aereo una volta atterrato, addirittura il timone di dietro si era spezzato in tre punti.
0: Dalla velocità con cui
1: è sceso. Quindi è evidente che lì poteva a quel punto anche succedere un incidente proprio per la rottura dell'aereo. Perché se tu perdi mezz'ala eccetera, poi non le recupera nessuno. L'aereo è stato fatto atterrare non a Tel Aviv, ma l'Arabia Saudita ha imposto che si fermasse direttamente nello stato dove è successo questo episodio. Lo ha imposto, ovviamente a quel punto lì sono stati portati soccorsi ai due che erano in cabina di pilotaggio, pilota e copilota. Tra l'altro il pilota era gravemente ferito, delle coltellate all'addome eccetera, sanguinante. La fortuna ha voluto, il caso ha voluto che questo pilota abbia avuto l'attenzione, mentre cadeva a terra, mentre c'era la colluttazione, di utilizzare il sistema che sblocca la porta di accesso alla cabina.
0: Anche lì per l'enorme antiterrorismo, sai che c'è
1: antiterrorismo, capisci che basta che uno dei due sia un po' terrorista e la frittata è fatta, oppure sia uno con intenzioni suicide e la frittata è fatta, insomma, no?
0: Esatto.
1: Anche questa è un'altra cosa che forse andrebbe valutata bene. Io pensavo addirittura che una hostess almeno avesse da fuori la combinazione per poter entrare, perché ci può stare anche un malore.
0: Non lo se c'è in questo senso.
1: Non lo so, secondo me qualcosa esiste. Però sai, anche quello è rischioso, perché il terrorista che è in cabina con i passeggeri prende tutte le hostess, se ne prende una e dice la sgozzo, se chi ha la chiave non mi apre la cabina, insomma diventa complicato, è molto complicato, parliamoci chiaro. Che succede? Succede che riescono finalmente ad entrare dentro, e la fortuna ha voluto che in quell'aereo ci fossero in volo anche dei piloti dei piloti di aerei grandi, perché poi quello non è un aereo.
0: Se devono dare il cambio, mi sembra, vero?
1: Non lo so, comunque se erano piloti di aerei grandi. E guarda caso, questo è certificato, perché poi sono arrivati a Tel Aviv, questi qui sono stati intervistati, hanno parlato con Netanyahu, eccetera. Nazionalità di questi due piloti che erano in cabina, un russo ed un ucraino.
0: Ma pensa che
1: hanno salvato la loro vita innanzitutto, ma la vita di tutti i passeggeri. Per essere chiari. Mentre invece sono rimasti in Arabia Saudita i due piloti, il pilota e il copilota. Quindi per il momento le indagini su quello che è veramente accaduto la stanno svolgendo le autorità dell'Arabia Saudita. Le faranno onestamente? Mi auguro di sì. Sono sicuro? Insomma, sì e no, non lo so, dipende qual era l'intenzione, perché all'inizio tutti quanti hanno detto, beh, qui si tratta chiaramente, evidentemente questi piloti erano o di nazionalità di qualche paese del Medio Oriente, quant'altro, non lo so, perché non è stato detto chiaramente chi erano questi due piloti, quindi pilota e copilota.
0: Uno era un Omanitas, dell'Oman.
1: Quello che guidava.
0: Pensavo quell'altro.
1: L'altro non si sa di quale nazionalità fosse, quindi qualcuno ha anche sospettato, ma non è che c'era l'intenzione di prendere il possesso dell'aereo e fare quello che successe l'11 settembre del 2001?
0: Nei giornali infatti c'erano.
1: Quindi all'inizio tutti si sono buttati su questa ipotesi. Dopodiché, sentendo evidentemente sia i due piloti, copilota e pilota, e sentendo anche gli altri, non lo so, perché in qualche modo la versione sta un po' cambiando verso qualche altra ragione. Non si sa bene perché il copilota abbia avuto questa alzata d'ingegno di fare questa azione.
0: Cioè, più che altro come faceva avere il coltello. perché è passato un coltello.
1: Lo so. Ma perché tu sai, hai visto come sono i controlli all'aeroporto? No?
0: Ho capito, ma i piloti e i copiloti non li controllano?
1: Li controllano fino a un certo punto. Se per questo il pilota c'ha anche la pistola in cabina.
0: Sì, quello sì, questo lo so.
1: Volevo
0: questo
1: dire.
0: Lo so sì, sì,
1: quindi
0: lo
1: capisci
0: so.
1: Che insomma delle cose passano. Delle cose non passano, forse al passeggero, forse dico, ma al pilota e al copilota passano un po' di meno, perché visto hanno accessi secondari, hanno passaggi particolari negli aeroporti. Onestamente, io un controllo sicuro al 100% non me lo sento di dire che c'è. Francamente non me la sento. E questo coltello è entrato, ha fatto quello che doveva fare alla fine, no? Perché poi era un coltello vero oppure era una lama tirata fuori da un attrezzo, da qualcosa che avevi, non lo so. Vedremo, forse lo sapremo. Ma tu pensi se quell'aereo, invece di aver avuto la porta aperta, questo copilota prendeva il comando dell'aereo e lo portava fin sopra al territorio di Israele? Nemmeno ti dico su una città,
0: sì.
1: Non ti dico di fare il danno delle Torri Gemelle, perché magari lo buttava sopra Tel Aviv, sopra Gerusalemme, sopra quello che vuoi, va bene? Ma se lo buttava semplicemente anche in un campo, cosa sarebbe pensato tutti? Questo è un attentato, non è andato a buon fine quanto volevi, ma è un attentato. E avrebbe riacceso altro che un focolaio, avrebbe acceso il mondo, perché poi, come siamo abituati con queste guerre in corso, siamo tutti partigiani, uno di qua e uno di là, molto spesso senza sapere le ragioni del perché sia da una parte o dall'altra, no? Quindi abbiamo veramente rischiato in modo enorme ed esagerato. E questa è la prima vicenda che si racconta oggi. Andando avanti, ormai siamo nel Medio Oriente e restiamo in Medio Oriente. C'è questa frase: siccome l'America ha mandato un piano per la pace nuovo all'Iran, ma gliel'ha mandato anche con un ultimatum molto stretto come tempi, non gli ha detto pensateci, lavorateci, mandateci una copia corretta, eccetera. Ha detto prendere o lasciare. E Trump ha detto: sta arrivando il momento di farli saltare in aria. A quel punto l'Iran, invece di leggere il piano, ha risposto questo: non pensare che attaccherai l'Iran e che noi ci arrenderemo in pochi minuti. Così non sarà. E purtroppo devo dire che hanno dimostrato gli iraniani, dopo i primi due attacchi, quello di un anno fa adesso, che sono in grado di resistere, perché sono molto armati.
0: Ecco Ivo, scusa se ti interrompo.
1: Vai, vai.
0: La fonte,
1: c'è una notizia nuova, sì.
0: Rai News e la fonte,
1: sì.
0: Il pilota è romanita, quello che ha cercato di fare quest'area. Adesso sarà, da qui sarà, lo estraderanno, Israele chiederà l'estradizione per portarlo lì. Erano a 27 secondi dall'impatto.
1: 27.
0: Mamma mia.
1: Che rapidità questi
0: quindi
1: piloti.
0: Era l'umanità che ha cercato di farlo passare. Ma scusa, l'ho visto.
1: No, ma figurati, Giuseppe, quando si tratta di dare le notizie il più possibile giuste,
0: esatto,
1: dobbiamo farlo senza nessun timore o reverenziale, niente, insomma. Teheran dice: abbiamo ricevuto questa proposta dagli USA, ma non pensiamo di eccetera. E poi ha detto anche: siamo pronti a lanciare missili il nemico sappia che era mordi e fuggi è finito. Nel senso, non pensate di venire qui, tirate un po' di bombe, fate un po' di la vostra guerra e noi staremo fermi. Abbiamo missili che possono raggiungere, come ci hanno detto già altre volte, molti paesi. E stanno alzando il tono anche loro, perché come ha fatto il presidente iraniano quando è andato all'ONU, che ha portato le fotografie dei bambini morti in quella scuola, ti ricordi, no?
0: Sì.
1: Eccetera. Non facendo vedere, lo ripeto, perché questa cosa qui mi è saltata subito all'occhio, non ha portato nemmeno una foto di una manifestazione in cui i poliziotti sparavano ad altezza d'uomo, in cui sono morti forse 30 o 40 mila ragazzi, perché la maggior parte erano studenti universitari o ragazzi, e quindi vuol dire non è che lì il più onesto c'ha la peste, insomma, ecco, mi sembra a me. Il rischio è di una nuova escalation che coinvolga tutta l'area, e forse non solo, perché l'Iran, come vedi, ormai non colpisce più il singolo mezzo militare americano che viaggia, no, va a colpire le strutture militari ed energetiche dei paesi che ospitano gli americani. Quindi paesi, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, la Siria, la Giordania, e questo prima o poi potrebbe scatenare l'inferno. Non dimentichiamoci che Israele continua a dire In Iran non abbiamo finito il lavoro, lo dobbiamo finire, dobbiamo eliminare qualunque rischio che loro siano in grado di fare l'arma atomica. Ma a questo punto dobbiamo anche togliergli di mezzo i missili a lunga gittata. Quindi Israele, almeno ora, è pronta a continuare la guerra finché ce n'è bisogno, secondo il loro parere. E questo non è che le cose le semplifica, anche perché, te lo dicevo prima, il mondo si sta spaccando in due. La famosa scena in cui 80 paesi lasciano la sala dell'ONU quando parla Netanyahu, ti fa capire che il mondo è spaccato in due, letteralmente in due. E ci sono interessi trasversali, alleanze incredibili che sono sul territorio. Quindi non lo so come andrà a finire.
0: La maggioranza di quei paesi era di una certa...
1: Assolutamente, assolutamente. Ma non solo quelli, perché per esempio anche molti paesi del Sud America hanno abbandonato, scuso l'Argentina, un po' tutti hanno abbandonato l'aula in quel momento, ma molti paesi del blocco dell'est Europa e dell'Asia hanno abbandonato l'aula, non la Cina. La Cina non l'ha fatto, perché la Cina tenta di mettersi su un altro livello. Dopo sulla Cina ti leggerò una notizia che mi ha particolarmente colpito. Se continuiamo a parlare di guerra, dobbiamo parlare anche di quella che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina 4 anni, siamo esattamente 4 anni e mezzo, siamo a 1681 giorni oggi dall'inizio della guerra. Inizio. 4 anni e mezzo, impressionante, una guerra che è quasi lunga come la Seconda Guerra Mondiale e più lunga della prima. Questa guerra, pensa un po' quant'è, doveva finire in pochi giorni, te lo ricordi, no?
0: Sì, sì.
1: E questo sta scatenando una serie di reazioni, perché la rabbia della Russia qual è? Che in qualche modo, magari non in modo esagerato e prepotente, ma l'Occidente sta aiutando l'Ucraina a difendersi e sta aiutando in modo fattivo, perché gli dà le armi per difendersi, non è che hanno mandato i propri soldati, hanno detto noi vi armiamo, con i soldati non veniamo, vediamo le tecnologie, vediamo le cose eccetera, e questo fa impazzire Putin, che pensava di finirla in poco tempo, pensava di spendere poco, invece sta spendendo molto, innanzitutto in vite umane, perché muoiono tanti soldati, tant'è che è partita un'altra proscrizione con addirittura un anno più giovani i ragazzi e un anno più vecchi. Prima prendevano quelli da 19 a 26, ora partono da 18 a 27. Per allargare un po' la forbice, e forse andranno a 28, perché quelli già 27 ora avevano già passati 26.
0: Parli della Russia, vero?
1: Parlo della Russia.
0: Tanto quelle elezioni che hanno dato mandato.
1: Vabbè, le elezioni, sai, quelle sono elezioni a modo nostro.
0: Hai visto le immagini dove nei seggi venivano messe direttamente dai scrutatori?
1: Non sappiamo nemmeno se nei paesi democratici è tutto liscio.
0: Assolutamente.
1: No, no,
0: sì, assolutamente.
1: Pensa a un paese in quel modo. Cioè, ma nemmeno se mi fai stare 50 persone a controllare in ogni posto, perché tu blocchi a casa quelli che non vuoi che vadano a
0: lavorare. Però ho detto che Russia Unita, che è il partito di Putin, mi sembra,
1: sì.
0: No, dice se non avesse avuto ipoteticamente queste cose, sì, sarebbe stato al 23%, ma invece c'è, cioè, dice comunque è al 43 ora, no? Dice il 23%, che però sarebbe comunque tanto, capito?
1: Sì, sì. Tanto, sì. Tanto, ma non basterebbe, non sarebbe la maggioranza.
0: Lo so, però lui fa esattamente quello che
1: lui vuole. Sostanzialmente ha detto: le elezioni hanno confermato che i russi vogliono continuare questa guerra.
0: Sì, sì.
1: Questo è stato il sunto che ha detto. Pensa un po'. Io non lo so, mi piacerebbe veramente poter intervistare uno a uno quelli che hanno votato.
0: I russi sono stati abituati a 80 anni di quello che è stato il regime dell'Unione Sovietica.
1: Che può essere abituato quello che vuoi, ma insomma.
0: No, no, sbaglio, Ivo.
1: Lo so.
0: Te lo ricordi, Gulag, te lo ricordi tutte queste cose qua, no?
1: Sì, sì, non c'è nessuno che si ribella. E quelli che si ribellano li fanno fuori.
0: Li fanno fuori prima, sì.
1: Come lo ha detto Kasparov, avvisato da servizi lituani e USA, la mia vita è in pericolo. Con un post su Telegram, ma io penso siano in pericolo tutte le vite di quelli che in qualche modo si ribellano in questo momento al pensiero unico, che è obbligatorio. In guerra non si tradisce, questa è un po' la logica dei paesi dove c'è la dittatura, che sia militare o non militare non cambia niente, sempre dittatura. Lì è quello che in questo momento comanda. In questo momento c'è la legge marziale anche in Ucraina, non ce lo dimentichiamo. E d'altra parte, come potrebbe non esserci in un paese che è in guerra? Non potrebbe non esserci. Si sta lavorando a cercare qualche soluzione. La Turchia si sta facendo in quattro per parlare contemporaneamente con l'Ucraina e la Russia. Mi fa un po' impressione che debba essere un paese come la Turchia, in un mondo come questo, con tanti paesi che abbiamo, diciamo che sono stati la culla della civiltà e della diplomazia, a dover trattare. Evidentemente ancora non è arrivato il tempo in cui i russi debbano accettare che una trattativa seria te la fanno fare gli americani, i esatto. canadesi, gli inglesi, i francesi, chi vuoi, ma loro con questi paesi qua non ci vogliono parlare, perché in questo momento li hanno armati. E tu sai che questa cosa delle armi sta creando spaccature in tutto il mondo, anche dentro i paesi, anche dentro i partiti. Ti faccio il nome di un partito, il Partito Democratico, i riformisti che dicono andiamo avanti con la politica di rifornimento degli aiuti militari a Kiev. Quelli dell'area di sinistra hanno dei dubbi in questo momento, che fare, che non fare, si continua ad appoggiare questa politica oppure no. Poi vai più a sinistra, VS contraria, vai a 5 Stelle contraria, vai a destra, abbiamo sostanzialmente Forza Italia che dice continuiamo a dare l'appoggio a un paese che è stato aggredito dalla Russia e che deve difendersi, e difendendosi difende anche noi. Fratelli d'Italia in questo momento sembra compatta su questa linea. La Meloni fin dal primo giorno ha detto l'Ucraina noi non l'abbandoniamo, punto e a capo. E va detto che in quattro anni che è al governo lo ha sempre fatto, diciamoci la verità. La Lega la pensa diversamente, dice basta armi a Kiev. Poi per coprire in qualche modo il fatto che non ci sia una spaccatura esagerata all'interno della maggioranza di centrodestra, dice diamo aiuti di altra natura, diamo aiuti umanitari, ospedali, queste cose qua, ma non le armi. Futuro Nazionale ha detto basta armi, tanto per essere chiari. Qual è il problema? Il problema è questo: se smettiamo di dargli armi, quello vince in 20 giorni, in un mese. È vero che questi ora sono diventati bravi con i droni,
0: sì.
1: Ma quelli vincono in poco tempo. E allora cresci la tensione, ogni tanto ci sono dei fatti di cui non si capisce bene l'origine. Tu sai che è esplosa e poi ha preso fuoco un'enorme fabbrica di armi in Germania, alcune settimane fa, ma 3 mesi fa è bruciata anche una fabbrica di armi in provincia di Frosinone, del quale incendio non si è mai trovata l'origine, mai. Si è data la colpa all'errore umano, ma sì, ma no, c'è un'inchiesta in corso che fatica ad andare avanti, perché essendo una fabbrica che produce materiali militari
2: non è che ci puoi andare,
1: non è che anche i carabinieri dicono dindo carabinieri aprite la porta, cioè la documentazione è difficile da vedere eccetera, e c'è per esempio c'è un'inchiesta internazionale che sta dicendo loro stanno mirando proprio a colpire le fabbriche che producono.
0: L'ha detto Lavrov, mi sembra, no? L'ha detto che
1: la sua portavoce l'ha detto, Sakharova.
0: La Sakharova si sì, ha detto
1: il nostro che obiettivo saranno le fabbriche che danno aiuto militare all'Ucraina.
0: Per noi chi produce le armi
1: che vengono date a loro.
0: Dice per me è un obiettivo.
1: Per noi sono obiettivi. Quindi ve lo diciamo, non vi rimanga nuova.
0: Sì.
1: Ma fatto di più questa settimana sia Lavrov che la Sakharova. Putin non l'ha ancora detto. Tu sai che ci sono state delle esercitazioni militari della NATO importanti vicino alla famosa enclave di Kaliningrad. Sì. Kaliningrad è collegata con la Bielorussia, non con la Russia, da un corridoio, sì. Una specie di strada con le reti di
0: Lituania e Estonia.
1: Esatto, è lì praticamente sotto i paesi baltici,
0: sì.
1: I 3 paesi baltici. Che è lo sbocco al mare del nord per la Russia,
0: sì, esatto.
1: Cioè quello, se no devo andare su in Siberia, un giro a volte anche impraticabile dal punto di vista del meteo, sostanzialmente. Ebbene, hanno detto, per noi quella è un'operazione, è un tipo di esercitazione che avete fatto per calibrare quanto serve alla NATO per isolare Kaliningrad dalla Russia. Quindi la vostra guerra contro di noi la state preparando isolandoci da lì. Sappiate che se vi provate a chiuderci il collegamento con Kaliningrad, noi siamo pronti a usare le armi nucleari. Punto. Cioè, non è che hanno fatto un messaggio subito, l'hanno detto chiaramente. Lo faranno? Non lo faranno? Non lo so. Certo, il rischio aumenta. L'unica in questo momento, diciamo, spalla sulla quale appoggiarci che abbiamo nel mondo è la Cina, pensa un po', che avrebbe detto alla Russia: continua la tua guerra in Ucraina, non ti provare a usare armi nucleari. Quello noi siamo totalmente contrari e non lo devi fare. Speriamo che sia così. Tra qualche giorno ci sono altre esercitazioni molto importanti, sempre nella zona, nel confine fra la Polonia e, insomma, nella parte est. con l'impiego di penso 40-50 mila militari, ma mezzi modernissimi eccetera, hanno già detto che anche loro quell'esercitazione la vedono come un affronto, come una minaccia, come un modo di fare che non va bene. Poveri bambini. Dici tu, hai qualcosa di particolare da farmi vedere o, o ci fermiamo?
0: Se... siamo a 30, sì, dobbiamo
1: io,
0: fermarci.
1: Io vedo l'orologio, questo disetto.
0: Sì,
1: ho
0: sì.
1: L'orologio dietro le tue spalle.
0: Allora ci fermiamo e poi dopo magari ti dico qualcosa che ho visto qua.
1: Di estere, sulla stampa, sì,
0: allora,
1: volentieri.
0: Fermiamoci un attimo. E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. No, io ho dato un'occhiata, Ivo, a quello che stanno riportando ovviamente i giornali, e si parla molto ovviamente di quello che è successo nel volo verso Tel Aviv, questo sì, però si parla anche di Gaza. I francesi si concentrano un pochino meno su questa vicenda, perché loro la toccano un po' differentemente, anche perché adesso c'è il problema del budget e le Cornu rientrano un'altra volta in crisi. No, perché lo sappiamo. Si parla poi di una cosa che devi vedere, Figaro lo tratta. Dopo due mesi la Spagna è ancora incapace di regolare il problema dei migranti a Ceuta. Guarda, dopo le esasperazioni degli abitanti, perché sono esasperati, ci sono ancora 10.000 marocchini lì che non si sanno come gestire quella crisi. Guarda che è veramente una crisi enorme. La cosa che mi ha fatto un po' così solleticare l'idea, sai che si parla tanto dell'intelligenza artificiale, di queste Italie delle regolamentazioni, no? Allora, le monde francesi, che cosa ha messo? Ha messo una vignetta, devo dire, veramente carina. Si vede un Trump e un Xi Jinping, che sono coloro i quali insomma hanno, ecco, che vedi, sono avvolti da un braccio elettronico con sopra un enorme occhio che c'è scritto IA, e gli dice regolazione per fare che, gli ha detto esattamente, dice Xi Jinping, dice a che serve la regolazione, perché sono loro stessi diciamo sotto questa cappa ormai dell'intelligenza artificiale. Ovviamente questa è una versione molto ironica della cosa.
1: È ironica, ma tenta di far capire qual è la situazione. La satira e l'ironia a volte racconta molto più della cronaca.
0: Esatto. Poi ti ripeto, c'è una cosa molto carina che viene da USA Today. Devi sapere che hanno comprato un'enorme zona in America, Mammoth Cave si chiama, che ci vogliono fare dentro il National Park, ci vogliono fare i data center. C'è un movimento sempre più grande contro l'arrivo dei data center, che consumano tra l'altro tanta energia, ma consumano anche tante acqua per il raffreddamento. E qua infatti c'è una protesta, che gli abitanti dicono il Mammoth Cave non è in vendita, no data center. Ora diciamo, i data center ragazzi sono quelli che ci permettono di avere tutti i dati al mondo, ma perché ne stanno facendo così tanti? Perché i dati aumentano sempre più, IVA, no? Ma per il problema della rete neurale, la rete dell'intelligenza artificiale. Guarda che è una cosa da non sottovalutare, perché prende tantissime risorse, ma tantissime. E c'è una bellina, e te la chiudo qui, perché diciamo così, a parte sull'intelligenza artificiale, guarda, se ne occupa anche Liberazione, il giornale francese, della sinistra francese, che dice: coscienza dell'IA, inchiesta sulle cose strane, sulle esperienze strane da Anthropic. Vedi, si vede un cervello con dentro due facce, perché Anthropic vogliono dire che insomma abbia delle contaminazioni, non troppo, cioè da una parte meno. Ti ricordo che fu quello che rifiutò a Trump l'utilizzo diretto delle armi, e chi l'ha fatto invece, me lo dici te, Altman con ChatGPT. Te la chiudo velocissimamente, a parte Arezzo ovviamente, come vedi tutti si occupano della vicenda dell'aereo, ma c'è una cosa che sono andata a cercarla proprio giù in basso, che mi ha fatto riflettere, perché si parla di questa intelligenza artificiale, si parla di questa cosa così terribile, allora molti dicono stacchiamo la spina, eccolo qua. Se noi andiamo su The New Yorker, il nuovo lavoratore però sarebbe, vedi che questo sta cercando di staccare la spina, ma in realtà è una cosa, come abbiamo detto più di una volta, che staccando la spina questi enormi cervelloni, non è che l'intelligenza artificiale spenge il computer e smette di funzionare, no, perché sono miliardi e miliardi di programmi ripartiti in tutto il mondo, un pezzo qua, un pezzo là, repliche di qua, repliche di là, scusate se ve lo dico in termini molto poveri, che quindi non è che spegnendo la spina a un computer o un supercomputer l'intelligenza artificiale si ferma, no. E devo dire che anche in questa settimana, anzi la settimana scorsa, sono avvenuti altri casi di agenti IA, si chiamano così, che collaborano con tra di loro per andare a fare danni, cose fuori dai protocolli umani. Quindi pensa, siamo arrivati molto vicino a una cosa che però non possiamo staccargli la spina.
1: Abbiamo praticamente moltiplicato quello che prima era fattibile senza l'intelligenza artificiale, perché l'utilità dei computer, delle reti, dei programmi è indiscutibile. Vuol dire, oggi il mondo è tutto molto più vicino, tu puoi ragionare col mondo intero stando in una sedia, puoi conoscere, andare a prendere notizie ovunque. Ovunque.
0: Io ho la mia idea, io tornerei tutti ai compiti sul diario, ora di carta, hai visto l'hanno tradotta ora, sarei di quella cosa.
1: Questa che è ovviamente moltiplicata per 100, per 1000, per 100.000, non si sa, sia come velocità sia come quantità di base di dati che hanno. Può essere trattata bene, perché molti dicono per esempio che per la parte della scienza sanitaria porterà dei grandi vantaggi, farà accorciare i tempi di studio di certe ricerche che si portano avanti eccetera, e ben vengano quelli, ma le puoi usare sempre anche male. Io faccio sempre il solito discorso: tu una macchina la prendi per guidare, guidi bene, poi la prendi per entrare in una strada affollata di gente e ammazzi 20 persone.
0: Esatto.
1: Quindi qualunque cosa si può usare in tanti modi.
0: C'è da dire, per chiudere questo discorso, che non è che l'intelligenza artificiale sia cattiva,
1: no, è uno strumento,
0: a seconda come gli vengono date gli compiti,
1: gli input,
0: se
1: gli input.
0: Io dico trovami il modo di che Ivo Blocchi mi diventa verde, e lui va a hackerare anche gli uffici.
1: Potevi dire bello, almeno
0: bello, scusa, bello deve hackerare troppi cose di bellezza,
1: troppa corrente, no, deve consumare
0: per arrivare all'obiettivo. Utilizza anche protocolli che non sono stati detti dagli umani, quindi oltre le barriere
1: da sé li
0: umani,
1: trova,
0: da sé li trova,
1: e se li crea
0: e se li fa. Quindi questa è la pericolosità. C'è un termine che identifica questo, no? Questa escalation che lui praticamente che questa intelligenza
1: autogenerativo.
0: Fa un autogenerativo, ma prende delle idee sopra la limita di quelle che tu gli hai detto non le fare, e lui le fa.
1: E lui le fa. È come il robot che ha picchiato l'ingegnere in Cina.
0: Ah, hai visto che lavoro?
1: Il suo robot ha legnato e l'ha finito. Due o tre notizie che dall'estero vengo, arrivo dopo, facciamo un po' d'Italia. La prima, andiamo negli Stati Uniti.
0: Che succede?
1: Fallisce l'iniezione letale per Krista Pike. La condannata a morte è in ospedale. Nel Tennessee erano più di 100 anni che non si faceva una condanna a morte. L'hanno reinserita in questo paese. Lei uccise una coetanea quando aveva 18 anni.
0: Ora ne ha 50, mi pare.
1: Esatto. Quindi sono passati già 30 anni di vita morta, l'ha già passati. Ma insomma, non è che ha fatto una carezza a un bambino, ha fatto una cosa grave parecchio. Ebbene, questa iniezione non ha funzionato. Ma non sono neanche capace di ammazzare uno. A fallire. Evidentemente non era calibrato giusto la quantità di veleno o di quello che c'è dentro, una cosa o l'altra.
0: Sai che prima fanno tre iniezioni, lo sai.
1: Ma la domanda che mi faccio è questa: lo devi ammazzare e mettercene il triplo del prodotto? Ma non ho capito,
0: Da quello che so io sono 3 iniezioni: la prima per calmare, la seconda per anestetizzare, e la terza
1: per uccidere. Ma la terza falla pesante. Se la devi proprio fare, meglio se non la fanno. Questa è una. Seconda notizia, andiamo in Francia. Donna di 93 anni trovata morta in bagno. Sopra di lei un uomo nudo. È stata stuprata e uccisa. Ma qui dove stiamo andando, ragazzi?
0: Che stiamo parlando?
1: La vittima sarebbe stata strangolata. L'autopsia ha rivelato la presenza di lesioni compatibili con una violenza sessuale.
0: Mamma
1: e questa persona che era sopra era un uomo di 34 anni. In evidente stato di ebbrezza. Spero che non gli diano l'attenuante di aver bevuto troppo, di essersi fatto il crack, insomma.
0: Dove è successo questo?
1: A Tolosa, in Francia.
0: No, se fosse in Italia forse sì, da noi sì, ma in Francia non ci vanno più tanto di scartino.
1: Altra notizia dall'estero che ti potrebbe anche un po' meravigliare.
0: Cioè?
1: Oh, dove ce l'avevo qui davanti? Non mi può essere sfuggita, Se non la trovo.
0: Speriamo che non ti sia sfuggita.
1: No, non mi può essere sfuggita. Comunque, se mi è sfuggita la sua memoria.
0: Ci è sfuggito qualcosa a noi? No, non ci è sfuggito niente.
1: Non ci sfugge quasi niente.
0: L'inflazione siamo al 4,2%, quindi insomma, roba è.
1: Inflazione.
0: Era dal 2023 che c'era l'inflazione.
1: Sì. C'è inflazione. L'inflazione non sempre fa male, a volte fa anche bene un po' di inflazione.
0: Perché?
1: Il problema. Perché per esempio fa risparmiare i governi nel debito pubblico.
0: Ho capito.
1: Il problema è un altro, che se non crescono gli stipendi, se non crescono i guadagni, l'inflazione erode il potere d'acquisto.
0: Ricordami di parlarti della Germania.
1: Sì, me lo ricordi? Te lo faccio volentieri. Beh. La notizia allora non la trovo perché non so dove l'ho girata.
0: Vuoi il titolo?
1: La sua memoria. Dimmi. Il Marocco avrà per la prima volta un presidente del Consiglio dei Ministri donna.
0: Olà.
1: E nel Parlamento marocchino ci sono su 320 parlamentari 107 donne.
0: Bene.
1: È una notizia mi riempie.
0: Un'apertura.
1: Mi riempie di soddisfazione. Vuol dire che non lo so se.
0: Intanto in Marocco si potrebbe riprendere quei 10.000 che sono lì a Ceuta, che stanno lì, insomma, senza. Cioè, voglio dire, causando.
1: Questo non lo so quello che faranno, però intanto come notizia è una notizia che vedo bene, insomma, non la vedo male. Poi magari saranno peggio degli uomini, non lo so.
0: Questa è una cosa
1: per me è una cosa positiva.
0: Inflazione shock in tutta Europa, vedi? Il Sole 24 Ore è un giornale.
1: Giornale che le sa le cose.
0: Le sa, quindi in tutta Europa il caro carburanti spinge a 4,2% il costo della vita in Italia a settembre.
1: Da noi il più di tutti è stato l'aumento, se no il 3,4, il 3,2, il 3,5 negli altri paesi.
0: Va bene, ma noi abbiamo ovviamente Giorgia Meloni.
1: E questo quindi, ovviamente, non è una cosa semplice, perché vorrà dire che siccome questa poi è la media è la media, ci saranno prodotti che crescono del 10, prodotti che crescono dell'1.
0: Però in quest'Italia che è sempre così messa male, no?
1: Sì.
0: Allora noi abbiamo sempre visto questa Germania come il motore d'Europa, ma in effetti lo era fino al 2020 più o meno così. Il problema è uno, prendiamo per esempio adesso ci sono state una catena di licenziamenti da fare paura, in special modo nel settore dell'auto.
1: Sì.
0: Allora uno si chiede, ma com'è possibile, no? Andiamo a vedere la Volkswagen, che è una delle storiche, no? Dell'auto.
1: Sai che vuol dire Volkswagen?
0: Auto del popolo.
1: Auto del popolo.
0: Auto del popolo.
1: Sì.
0: Io sapevo in tedesco solo X Ribedick e poi Du mir gute gefalte, quando andavo dalle ragazze tedesche al mare.
1: E dopo gli dicevi?
0: È quello.
1: Dopo che gli dicevi?
0: Anzai dai fir funzik. Questo, gli dicevo questo. Vabbè, andiamo a noi. La Germania è stata sicuramente il motore d'Europa e la Volkswagen dice, com'è possibile che Volkswagen non abbia introiti? Cioè, no, attento, non ha introiti, non ha guadagni, perché è scesa da quella che era una soglia del 13-16% a un 4%.
1: Sì.
0: E non è sostenibile sostanzialmente per i finanziatori, e dicono no, cari amici miei, dice, qui adesso bisogna tagliare. Ma una domanda bisogna farsela. Noi abbiamo sempre visto in Germania le grandi stipendi, le grandi cose, le grandi tante fatte cose fatte bene. Ricordiamo che la Germania ha anche subito l'unificazione di due realtà che erano completamente differenti. Vi basti pensare che gli stipendi della DDR erano il 70% più bassi di quelli della Germania
1: federale.
0: Sì. Quando si sono uniti si sono dovuti, ovviamente non poteva
1: essere. È stato un momento complicato,
0: esatto.
1: Molto complicato.
0: Ma pensate che per fare un milione di auto in Germania la Volkswagen utilizza 66.000 addetti. Allora, mentre in Cina ne utilizzano 22.000, la Stellantis 34.000. Cioè, in Germania per produrre un milione di auto sono più del doppio. Allora, capite che dice, come mai, com'è possibile che ci vogliano più del doppio delle persone? In Cina io capisco, povera gente, dico io, no? Per come, ma la Stellantis 34.000 per fare un milione, tutti sotto 66.000 è la punta massima. Vai a vederti questi dati, mi sono letti ieri sera. E allora c'è da dire, scusate, ma quanto costa questo? Come mai per lo stesso numero di macchine ci vogliono più del doppio degli operai per farle? Questo è quello che si stanno chiedendo gli investitori, per cui dice sì, è vero che fanno tanto fatturato, perché non è vero che la Volkswagen non vende, però già la crisi con la Cina
1: vende meno. Vende molto
0: ma non
1: meno.
0: Ci sono non ci sono i guadagni, non ci sono le rimanenze, e quindi stanno pensando di tagliare, ma si parla di
1: 100.000 persone.
0: Ma lo capite che già
1: sai come le salveranno queste 100.000 persone?
0: Non le so come fanno.
1: In un modo drammatico.
0: No, come?
1: In un modo drammatico, perché i grandi industriali cinesi, appoggiati dal governo cinese, compreranno una fabbrica a Düsseldorf, va bene? Dove c'erano 20.000 persone, porteranno lì la produzione loro cinese, di macchine cinesi lì,
0: sì.
1: li pagheranno come li pagavano prima, forse addirittura, non si sa, non lo so, magari tratteranno, guardate, facciamo per
0: tu
1: sei
0: dici,
1: anni, cinque anni.
0: Tu dici.
1: No. E qual è il loro guadagno per far questo? Che quando ora importano una macchina dalla Cina e la portano in Italia, pagano un dazio del 25, 28, 30%.
0: Sì,
1: se
0: sì.
1: la producono in Germania, pagano un dazio di zero. In
0: tu
1: Europa.
0: Pensi veramente che manterranno questo rapporto di un milione d'auto 66.000 o
1: ma
0: un
1: no,
0: milione
1: no,
0: d'auto
1: no,
0: 22.000?
1: No, probabilmente no, ma questo sai, il rapporto si fa svelta a finirlo.
0: L'efficientamento allora cos'è? L'automazione?
1: Ma si fa svelta a finire il rapporto perché intanto la gente invecchia, va in pensione, non riassume nessuno. È così, ma
0: la Germania ha vissuto in una maniera, devo dire.

0: prima vedevamo anche tante aziende tessili, prima, va bene, qualche decennio fa. Cosa è successo? A un certo punto, siccome qua il lavoro costava troppo e costava sempre meno che in Germania, in Francia e in Inghilterra, sempre meno, perché i nostri operai, i nostri impiegati guadagnano meno, molto meno di quei paesi lì, va bene? Hanno portato le produzioni dove? In Romania, in Bulgaria, in Giordania, ve lo ricordate? A Malta.
1: Ma qui c'è
0: a Malta.
1: Anche quando le grandi aziende di manifatture tessile le portavano là. Ma lì volevano certe cose, dovevi essere socio con uno di là e poi dopo 10 anni lasciavi tutto là.
0: Ma nel frattempo guadagnavi l'ira di Dio.
1: Ho capito, ma...
0: Nel frattempo, guarda che un industriale che fa una cosa senza guadagnare, me lo devi trovare. Non sarebbe un industriale, sarebbe uno sciocco. Perché l'industriale deve guadagnare, ci mancherebbe altro. Quindi ci siamo anche un po' rovinati con le nostre mani, Ti ricordi quando abbiamo venduto tanti macchinari per fare la produzione orafa automatica alla Giordania, al Libano, a Israele, degli anni 60-70. Avevamo una grandissima azienda ad Arezzo, grandissima, che era del gruppo 1R, la MCZ, che ha esportato materiali a tutti.
1: Hanno esportato anche il know-how di fare le cose.
0: E cosa è successo? Quando a un certo punto... Fare le catene erano capaci anche bambini, e purtroppo c'erano spesso i bambini a lavorare, tanto per essere chiari, dove andavano a prendere il catename? Le stesse aziende d'Arezzo che producevano oreficeria, lo prendevano là, gli costava molto meno. Ma l'hai vista la storia della plastica?
1: Te ne voglio raccontare una.
0: No, questa te la racconto subito per farti capire come va il mondo.
1: Dimmi.
0: Stanno pensando moltissime società italiane che lavorano i rifiuti, quindi compresa anche la nostra Sia Toscana, Aesi, eccetera, di frenare o ridurre o stoppare la raccolta della plastica, perché raccogliere la plastica e lavorarla costa molto di più che prenderla già lavorata nel sud-est asiatico. Te la portano con le navi e costa meno.
1: E tutto, pensa quanto inquinano, no?
0: Costa meno, capito? La danno già pulita e costa meno. E quindi sarà un problema ecologico questo, perché se smettono di raccogliere la plastica, dove la va quella plastica secondo te?
1: Non lo so.
0: I primi giorni la butti sull'indifferenziato, il secondo anche sull'umido e il terzo giorno la butti sul fiume. Questo è un casino.
1: Va bene, allora ora ti hai aperto due, vediamo dove siamo. Sì, ancora ce la facciamo.
0: Vai.
1: Rimaniamo in Germania.
0: Sì.
1: Ti ricordi, noi qualche tempo fa abbiamo parlato di quello che è successo in Spagna per quanto riguarda le fonti rinnovabili, quindi la produzione di energia eolica e solare. L'Apagón qua le teste, l'Apagón che ha dimostrato che l'instabilità dei sistemi a energia rinnovabili è talmente alta, perché non hai una capacità di riserva, l'effetto volano non te lo sto a spiegare, comunque non hai un qualcosa che quando...
0: Sì, che la puoi mettere da parte.
1: Un ammortizzatore, chiamiamolo così, quindi ti crea stabilità nella rete, quindi più di tanto non puoi fare. E io ti raccontai, guarda Ivo, che in Germania hanno montato talmente tanti impianti solari che l'ente energia tedesco ha chiesto di scollegare gli impianti civili, quelli delle abitazioni, perché l'energia va sotto costo, cioè vuol dire ce n'è più di produzione che di quella che di richiesta, e quindi ha un valore negativo, cioè vanno a pagare più di quello che prendono. Guarda che l'Enel Park, che è tedesca, si chiama proprio così, è fallita questa enorme struttura che aveva migliaia di campi solari, cioè quella che vendeva l'energia sostanzialmente. Per quale motivo? Si chiama proprio Ener, no con la L, Ener Park. E il fallimento a settembre del 2026, proprio perché? Perché è stata prodotta talmente tanta energia che non ne viene pagata, quindi hanno fatto tanti investimenti per i campi, per le produzioni, ma siccome ci sono tante ore durante il giorno che è più l'energia immessa in rete che quella consumata, non gliela pagano. Non adesso non la pagare.
0: Non gli rientrano
1: questi soldi e quindi è fallita. Allora qui si riapre il discorso di discussione che ti dissi tempo fa io, quando ancora oggi sento in Italia politici, non ti dico di quale parte, che ancora la menano con questa storia delle energie rinnovabili. C'è un punto fisico, te lo dimostra la Germania, te l'ha dimostrato la Spagna, oltre il quale non si può andare. Questo per quale te lo dico per motivo? Perché c'è stato il dibattito sul fatto del ritorno al nucleare.
0: Sì.
1: Il ritorno al nucleare, che comunque è un'energia che le nuove generazioni, sotto certi aspetti, è pericolosa, uno dice, ma è pulita, perché questo sì, e soprattutto ha l'effetto volano, quindi è sempre attiva, cioè non è che

0: quando c'è sole produce, quando no. Ecco, questo è semplicemente per dirti, Ivo, che la storia ci sta insegnando che i due più grandi paesi, perché i più grandi paesi della Spagna? Perché la Spagna con l'Andalusia c'ha i pannelli anche, cioè,
1: c'ha il sole anche di notte,
0: e al nord c'ha le paleoliche, sì, nelle mesetas, sì, pieno. E i tedeschi, che sono stati già da tempo prima di noi per questa svolta green sul solare, adesso sono andati in break, cioè punto, quello ti hanno detto, questo è il punto d'arrivo. Ecco, te volevo dire questa cosa qui, si spostano molto via nave, nonostante anche Hormuz ha visto tutti questi, sì, stretti, sì, hanno iniziato a fare lo sai, le petroliere c'è una velocità ben precisa,
1: sì, sì,
0: perché? Perché se aumenti quella, cioè la velocità oltre la quale il freno dell'acqua spendi tanto carburante, sì, allora hanno visto che diminuendo della metà, sì, la velocità risparmiano tantissimo, esatto, quindi le fanno andare talmente piano, ma chi gliene frega se arrivano una settimana dopo, ma risparmiano un sacco.
1: Ma guarda che scusa,
0: perché, io non la sapevo questa.
1: Ma scusa, tu in macchina se vai a 110 consumi poco in autostrada,
0: esatto,
1: già se vai a 140 consumi il doppio, non è consumi il 20% in più.
0: Consumi il doppio, esatto, il doppio. Ma questa cosa sul liquido è ancora di più, no? Hanno provato prima a farle di tutte, no? Le asole della chiglia, come si chiama, insomma,
1: sì.
0: Però ecco, ti volevo dire questo, poi dopo il miracolo quello europeo te lo dico dopo.
1: Poi avrei trovato la notizia del Marocco. No, l'ho già detta, basta.
0: Allora dobbiamo. Che si
1: non
0: fa,
1: c'è
0: si
1: bisogno.
0: Ferma.
1: Come siamo messi?
0: Siamo a 23, ma 30 abbiamo fatto prima, quindi un minuto ti do, dai.
1: Beh, diciamo al volo questa storia dell'inflazione. Questa storia dell'inflazione, bisogna veramente augurarsi che si sblocchino un po' di situazioni nel Medio Oriente, per cui si riabbassi rapidamente il costo dell'energia e dei carburanti. Perché il fatto di aver bloccato per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, poi magari può essere anche più a lungo, perché poi attento, se tu guardi le compagnie che hanno accettato questa proposta o che l'abbiano fatto loro, gliela fatta al governo, non si capisce bene, non importa, siamo sempre a livelli di giugno intanto, non a livelli di febbraio, cioè siamo sempre un 25% più di quanto costava inizio anno, vuol dire un aumento di costi nei trasporti. Hai visto i tassisti vogliono aumentare le tariffe in tutta Italia,
0: ha maggior ragione,
1: quindi la situazione è complicata, quindi o si riabbassa il prezzo alla fonte di questa energia, sia quella per l'automotive, quindi per le macchine, camion e quant'altro, e anche per, diciamo, il gasolio che viene usato per il riscaldamento in molte aziende, perché non è che tutti quanti viaggiano a metano, che poi anche il metano oscilla molto il prezzo, come vediamo nel famoso borsino di Amsterdam.
0: No, sai che non lo so quanto costa il metano.
1: Mi pare sia 68 in questo momento, che non è poco.
0: Che vuol dire? Perché io non vado in metano, sono andato tanto
1: megawatt,
0: tempo fa,
1: ora te lo vendono a megawatt, quindi bisognerebbe avere un sistemino, un programma per capire quant'è. Fatto sta che comunque tu vedi anche quello semplice della sottrazione è raddoppiato rispetto a un anno fa, letteralmente raddoppiato.
0: Come era una volta, il metano ti dà una mano.
1: Il metano ti dà una mano.
0: Però toglieva una marcia, ve lo ricordo. Ricordate,
1: sulle macchine vecchie era così, metanista per 50 anni.
0: Ah, quindi te lo sai, insomma.
1: Lo so, ti toglieva una marcia,
0: si diceva ti toglieva una marcia, nel senso che se c'era
1: in salita non la facevi in quarta, ci voleva la terza,
0: esatto,
1: se c'era da andare in autostrada, sì, per raggiungere 130 ci voleva 2 chilometri di rincorsa.
0: Oggi non è più così.
1: Oggi i motori e i polmoni, tutta la macchina che le fa funzionare, è cambiato il sistema.
0: Ascolta,
1: di pressione.
0: Anche il diesel è stato messo col metano, lo sapevi? Che anche
1: sì, assolutamente. Guarda che molti autobus di Arezzo viaggiano a metano.
0: Che spettacolo.
1: Se tu vai al magazzino degli autobus, vedrai che ci sono le colonnine del metano.
0: Dici, ma come fanno ad andare a metano? Sì, c'è anche
1: assolutamente. Oggi a metano mandi tutto, anche le navi.
0: Ve lo ricordate com'era Iron Man con quel generatore nucleare che aveva qui a bordo? No, ecco.
1: No, l'hanno fatto degli esperimenti. Sono delle auto sperimentali
0: che c'era,
1: che hanno l'energia nucleare praticamente con un piano 100.000 km, 200.000 km. Pensa un po'.
0: Allora, ce lo posso mettere sul mio Jeep così almeno.
1: Devi cambiare le gomme mentre cammini, perché se non ti puoi fermare, non ti puoi fermare.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare.
1: Fermiamoci,
0: direttore, vai.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Vola con Radio

0: Rewind.
1: E eccoci qua, terza parte, senza dirlo, senza pace. Ci siamo dimenticati, caro Ivo, di salutare tutti coloro che ci ascoltano ora di giovedì, poi di venerdì, poi ti vedono a te su...
2: Ma mi sa che tu stasera sei come quello del distributore, non c'è la connessione, perché non vedo messaggi.
1: No, perché ho messo il problema è che quando preparo la svelta al pannello gli dico guarda i messaggi oppure non guarda i messaggi e non ho fleggato, quindi salutiamo chi magari ci scrive, ma l'età passa anche per l'età me passa. Devo, cioè capite che insomma,
2: e a te non ti affiderei mai un distributore di benzina che non sai fare le fatture dopo, capito?
1: No, io dico che ci riprovo, guarda, voglio vedere se in settimana c'è la connessione. Sì, ritorno e non sei problemi,
2: se non ce l'ho gliela porti te.
1: Sì No, sì, dico ah sì, dico, non c'è la connessione, come era il 917, no? Vabbè, a parte queste
2: questo
1: cose.
2: No, la gente deve fare le cose
1: punto. Secondo me
2: la gente deve fare le cose per bene.
1: Ivo, farò un'inchiesta giornalistica su
2: pubblica,
1: questo,
2: quando è pubblica poi.
1: Dopo vediamo, per il momento me lo sono sognato la notte, no, l'ho vissuto io direttamente, però le considerazioni le ho sognate la notte, dico,
2: va bene.
1: Ma chi mi ha detto che me la faceva la fattura, è vero, non è che me la sono segnata la notte.
2: Ma non ho nessun dubbio.
1: Ah, ecco, no, non che dovevo pagare solo un contanti.
2: E poi c'era il service magari.
1: Sì.
2: Dove ci metti il bacco,
1: vabbè, allora ascolta, ti voglio dire una cosa.
2: Ci sono molti appalti che addirittura che oggi non accettano più contanti, c'è il contrario in molti posti.
1: Lasciamo perdere. Comunque io ti voglio dire una cosa, sono molto serio perché sono rimasto un po' particolarmente, diciamo così...
2: Colpito
1: dalla vicenda Garlasco, perché se ne parla dopo 16 anni. Sono rimasto colpito da quando ho visto, non l'interrogatorio, però quello che hanno chiesto a quel ufficiale del RIS, che secondo era un tenente colonnello, sì. Dove secondo la ricostruzione che sta facendo il GIP, quello, cioè la procura di Padova,
2: sicuramente
1: gli ha detto: ma come mai non avete considerato queste cose delle biciclette?
2: Questa cosa non ce l'avete
1: perché
2: data.
1: Dice, vabbè, ormai si era detto che l'avevamo già acquisito. Cioè, ma stai scherzando? Se quella veramente potrebbe anche essere solamente una prova che scagiona Stasi, non lo so, stanno cosando, ma tu ti rendi conto la gravità?
2: Lo so.
1: Ma ne va di mezzo la credibilità di una che era l'istituzione allucinante.
2: Per prima cosa c'è di mezzo la vita di una persona.
1: Assolutamente,
2: la prima, di una
1: sì, 16 anni che è in galera.
2: E di una famiglia.
1: Cioè, io sono rimasto, se l'hanno fatti vedere, no, scorrere in TV, le domande e le risposte, che a un certo punto questo gli dice, il PM, non so chi era, questo gli dice, ma lei si rende conto di quello che c'è, cioè, di cosa si sta parlando? Cioè, questo così, come dire, vabbè, è successo.
2: Sì, lo so, no, è incredibile pensare che questo possa essere successo a due strutture che sono una sola, il RIS. Uno perché sono carabinieri, e i carabinieri, come tutti al mondo, si può sbagliare, ma non li vedo essere truffaldini mai, per principio, sarà per natura, sarà per
1: no, non dico
2: carabinieri
1: questo,
2: sono
1: però,
2: i carabinieri, cioè, punto. Ma la polizia è la polizia, la finanza è la finanza, ci mancherebbe altro.
1: Io credo sempre in una buona fede.
2: E poi sono soprattutto un corpo non scelto, sceltissimo, sono scienziati, sono gente che lavora non con la rivoltella a mano, lavorano con il bisturi in mano, lavorano con i microscopi, lavorano con le comparazioni di tipo eccellente sulle tracce, sulle cose, eccetera. Ovviamente quelli hanno il dovere che tutto quello che riscontrano in un posto a favore o non a favore di una persona venga dato al magistrato, che deciderà. Ma tu al magistrato gli devi dare tutto, anche quello che in qualche modo io penso che tu sia colpevole in tutti i modi, però se trovo per caso la prova che tu non sei colpevole, non è che la butto via, perché, ma insomma, ne ho trovate 10 che colpevole, una no. Dammele tutte 10 a me.
1: Comunque è una vicenda,
2: che
1: riflette.
2: Temo che durerà ancora molto.
1: Anche la dichiarazione della madre di Sempio, che devo dire forse ha perso un po' di lucidità, che ha stramaledetto tutti gli Stasi, no?
2: Sì, lo so.
1: Tutta la famiglia, scusa, dichiara,
2: lo so.
1: No?
2: Sì, lo so.
1: Forse era anche meno.
2: Ma guarda che anche la famiglia Poggi, escluso il famoso fratello, che è molto amico di Stasi, di Sempio.
1: Sì.
2: Anche la famiglia Poggi ha sempre detto, anche in questo periodo, per noi l'assassino, c'è una sentenza definitiva, è Stasi. Noi che non crediamo che Sempio ci entri, allora non lo so se magari col tempo si arrivano altre prove, altri indizi, cambiano idea, però anche loro come la famiglia Sempio, dicono lui no, è quell'altro.
1: Vabbè, no, quindi non lo so. Speriamo che
2: il problema oltre più che le reazioni dei familiari di queste persone coinvolte, il familiare in genere tende sempre a essere partigiano in questo caso, no? Tende per natura propria, la mamma, il babbo, il fratello, tendono tutti.
1: Mi ricordo il padre di una certa persona, quindi
2: tentano tutti, è l'autorità che si devono comportare da autorità. Hanno l'autorità, devono comportarsi per bene. Se c'è una prova a favore tua, la devono dare, sia contro di te o contro di me, la devono mettere. Poi le valuteranno in fase di dibattimento di cose.
1: Vabbè. Senti, voglio dire una cosa all'ultima, poi andiamo su Arezzo. Sì. Ma siccome sono stati, ora ti faccio questa qui, perché lo sai che questo è un personaggio politico che è stato eletto da cittadini che credevano in lei. Sono stati condannati tutti gli amici, i compagni della Salis in Ungheria, e lei non so che dichiarazione che ha fatto, ma una domanda, no? Quando non sarà più nel Parlamento europeo, che poi hai visto i 300.000 euro gli hanno non l'ha pagati, gli hanno dovuto pignorare i conti, la sai sta storia questa qui, no? Questa rappresenta l'Italia che dovremmo avere. Ecco, dimmi una cosa, ma quando non c'ha più l'immunità, che ora si gode questa immunità, che succederà?
2: Lo so, penso che possa essere processata.
1: No, perché visto che
2: penso che possa essere processata.
1: È un caso che se da una parte mi metti un certo tipo di governo, da una parte mi metti una cosa del genere, diventa difficile per uno che lavora, che insomma manda i figli a scuola, che va a credere in qualcosa, no? Cioè, questa è una mia disquisizione. Allora, siccome lei ha anche un po' dimostrato che poi a livello di soldi, insomma, gli rimangono attaccate le mani, dico cose sbagliate, è stata le 90.000 euro delle case popolari, delle ricordi, i 300.000 euro che erano pagato gli hanno pignorato il conto, quindi voglio dire, mi sembra che l'immunità un giorno finisce, dico, no?
2: Finisce. No, come no? Finisce.
1: Per capire, poi magari chissà se AVS deciderà di ricandidarla visto un campo largo
2: e chissà se la gente continuerà a votare, perché poi alla fine questa gente si presenta
1: esatto.
2: E c'è anche chi li vota.
1: Certo, quelli che vorrebbero, per esempio tu hai la casa che magari non l'affitti perché molto spesso ormai ti pagano il primo mese, poi non li mandi più via, anche se non ti pagano, vorrebbe una tutela maggiore, quindi non affitta la casa, e ti dicono ma no, allora io te la esproprio, come vogliono fare a Firenze, l'avevano proposto, no? Le case sfitte si requisiscono, vogliamo andare verso quella.
2: Non è passata,
1: no, io parlo che ne sta parlando una certa sinistra, mancherebbe, la loro idea,
2: ma
1: sarebbe l'emblema della democrazia che non esiste più,
2: se per quello a destra c'è chi propone la castrazione chimica,
1: c'è chi
2: propone che in televisione non si presentino più i gay,
1: ma andare a vedere i gay che sbandierano la bandiera palestina mi sembra che sia una cosa allucinante, perché sai come li trattano lì, insomma. Quindi lasciamo perdere le contraddizioni, ce ne sono tante. Io ora mi focalizzavo
2: tu pensa a quella chat che non si può vedere di un parlamentare che chattava con un esponente della camorra,
1: questo è bipartisan,
2: difeso da tutti,
1: questo è bipartisan. Però un personaggio così sicuramente AVS deciderà poi vedere che cosa
2: non
1: fare,
2: lo so,
1: insomma,
2: che farà,
1: no?
2: Non lo so,
1: una società del genere come la presenta lei, insomma, mi sembra che sia così.
2: Non
1: e qui la chiudiamo, era solo per sapere che succede quando finisce l'immunità.
2: Non ho idea, penso che finisca l'immunità e sia senza immunità. A quel punto lì, se il diritto internazionale, nazionale, se che ne so, farà quello
1: chissà
2: che
1: chissà se la legge farà il suo corso, mi viene da dire. Vabbè, lasciamo qua. Allora, vediamo Arezzo, che si fa?
2: Sì, prima di Arezzo mi dici il commento a questa notizia. Modena, la settimana scorsa, 50 ragazzi sono usciti da scuola, della prima e seconda superiore, 14-15 anni, ed hanno assaltato un supermercato tritando tutto.
1: Sì.
2: In 2 minuti.
1: Era un mercato della
2: MD.
1: Dopo l'hanno fatto un'altra cosa.
2: Sì, poi il pericolo di emulazione c'è, che lo possono fare
1: allora,
2: anche altri.
1: Io cosa ti devo dire?
2: In che mondo siamo finiti?
1: No, li prendi uno a uno, li riempi di schiaffoni, chiami i suoi genitori e gli fai ripagare tutto. Basta, i genitori devono essere responsabili di quelli che fanno questi decelebrati.
2: Ovviamente questa cosa secondo te come l'hanno fatta? Di nascosto o no?
1: No, non lo sono uscito.
2: Hanno fatto il Dea Diretta Video. ecco, sui social.
1: Allora, qui innanzitutto ti dimostra quello che stavamo dicendo da tempo, che se veramente i social rovinano la testa alla gente così, insomma, sì, qualcosa c'è di male. Sì. Ma per esempio parliamo anche di questi tipi di ragazzi che sono arrivati da noi, questi famosi Maranza, che a Rovigo erano in un tavolo in un bar, c'era una signora vicino con un canino, hanno preso a calci il cane, hanno schiaffeggiato e dato un pugno alla signora, hanno picchiato anche il compagno, sono andati via perché dice chiamato i carabinieri, dopo un po' è tornato, uno c'aveva anche la pistola. Vogliamo anche questi allora?
2: No, assolutamente.
1: Allora vedi che ci vuole schiaffi nei denti, scusa lo dico, non è istigazione alla violenza, ma quei ragazzi lì, non lo so che si può fare, ma me ne dici a questi che gli fai? Gli togli la ricarica del cellulare? Cosa gli fai? Allora, i genitori devono essere responsabili. Purtroppo alcuni di questi genitori non ne hanno, le avevano da un'altra parte,
2: oppure
1: un altro paese.
2: Oppure hanno più di 18 allora anni, i genitori non c'entrano più
1: e
2: niente.
1: E allora li rimandi via. Non c'è soluzione. Questo perché, a proposito, dopo viene l'effetto Vannacci, ma come hai visto si è fermata a Reggio Calabria. Questa me la spieghi?
2: Allora, anche questo fatto, non si è fermata a Reggio Calabria.
1: Non ha avuto quell'esploit.
2: Non ha avuto quell'esploit perché lì hanno preso Forza Italia, ha presentato un candidato credibile, un candidato che aveva molto valore sul territorio, un uomo di Occhiuto che è il presidente
1: anche Futuro Nazionale, aveva un ex consigliere.
2: Sì, perché proveniva da Forza Italia. Allora scusa, piglio l'originale. Scusa, se sei piglio l'originale.
1: I Rubrocchi c'è sempre
2: ma soprattutto Forza Italia in Calabria è potentissima. Capito? C'è molto più Forza Italia in Calabria che il PD in Emilia Romagna, tanto per intendersi.
1: Ma la Todde è andata mai via dalla regione?
2: No, è stata risolta la questione.
1: Ma quindi tutto quello che non aveva
2: è
1: fatto
2: stato
1: era
2: risolto.
1: Tutto regolare?
2: Si trattava di errori formali e non di roba sostanziale.
1: Se li fa un cittadino gli errori formali, vero?
2: Questo lo so.
1: Ha visto i precisi del Movimento 5 Stelle, ha sempre detto se chi sbaglia paga. Bisogna essere lucidi.
2: Non so se hanno fatto una multa, non lo so.
1: Se la legge ha deciso, se un giudice ha detto che va bene così, va bene così.
2: Va bene così.
1: Quindi
2: andiamo ad Arezzo.
1: Che
2: tocca
1: Arezzo?
2: Iniziare di nuovo da Via Fiorentina.
1: No, dimmi che c'hanno. Io non riesco a intervistare nessuno. Io.
2: No, Via Fiorentina, dopo diciamo la dichiarazione del vice sindaco Gamurrini in consiglio comunale, che ha detto: guardate, i ristori non ci saranno perché non c'è modo neanche di calcolarli. Non si capisce da quale capitolo si possono prendere eventuali soldi. Non si sa se.
1: C'è anche quello.
2: C'è anche una parte diciamo amministrativa che è difficile da calcolare, eccetera. E poi gli è scappata una battuta in fondo che forse l'ha fatti incavolare più della mancanza
1: evitare.
2: Di soldi, dicendo al massimo vi possiamo mettere gratis le luci di Natale.
1: No, dai, ma lui l'ha detto a battuta, che non è possibile. Ma forse Gamurrini è una battuta un po' fuori luogo, però.
2: Sì, però in questo momento questi gli girano le scatole, questi stanno perdendo molti l'azienda.
1: Sì, ma conoscendolo
2: ci sta. No? Però bisogna stare attenti, quando siamo al pubblico bisogna stare attenti alle battute, se no si fa la stessa battuta di Vannacci. Che ha detto lei come la vuole la donna, con la gonna lunga o la gonna corta? La preferisco senza gonna.
1: No,
2: ma tu vuoi fare il capo del governo e dici queste cose? Senza solo questo.
1: No, qui siamo d'accordo. Per tornare a Arezzo, però stai attento.
2: Questo non è un ignorante.
1: Le luci di Natale furono un tema molto importante per il Natale di 2 anni fa, dove il Corso Basso rischiò di rimanere senza luci di Natale. Ti ricordi che noi, tra l'altro, poi si arrabbiarono perché io feci la domanda all'allora assessore Chierici, dico: ma che succederà? E disse: le luci devono mettere loro. Noi
2: loro,
1: diamo
2: infatti
1: l'energia.
2: Esatto.
1: Quindi magari ora io la riallaccio lì, però in contesto così, insomma, è un po'.
2: Allora, chi si è arrabbiato su questa vicenda?
1: Tutti. Come tutti.
2: Ovviamente il centro-sinistra lo fa per mestiere, perché ovviamente eccetera.
1: Ma
2: si è arrabbiato Federico Scapecchi, che ora è sempre arrabbiato da quando l'hanno rimesso in giunta, è incarognito come pochi, si è incavolato,
1: diciamo,
2: come
1: che
2: una
1: è l'opposizione della maggioranza.
2: È l'opposizione della maggioranza. Non gliene fa
1: passare. Come la passi? Sì.
2: Ma è lui che non gliene fa passare una. Perché su tutte le cose mette, giustamente, facendo il suo mestiere di consigliere comunale. Consigliere comunale è uno che rappresenta il popolo.
1: Ho capito, ma se è la maggioranza, un po' sta sempre contro.
2: Però ha detto: no, non mi sta bene assolutamente. Bisogna che ci mettete le mani. E poi Fratelli d'Italia con il coordinatore ha fatto un documento, non hanno sparato a zero, ovviamente, perché Fratelli d'Italia è il partito sostanzialmente di maggioranza,
1: ma lo sai,
2: e ha detto: no, però facciamo un tavolo, troviamo una soluzione, parliamone, una soluzione va trovata. Come dire, se mandiamo a quel paese tutti i commercianti di Fiorentina, la prossima volta ci hanno votato,
1: no, d'accordo, tanto però c'è da dire che tra il vice sindaco Gamorini e Fratelli d'Italia un po' d'artigio c'era stato,
2: ma capito, ma non è il vice sindaco di questa città,
1: ho capito, però Fratelli d'Italia
2: è partito di maggioranza,
1: e quanto assessori ha preso, quanto rappresentante,
2: quindi chi aspettavano,
1: quindi aspettava la Dentini
2: e l'assessore al bilancio,
1: ah sì, e Merelli. Ma ce n'è diventato Fratelli d'Italia.
2: Chi?
1: E Merelli.
2: Lui è iscritto a Fratelli d'Italia. È stato
1: e poi c'è il capo del Consiglio Comunale.
2: È stato candidato con Fratelli d'Italia.
1: Sì, come sindaco, sì, esatto.
2: No, come sindaco, come consigliere comunale.
1: Ora
2: come sindaco si dice. No,
1: sì.
2: Non come sindaco. Era una voce Merelli candidato sindaco. Lui si è candidato e è stato eletto consigliere comunale. Poi è passato in giunta e ovviamente il posto si è liberato.
1: Io mi ricordo ci fu un passaggio di pochi giorni che. Perché ti ricordi in tutto quel
2: che
1: marasmo
2: sembrava che dovesse diventare candidato a sindaco. Sì.
1: E poi Fratelli d'Italia ha preso però anche
2: il 16%. Ha preso il presidente del
1: presidente
2: Consiglio Comunale,
1: Lucacci, sì, che poi sì, è diventato il
2: presidente
1: del parco.
2: Sì.
1: Visto.
2: Esatto. Ovviamente sono arrabbiati anche i commercianti, i quali hanno detto le luci. Non gli ha detto che te le devi cacciare,
1: no,
2: ma insomma praticamente gli hanno detto no, le luci meglio al buio che le luci pagate dal comune, virgolettato. Meglio al buio che le luci pagate dal comune, perché il comune, non ti dimenticare che in campagna elettorale tutti i candidati di destra, di sinistra e di centro avevano detto è giusto dare ristori. Allora, prima di dire una parola, bisogna riflettere. Questo dico io, perché le promesse...
1: L'aveva detto anche la lista fare di Gamurrin, dove c'era
2: Gamurrin. Tutti i candidati a sindaco, tutti l'avevano detto, tutti.
1: Però dopo arrivi lì, quali capitolo di bilancio?
2: È un po' la storia delle accise,
1: Quale capitolo di bilancio?
2: Ma ci devi pensare prima, sei un amministratore, non sei un... Ma anche l'amministratore del condominio deve conoscere la legge e le norme sul condominio, se no non lo può fare. Non so se mi spiego.
1: Ho capito, va bene.
2: Quindi questo, insomma, tutti delusi praticamente... Oh, poi, Medietruria, abbiamo il Meoni che sta diventando, lancia in resta, il paladino della stazione a Creti.
1: Poco ha fatto.
2: Ha detto, basta, Gianni, devi smettere di intervenire su Rigutino.
1: È vero.
2: Creti non si discute.
1: Non si discute.
2: Ha chiesto un incontro al Ministero delle Infrastrutture, Meoni, ha detto, si vada avanti per favore su questo, perché c'è la regione che usa una leva negativa spingendo per Rigutino. E quindi scontro frontale con Agnelli, che in qualche modo gli ha dato una specie di appoggio di spalla, dicendo ma io so che i progetti li stanno facendo, vanno molto avanti,
1: sì,
2: vanno molto avanti
1: cosa qui, sì.
2: E quindi c'è una bella spaccatura su questo ora. Oggi hanno fatto un report che è stato presentato in un telegiornale, non mi ricordo quale, che diceva che in Italia in questo momento si stanno costruendo da 7 a 10 stazioni intermedie, tipo Medietruria, tipo Mediopadana, queste qui.
1: Ah, sì?
2: La maggior parte al sud, 5-6 al sud, in Campania, sì, eccetera, una cosa o l'altra.
1: Hanno poche
2: e
1: strade.
2: Tutte quante hanno una caratteristica fondamentale, tutte sono accanto alla linea lenta, vale a dire... Ci vuole la linea ferro, l'unica che verrebbe fatta non attaccata alla vecchia ferrovia sarebbe Creti.
1: Vabbè, però lì ci sono delle...
2: Ma noi lì abbiamo la superstrada Siena-Perugia.
1: Ci sono delle
2: e quindi,
1: cose, e poi ci, sono ci sono i terreni delle bonifiche ferraresi.
2: Sì, ma oh...
1: Vabbè, ci sono comunque, no? Poi
2: se è per quello dall'Umbria... Quelli della precedente maggioranza hanno detto un'altra cosa.
1: Hanno detto?
2: La vogliono portare a Rigutino perché lì ci sarebbe gente che guadagna coi terreni.
1: Ma allora,
2: quello che tu stai pensando delle bonifiche ferraresi,
1: io non penso
2: gli umbri la pensano del posto a Rigutino.
1: Dalle mie informazioni, molti di quei terreni sono.
2: E allora,
1: poi ci sono le ranocchie. Ma voi volete mettere un bel. Adesso sono verdi, no? Belli.
2: Ma quando ce la ce l'ha, me lo vai a fare
1: ma
2: un filmato a Creti?
1: Tutti pieni di cemento per enormi parcheggi vuoti, perché ma chi vuoi che la prenda quella stazione laggiù in fondo, e poi tutto cemento, asfalto.
2: Tu per motivi di nascita ti stai esprimendo per Rigutino,
1: no,
2: lo sento.
1: No, assolutamente.
2: Lo sento.
1: Non ho proprietà a Rigutino, ve lo dico subito, però Rigutino è il mio paese di origine, lo sai. No, va bene, dai, comunque, vabbè, che dobbiamo dire? Che lì la politica, chissà ora Salvini quando viene a fare un po' di campagna elettorale che dirà, insomma, perché lui è sempre...
2: E quando viene a fare la campagna elettorale?
1: Ci verrà, no, a fare la campagna elettorale.
2: Ah, quella nazionale?
1: Sì.
2: E ci verrà
1: tra un anno, quando è che si vota?
2: Tra gennaio e ottobre siamo sempre in tempo.
1: E che mi fai come...
2: Perché ottobre è l'ultima data possibile.
1: Vabbè.
2: Maggio sarebbe quella più naturale. gennaio, se per caso qualche parlamentare un po' gli blocca la legge elettorale.
1: Ma non è che il governo può fare come successe con la TSI, che dicevano che l'aveva fatto tardi, così almeno non... molti sindaci del PD non potevano essere eletti a presidente della provincia. Te ricordi, no?
2: Sì,
1: sta
2: sì,
1: cosa?
2: Come no? Qui il problema è un altro.
1: No, non è che
2: qui il problema è un altro. No, qui il problema è un altro.
1: Fuori, che ne so, la slide.
2: Il problema è un altro qui. Che per avere l'indennità da parlamentare, cioè la famosa pensione una volta terminato la funzione di parlamentare, con la nuova legge devi essere parlamentare per almeno 4 anni, 6 mesi e 1 giorno.
1: Ah, ecco.
2: Se si votasse a gennaio, i signori che sono in Parlamento ora si dimenticherebbero l'indennità.
1: Ah, è che poi che hanno fatto la strada fino ad ora.
2: Ora,
1: io, amico mio.
2: Lo so che loro sono lì per l'idea, sono lì per l'ideale, sì, per i grandi valori, certo, eccetera. Però, certo, insomma, un'indennità non fa ma male,
1: tu,
2: no?
1: Tu,
2: insomma,
1: tu non fai politica per queste cose, no?
2: Io no, non faccio politica, quindi.
1: No, vabbè.
2: Se si va invece a votare ad aprile, non sarebbero ancora 4 anni, 6 mesi, 1 giorno. Ma tu pensa un po', hanno calcolato che votando ad aprile ci sono le elezioni, c'è la nomina, per entrare in funzione parlamentare noi passa un mese e arriveremo a 4 anni, 6 mesi e 10 giorni, okay, precisi, come la famosa camicia al e non dico cosa.
1: Va bene?
2: Se poi andiamo a ottobre addirittura continuano a pigliare lo stipendio per altri 5-6 mesi pieno e va meglio ancora. Ma c'è un problema, che la Meloni, che non è mica una che dorme, vuol fare le elezioni nel momento che gli sembra più adeguato per restare a Palazzo Chigi.
1: E qual è?
2: Lo sa lei. Secondo il termometro dei sondaggi, secondo se il futuro nazionale continua a crescere oppure si ferma, secondo come va l'eventuale accordo nel centro-sinistra, che io francamente non vedo.
1: Chi?
2: No, tra di loro.
1: Vabbè,
2: tra di loro, eventuale, vedi come dico piano, eventuale più accordo.
1: Io non mi specifico.
2: Secondo queste cose qui, lei decide quando intervenire. Metti che facciano come l'altra volta. L'altra volta il centro-sinistra è presentato in 3 pezzi, diviso in 3 parti. Centrodestra da solo, e pur avendo preso meno voti, ha vinto le elezioni.
1: Vabbè, però ha fatto nascere il governo più stabile, ormai è diventato più stabile.
2: Assolutamente.
1: Un leader europeo, Giorgia Meloni, che da tutte le parti è sicuramente ben vista e deve dire rappresenta la stabilità dell'Italia, non mi puoi dire di no. Insomma, Merz, porino, hai visto come l'hanno trattato in Germania?
2: Merz.
1: Macron, che non lo può. Hai visto che sta succedendo in Francia? Le università, tutte. Sono impazziti qua tutti. Comunque, diciamo
2: quando
1: così,
2: le cose non vanno, rivoluzione,
1: esatto,
2: alla francese, rivoluzione.
1: Quindi andiamo a terminare. Posso ricordare
2: finito?
1: Una cosa? Sì, abbiamo finito, Ivo. Devo ricordare una cosa.
2: Anch'io.
1: Prima te.
2: Prima io. Godetevi ad Arezzo e dintorni la bellissima mostra sugli 800 anni di Francesco. Ci sono ad Arezzo decine e decine di opere bellissime, tornate ad Arezzo da tutto il mondo, da musei di tutto il mondo, veramente da godersi dalla mattina alla sera, veramente tante mostre, trovate tutto sui giornali, sui siti, guardateci. E poi ti faccio una domanda, Giuseppe.
1: No, non me la fare di fila.
2: Legato a Francesco, a San Francesco, eccetera, dov'è raffigurata Arezzo in un posto importantissimo del mondo?
1: La cacciata dei diavoli.
2: Bravo.
1: E ci arriverò con altri 3 giorni di cammino, perché io quest'anno ho fatto i cammini di Francesco.
2: Nella Basilica Superiore.
1: Esatto, ci andrò a vederlo assolutamente.
2: Dipinto da?
1: Ora tende a esagerare.
2: Quello che faceva Tondi, per precisi.
1: Giotto.
2: Preciso.
1: Giotto.
2: 1295-1299.
1: Che era lì l'allievo di Cimabue, che è una cosa, ne faccio due.
2: Anche il crocifisso di San Domenico ha fatto.
1: Va bene, allora vi salutiamo, ma prima voglio fare una cosa, perché lo devo fare, Ivo. Perché devi sapere che sabato sera c'è stata una manifestazione molto bella a Bibbiena, la 3ª edizione I Generation Z. E allora io ti voglio far vedere una bella foto dove sei stato in compagnia della mia cara amica. No, vabbè, ora non trovo. Ora mi ecco qua. Allora, guarda che bella foto che ti metto. Guarda, eccola qua. Guarda, questa.
2: Siete così lontani che neanche vi vedo io.
1: Ma guarda, io ti posso far vedere anche io e Barbara Perissi.
2: Brava,
1: insieme a Barbara Perissi abbiamo presentato la 3ª edizione di questo concorso Canoro, questa kermesse organizzata dal Comune di Bibbiena, l'Avis di Bibbiena. E li posso dire i vincitori, perché c'è stato.
2: Hanno vinto, è una cosa pubblica.
1: Bellissimo. Cioè, vincitori per delle categorie Kids Anna Lunghi, vincitore per la cover Politini Sofia, vincitore inediti Giulia Caporalini, vincitore Media Web Soldani Francesca, vincitore Casentino 2000 Pellini Maria Laura e vincitore il debito della collega Antonella Pera, un inedito di suo figlio Stefano Vignali. È stata una serata molto bella, devo dire, guarda, mi sono divertito tantissimo, c'era anche il Faltoni sulla giuria, ha detto, si è divertito tantissimo, una kermesse, una grande cosa, musica, emozioni, dalle piccole cose nascono queste, questi momenti.
2: Dammi il voto a due presentatori.
1: No, io non posso darti via, c'era Capaleo che ha fatto l'intermezzo.
2: Sei stato più bravo o meno bravo della Barbara Pedis?
1: No, la Barbara è inimitabile, inarrivabile, intoccabile. Abbiamo intervistato, e te lo faccio vedere, sai chi?
2: Chi?
1: Beppe Tinti, che è esattamente colui,
2: l'uomo di Pupo,
1: ma non solo, perché lui ha scoperto Panariello, ne ha scoperti tanti, ma ti faccio veloce, eccolo qua, guarda, Beppe Tinti, che è, insomma, è un personaggio, è un attore, insomma, vabbè, lo sappiamo tutti, e è stata veramente una bella serata. Ringrazio Angela Prati e Laura Falcioni, i direttori artistici, e tutti coloro che hanno fatto questa cosa, perché io mi sono divertito.
2: Bravi.
1: Sul palco, ma,
2: bisogna lavorare e divertirsi, è una cosa bellissima.
1: Tant'è che il mio amico Falcioni Davide ha detto, guarda, dice, devo dirti una cosa, stai meglio a fare le cose della musica che non la politica.
2: Non è che hai detto una cosa che non si sapeva, Beppe, Davide, tanto per essere chiari, cioè, c'è la politica ancora da crescere, ragazzo. Da crescere. Prima o poi aprirà gli occhi. Ciao a tutti.
1: Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo, senti che è Sibillina, 1 ottobre 2026. Ciao a tutti, ovviamente
2: 61 agosto, caldo, fa caldo.
1: Intanto
2: fa
1: ti
2: caldo.
1: Metto un primo piano per i tuoi. Grazie. Guarda qua, per i telespettatori di Arezzo TV mettiamo Ivo in due dimensioni.
2: Se
1: questa
2: mi metti
1: e
2: sempre
1: questa,
2: in primo piano, eccolo, la prossima volta mi faccio la barba, va bene? No, io penso di venire in radio.
1: C'hai due telecamere, c'hai due telecamere, guarda, che vedono sempre la stessa cosa.
2: mi sembra il minimo per me due telecamere. La prossima la voglio direttamente qui sulla chiorba senza capelli.
1: Va bene.
2: Ciao a tutti,
1: buona serata.
2: Ciao,
1: trovo il jingle e chiudiamo la trasmissione. Ciao.
0: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti, da Ilaria Misuri, ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammifere a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thienklen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, l'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. Due anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. Due gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue di individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
0: Radio Fly. Rewind.
5: Venuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

sono partito anche per oggi, buon pomeriggio, durante il momento della replica sarà una buona notte e quindi come dire, il deltaplano è stato spostato dal martedì al giovedì e il biplano dal giovedì al martedì, mentre le repliche sono esattamente le solite per il biplano. A parte il podcast, lo sentirete domenica sera alle 21, per il deltaplano lunedì sera alle 23.30 vi accompagnerà fin nel mondo dei sogni e di Morfeo. Direi di iniziare subito con il programma vero e proprio, tanta tanta musica dal presente, dal passato e qualcuna anche dal futuro, nel senso che rimarranno come i classici di un tempo. Autore, cantante, chitarrista, musicista americano che a me piace molto e si chiama Michael McDermott.

0: veramente nuovissimo questo ultimo lavoro per Michael McDermott, il titolo Flowers from the Graveyard, e il brano But for the Little Moments, traduciamolo con una toccante ballata da Tony Rock su testo che dice che bisogna accontentarsi delle piccole cose della vita che sanno diventare grandi. Sono passati ormai 35 anni da quando nel 91 Michael McDermott debuttò, questo musicista originario di Chicago che aveva fatto gridare al miracolo la critica americana in quegli anni alla incessante ricerca di un nuovo Bruce Springsteen. Nel tempo Michael McDermott ha continuato a sfornare ottime cose, tra queste questo nuovo Flower from the Graveyard. Ho avuto modo nei giorni precedenti ad oggi di ascoltare questo lavoro per intero, come si dice, e l'ho apprezzato. Naturalmente consiglio, andate nel web, ve lo acquistate, trovate qualcosa su YouTube, di minimo 3 volte. Il suggerimento che do sempre, sia quando sono solo che quando siamo in compagnia di Stefano, che era per apprezzare una cosa, minimo ci vogliono 3 ascolti. E se di questa cosa, di questo interprete, non ne sapete nulla, forse anche 4 o 5 vanno bene. È un signor disco, Flowers from the Graveyard, rock cantautorale, con testi che spaziano dal personale al politico, ma sempre con la peculiare abilità narrativa di Michael, un ritorno, direi, veramente maiuscolo.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Sono Radio Fly.

Chevy. Chevy, naturalmente, Chevrolet è l'abbreviativo, un modello di pick-up, e come abbiamo poi detto nel biplano martedì, ieri l'altro, insieme a Stefano, le canzoni che parlano del viaggio, delle automobili, sono tante e spesso sono degli status symbol, o lo sono stati, oppure sono delle metafore che rispecchiano degli stili di vita, delle idee che più o meno poi sono messe in pratica da alcuni sì, da alcuni no e da altri in parte, con tutte le sfumature immaginabili e possibili. 82 Chevy è l'ultimo singolo della cantautrice country pop americana Dash, nota per la sua hit globale di non troppo tempo fa intitolata Austin. E questa canzone, questo nuovo singolo, è stato pubblicato qualche giorno fa, il 25 di settembre, e questo brano anticipa il terzo album in studio previsto per Dasha per il 2027 e racconta una storia profondamente legata ai ricordi d'infanzia, alla nostalgia e anche alla crescita personale. Johnny Cash.

0: down.
1: Johnny Cash, a parte il suo vocione chiamato The Man in Black, l'uomo in nero, non è famoso solo per i suoi brani, un country un po' allargato, molto particolare, caratterizzato appunto dal suo vocione molto basso, molto profondo, ed anche questa figura con un grande carisma, ma è noto anche per aver interpretato nella sua carriera non breve, per sua e per nostra fortuna, tantissime cover. Questo brano, One Back Down, è un singolo di Tom Petty che risale all'aprile del 1989, quando il biondo Tom Petty, purtroppo anche lui scomparso, un po' più giovane di Johnny Cash, fece l'album d'esordio dal titolo Full Moon Fever. La canzone fu scritta non solo dal biondo Tom Petty, ma anche da uno dei membri carismatici di un gruppo, la ELO, che è l'abbreviativo di Electric Light Orchestra, che grande successo fecero soprattutto negli anni 70, primi anni 80, e quindi suo partner di scrittura per questo lavoro, e raggiunse in quegli anni la posizione numero 12 della Billboard Hot 100 e la prima posizione dell'album Rock Tracks per 5 settimane, e poi conquistò un bellissimo e meritatissimo disco di platino.
2: Il deltaplano. Music First by Cespi.
1: Nuovi, anche se loro non lo sono, ma sono grandissimi, dall'Irlanda ormai da tanti anni sulla breccia, che non è quella di Porta Pia, e loro non hanno la piuma del bersagliere.

Silenzio, You True, un nuovo singolo, è uscito il 24 di settembre, addirittura vi do anche l'ora, alle ore 18. Non è che questo abbia una grande importanza, ma comunque i fan poi attendono motivatissimi, eccitatissimi, qualche volta anche l'ora di uscita. E poi farà parte del nuovo lavoro, invece la data di uscita è il 13 di novembre e si chiamerà Carnaval de Luz, il 50° anniversario. Il brano e l'annuncio dell'album arrivano alla vigilia della storica ricorrenza, quella che è trascorsa qualche giorno fa, del 25 settembre 2026, data che celebra i 50 anni della formazione dei grandissimi U2. E a questo punto, visto che poi prima ho passato Johnny Cash, che tra le cover ha aggiunto fama e lodi a One degli U2, ci metto pure un altro interprete americano che ultimamente ha rifatto quel brano che rifece anche Johnny Cash. Il titolo, la bellissima One.

0: dal vivo Warren Haynes con One, una cover degli U2 nata nel 90 a Berlino durante le difficili sessioni e quelle che poi sono risultate essere col trascorrere del tempo, perché in pratica le hanno dette dopo, no? Sessioni di registrazione dell'album dove è contenuto questo brano degli U2, degli U2 che è Acton Baby, riuniti negli Hansa Studios di Berlino nel 90, proprio mentre la città e l'Europa cambiavano dopo la caduta del muro. Gli U2 erano in profonda crisi e pronti a separarsi. Durante il lavoro su un provino che loro provvisoriamente gli avevano dato il nome di Sick Puppy, The Edge suonò una progressione di accordi, improvvisamente abbozzò la linea vocale Bono e il testo. La canzone prese forma in pochissimi minuti, salvando di fatto il gruppo dalla rottura, perché poi a tutti piacque, tutti intervennero e in pochi minuti veramente concluse questo brano One, un brano veramente stupendo che Bono ha sottolineato più volte durante il corso di questi anni, quindi non pochi insomma, che non è una canzone d'amore, nonostante i fan la scelgano magari per i loro matrimoni, è una canzone di separazione. E anche quella che dice della difficoltà del rimanere uniti. Infatti, per loro, però, comunque fu una canzone che salvò l'unità del gruppo One. Nella interpretazione di Warren Haynes nel nuovissimo ultimo album che si chiama Dreams and Song, dove Warren collabora con 64 musicisti della Asheville Symphony Orchestra.
1: Radio. Turn on the radio. DJ A1.

Nuovo singolo Kingfish 3 on Holly dopo un 25 un 2025 che ha segnato la loro definitiva esplosione. Il 2026, questo anno, è stato per i Kingfish 3 un anno ancora più intenso, con un calendario fitto di appuntamenti e tanta buona musica che continua a alimentare anche l'entusiasmo dei fan intorno alla band, che è un trio irlandese con un nuovo album già in programma per il 2027 e il debutto negli stadi sempre più vicino. La loro ascesa internazionale non conosce battute d'arresto, confermandoli come uno dei fenomeni di crescita più sorprendenti della musica contemporanea. Questo brano How Lolly è in rotazione dal 23 settembre su etichetta B Unique / Atlantic Records. Il singolo è stato presentato poi il giorno immediatamente prima, la sera del 22 settembre. Di nuovo country, di quello da piani alti delle classifiche, I Got Better, lui è Morgan Wallen.

0: Conosciuto ormai questo nome, Morgan Wallen non si trova solo nelle charts country americane, ma anche in tante altre classifiche americane, anche in quelle italiane, in quelle inglesi, australiane, neozelandesi, che più ne ha più ne metta. E questa era I Go Better, Morgan Wallen, dall'album del 2025 In The Problem, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti in classifica e in premi di popolarità, sebbene poi l'artista e il manager e la label hanno deciso di non essere, come si dice, presi in considerazione per nominati, ecco, per i Grammy Awards di questo 2026. Tanto per dare un, come si dice, un'idea più esatta, è stato numero uno nelle classifiche, ha debuttato al primo posto della Billboard 200 e ha dominato le classifiche country e generali per diverse settimane. Apple Music è stato nominato come miglior progetto dell'anno sulla questa piattaforma nel 2025, People Choice Country Awards, riconoscimenti correlati ai brani e ai successi di Morgan Wallen nel contesto dell'anno di riferimento di I'm the Problem, che è il 2025.
1: J-N-E-1-2, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB+, in streaming, sui social.

Ritengo fortunato di avere visto a luglio il concerto in Fortezza ad Arezzo di Nicolò Fabi. Qui ce l'ascoltiamo in Custodi del Fuoco.

0: Sì.
1: Custodi del Fuoco, un brano contenuto in quello che è l'ultima uscita in questo 2026, avvenuta, Libertà negli occhi, che poi l'album di Niccolò Fabi, molto bello, così come il concerto è stato, direi, più che bello, bellissimo, in Fortezza d'Arezzo, luogo, oggi la chiamano location, vabbè, location, la pollation, la gallination, il coniglie, vabbè, lasciamo stare, luogo magnifico, serata bella, pubblico aretino partecipante, empatico e coinvolgente, il resto veramente è stata una bella cosa. Un album, questo Libertà negli occhi, che non è solo l'ultimo lavoro di Niccolò Fabi, ma è un album registrato dove ha partecipato anche Manolde, Roberto Angelini, la famosa chitarra come si dice, dello spettacolo televisivo Propaganda Live, un grande chitarrista, ma se volete anche cantautore e musicista in generale, registrato in una baita nel Trentino, in quello che è il Lago dei Caprioli, dove ci sono stato ma non l'ho trovato, in Val di Sole. Ecco, tanto per concludere, facciamo un salto in Inghilterra. Musicista, direi, geniale, un po' tra il jazz, l'elettronica, il pop e il folk. Si chiama Momo Kogi.

0: Brothers è una canzone di Momoko Gell dall'album Momoko, che è l'album di debutto come solista, un altro nome uscito da quella fucina di talenti che è il Total Refreshment Centre di Hackney, quartiere nella parte nord-est di Londra. I brani tra elettronica e jazz che la confermano un personaggio tra i più interessanti della scena londinese moderna. Ebbene, andiamo invece da un artista che, pur non essendo, diciamo, con una data di nascita lontanissima nel tempo, ormai è notissimo e da molti anni in voga. Parlo di John Legend. E quindi direi di ascoltarlo, no?
1: Delta Plano, Music First.
0: Sta uscendo un nuovo lavoro, intanto ci sono i singoli.

Beh, è uscito venerdì scorso questo nuovo singolo, Fireflies, dal nome del lavoro, credo, John Legend, vincitore, artista di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, cantante, autore, produttore multiplatino, ha pubblicato quindi venerdì scorso questo nuovo singolo, con il videoclip, che poi questo è anche il secondo singolo estratto, ecco, si chiama Muse, il nuovo lavoro, e in arrivo tra circa, anzi meno di un mese, poco più di 20 giorni, venerdì 23 ottobre 2026, vabbè, c'è il pre-order, il primo singolo era Daylight, diretto dal regista candidato al Grammy e cofondatore di Pretty Bird, il video Paul Hunter si chiama, affianca la performance di John Legend al pianoforte, accompagnato anche dalla Hollywood Cinematic Orchestra. Qui c'era pure la partecipazione di un altro artista molto noto qui in coppia con John Legend, tal Pharrell Williams.

Mezzalenta, un terzinato, Chameleon, questo è il nome del brano, Daniel Nicole con il quarto capitolo da solista con un album che si chiama nuovissimo, si chiama Fireflies, lei Daniel Nicole di Kansas City. Questo brano, più soprattutto l'album, esorcizza il dolore per la morte del fratello Chris, suo storico compagno di avventure nei Trampled Underfoot. Con questo opera Fireflies, intima, potente, Fireflies unisce il blues viscerale alle sfumature calde del soul classico e del miglior R&B. Ma lasciamo Daniel Nicole, noi ci sentiamo tra poco, intanto andiamo a tra poco.

avrete senz'altro riconosciuto la voce di Malika Yan. Il brano È andata così è tratto dal nuovissimo lavoro che è stato pubblicato il 18 di settembre di quest'anno, quindi qualche giorno fa, circa due settimane scarse. Il titolo è Cicale, con la doppia etichetta Carosello e Believe. E l'album contiene anche quel brano Animali Notturni, con cui Malika Yan ha partecipato al Festival di Sanremo. Lei fa anche in pratica l'attrice, recita nei teatri e soprattutto nei music hall, quelli all'italiana, ma che comunque hanno come riferimento diciamo anche il music hall nel senso internazionale. Un artista purtroppo scomparso nel dicembre del 2025, il leggendario chitarrista, sound engineer, compositore e produttore Steve Cropper, che era un pilastro del cosiddetto suono Stax, che ha lasciato, con una carriera lunga oltre 60 anni, una eredità indiscussa nella storia del soul degli anni d'oro, e registrato presso gli RCA Studio sì di Nashville. Questo postumo Watching the Tide lo vede collaborare nuovamente con John Tyven, che rievoca l'entusiasmo dell'amico durante l'ascolto del messaggio giunto quasi al termine. Quindi ci ascoltiamo Steve Cropper e i suoi Midnight Hour. Il brano è My Angels Are Calling.

0: tipica ballata country pop, questo brano My Angels Are Calling, suonata insieme alla chitarra di Brian May e poi proprio lui, quello di Queen, Steve Cropper e Midnight Hour, un album quindi postumo, Watching the Tide, un brano My Angels Are Calling.
1: Du, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

mentre sta uscendo, meglio uscirà esattamente, mi sembra il 16 di ottobre, il 26 settembre, il 16 di ottobre esce il nuovo EP, si chiamerà Love Sick, per la cantautrice olandese, è capace di raccontare le sfumature dell'amore con uno sguardo sensibile, personale e anche sorprendentemente ironico. Isabel Van Gelder, Love Sick, questo è il nuovo singolo Kissing You Away in radio dal 25 settembre, è passato pure oggi che non è il 25 settembre. Il country alla vecchia maniera. Beh, non proprio la primissima maniera di un grande gruppo di questo genere musicale, gli americani poco, comunque sempre, diciamo, di quella risma, viene da quelle parti. L'album era Cowboys and Englishmen, la canzone Sea of Heartbreak e poco.

0: Dusty Young, ricordi dei Poco qui in Sea of Heartbreak, un successo di tanti tanti anni fa. Abbiamo anche il country, come si dice, moderno, eccolo.
1: Country.
0: Uno degli artisti americani che va bene anche in giro per il mondo, quindi ha una fama international, è Cody Johnson. Leather nella Deluxe Edition con la canzone The Fail, e questo è Cody Johnson.

Beh, le ballate si alternano The Fall, io ho detto The Fail, The Fall, Cody Johnson, da un album, Leather, anche se qui nella deluxe version del 2024. Cody Daniel Johnson, detto Kojo, nato a Nantesville il 21 maggio dell'87, cantautore e cantante statunitense. Naturalmente esponente della musica country, Cody ha riscosso notevole successo negli States grazie alle sue doti canore e la sua performance dinamica e dal vivo, poi le vendite, i sold out ai concerti e anche le zone alte delle classifiche in qualche singolo hanno aiutato Cody ad andare avanti ed a essere conosciuto anche nel resto del mondo, tra cui qui, insomma, a Radio Fly. I ceneri dei Poco, almeno di una formazione delle ultime dei Poco, torna il nuovo lavoro Sam Sky per il gruppo dei Cimarron 615 The Intention of Your Touch.

La formazione di questo gruppo rappresenta un vero e proprio, diciamo, who's who, cioè who's who, chi sono loro, chi è questo, cos'è lui, chi è. Però è una formazione che orbita almeno su due terzi della formazione nell'ultima parte delle avventure discografiche e musicali di quella che era la grande formazione dei Poco, gruppo country rock americano che ha fatto la storia. Questo Some Sky è il terzo album e splende di quelle che sono le armonie vocali e country rock della California, e risulta un album direi piacevole. Un tempo si soleva dire anche a radiofonico, ma la musica radio oggi è molto cambiata. Ogni tanto magari trovate qualcuno, ma non si tratta di rimpianto, si tratta solo di storia della musica e della radio che poi viene rispolverata, aggiornata con le cose nuove che escono, e quindi diciamo gli diamo una nuova veste pur con i ricordi. Quindi una buona opera, ci sono ballate, blues, nostalgici, valzer, un po' di fiati R&B, bluegrass, tutto da manuale e per descrivere cosa accade sotto lo stesso cielo, perché Some Sky è il nome di questo nuovo lavoro. Andiamo ancora avanti, ci calmiamo. Riprendiamo un capolavoro del 73 di Tom Waits, reso ancora più capolavoro nel 74 dagli Eagles, dal titolo All Fit Five. Lui è Ian Matthews.

folk inglese, il Fairport Convention. Questo brano si trova nel primo lavoro Closing Time del 73, il debutto di Tom Waits, reso ancora più micidiale dall'interpretazione del terzo lavoro On the Border degli Eagles, anche se poi Tom Waits disse cose che abbiamo detto e ridetto, a lui non piaceva quella versione, e però i diritti di autore, così dice, gli hanno fatto molto comodo. Comunque non giudico, a questo punto a me piacciono gli Eagles, piace Tom Waits e pace a tutti. Il grande Neil Young non smette di fare musica, se ne torna con The Cromarts, il gruppo Neil Young, brano suo tipico, nuovo, Casting Me Away From You.

0: Cast Me Away From You, tratto dal nuovo lavoro Second Song, 50° album in studio per il grande Neil Young, stato pubblicato qualche giorno fa, il 18 settembre, dalla Reprise Records, registrato alla Shangri-La di Malibu e prodotto da Lou Adler. Secondo album registrato con la sua band attuale, che si chiamano i Cromarts, segue il precedente album di Young intitolato Talking to the Trees, anch'esso prodotto dal produttore Lou Adler e registrato nel solito studio. Beh, tanto per dire, Neil Young è sempre non solo pubblica concerti inediti, inedite track, canzoni modificate dal vivo, non dal vivo, reperti, però fa anche nuova musica, lo stile è rimasto il solito e noi comunque lo apprezziamo.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17 alle 19.
0: Beh, adesso è il giovedì, quindi va rettificato il jingle. Emma Nolde, Night.

Io non ho mai idea, tante domande.

l'album, quello nuovo di Emanolde, l'ultimo, insomma, Spazio Tempo, e il brano Punto di Domanda con il featuring di Knight e McNutt. Beh, direi mica male, però, di mica male in mica male, anzi per niente male. Andiamo con un gruppo, a me piacciono, più che un gruppo è un combo, un ensemble. Cinque ragazzi che fanno un new soul jazz quintetto nato a Londra nel 2016, risponde al nome di Ezra Collective, dal nuovo lavoro qui insieme a Lil Bianca, Most High.

0: E il sax che avete sentito è di un tipo che si chiama James Mollison, è un sax tenore. Il gruppo Ezra Collective, il nuovo lavoro Here Because of Hope, uscito veramente da pochi giorni, il brano insieme alla voce di Lil Bianca, Most High. Dopo quasi tre lustri a ondate regolari dalla scena jazzistica from UK, sono emersi musicisti che per qualità e originalità delle proposte spesso convincono più dei loro omologhi d'oltreoceano. Tra i sovrani di questo scenario ci sono certamente gli Ezra Collective, quintetto specializzato nel contaminare il jazz con spezzi antillesi, hip hop, new soul ed afro beat. Noi contaminiamo invece il finale del programma con cose che suonano simili a quelli di adesso.
1: Your music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Beh, qui forse un pochino più sul soul, sul funk. Comunque, anche qui una grande cantante, un grande gruppo di supporto. È un pezzo niente male con il featuring di Sugar Joico. Sono The Suffers, Can't

0: cantano e suonano The Suffers Call Someone Else. Chiamiamo qualcun altro. Il featuring è di Sugar Joico.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacispi.

0: molta atmosfera, naturalmente il soul, il new jazz e l'altro ancora. Fire on the Water, così è intitolato questo brano, Bonobo con il featuring di Aruj Aftab. Direi un buon album, si chiama Distance in Static, è l'ottavo album in studio del produttore e DJ inglese Simon Green, in arte Bonobo. È stato pubblicato l'11 settembre, quindi una ventina di giorni fa. Contiene 14 tracce per una durata complessiva di 50 minuti. Le collaborazioni, oltre a Aruj Aftab, Joy Crookis, Nilfer Hanaya, Nicole Miglis, Aya Martin, Ikiko Aoba. La registrazione è stato registrato in diverse località: Los Angeles, Tokyo, Londra. Vabbè, è così. Abbiamo terminato, o meglio, terminiamo con il prossimo brano. È un brano di Keb Mo, tratto da un nuovissimo lavoro di Keb che si chiama The Breakdown. Pochi artisti della scena roots contemporanea hanno saputo costruire un'eredità artistica come quella di Keb Mo. Continua un po' a ridefinire Keb i confini del blues, del folk, del soul e dell'americana anche nel nuovo The Breakdown. Questo lavoro, una raccolta di brani personale che ne riporta la sua scrittura nella forma più essenziale. È costruito attorno a intime esecuzioni acustiche in solitaria, l'album esplora lo scorrere del tempo, l'inevitabilità del cambiamento e il potere duraturo della speranza, della fede e dell'amore. Conclude il deltaplano di oggi, che bocco, and it over. Maurizio Vacchini vi ringrazia, a presto, rimanete in sintonia.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

0: Rewind.
1: È 1:21.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde, che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia, e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Radio Fly è in FM 98,5 e 106,100.

0: I never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.